0: È la giornata internazionale della no dieta, diciamo. No,
1: quindi non c'entra, niente.
2: Niente.
1: Quindi oggi è il giorno buono.
3: Ma proprio adesso stavo dicendo, ma stasera mi sa che faccio un bel pollo al curry. Questa canzone. Coincidenza,
0: Cosa c'entra?
2: Che la curry di questa canzone in realtà è l'ingrediente quella del cazzo curry, come ne parlavamo ieri, del cazzo curry.
1: Che confusione, che confusione. Comunque è un vecchio classico degli Europe, dal loro disco più, insomma, più di successo, no? Dove c'è anche The Final Countdown, ma dove vabbè, ma ce n'è mille. Rock now, rock the night. Whoa! No, vabbè, pazzesco quell'album. Comunque, insomma, continuano a pubblicare musica, sono sempre bellissimi e anche molto bravi, perché roccheggia il pezzo nuovo degli Europe, e mi hanno detto che tornano a suonare anche dalle nostre parti, ma in autunno, quindi insomma
0: adesso recuperiamo la data.
1: Ma sì, dai, con calma, dai, c'è tempo.
4: Sto abbracciando e limonando il tornio.
5: Sì, lo l'effetto, fa.
1: L'effetto. Momenti di romanticismo.
6: Oddio, per un attimo ho detto, ma le ho fatto i compiti di scuola per domani?
2: Sì.
6: Mamma mia, un tuffo nel passato.
2: Eh sì, un attimo che ti ritrovi agli anni 80.
7: No, ragazzi, quando è uscita questa canzone avevo 8 anni, Kerry, e andavo alle elementari e al pomeriggio, quando uscivamo da scuola, andavo a casa della mia compagna Elisa e ci mettevamo sulle videocassette degli Europe e stavamo lì in adorazione. Ciao,
1: e magari...
7: io sono Alessandra dalla Lavoratore.
1: Ciao, Alessandra, e magari dove le avevate registrate quelle videocassette degli Europe? Da DJ Television, che è stato il primo a mettere The Final Countdown, no? Era Video The First.
0: Comunque, concerti degli Europe.
1: Sì.
0: Comunque 9 luglio a Forte dei Marmi, ce n'è uno
1: a Forte dei Marmi. Ok, se ne scelgono bene.
2: Ma veramente a Forte dei Marmi di Europe.
1: Tra l'altro, proprio in quei giorni in cui impazzerà il calciomercato, no?
2: Perché
1: Forte dei Marmi non è dove si trovano tutti.
2: Forse anche
1: tanti
2: sì.
1: presidenti.
2: Arrivino a Nagano di Europe a far concerto. Dove lo fanno? Alla Versiliana lo fanno? Dove lo fanno? A Villa Bertelli, dove lo fanno?
1: Però poi nei club in autunno, no?
0: 14 ottobre Milano, Alcatraz.
1: Ah, infatti.
0: Alcatraz, Nicky, non Fabric, che poi ti sbagli.
1: No, è che ogni tanto faccio confusione, vado nel locale sbagliato.
2: Forte dei Marmi, non Rimini, che magari sbagli Costa.
1: Va bene, ragazzi, benvenuti. Siete già in territorio di Summer Camp. Noi ci fermiamo per un minutino e poi mettiamo la nostra sigla e poi cominciamo una nuova puntata di Summer Camp.
8: Come me la mangi adesso, regà? Una bella rosetta.

0: Lo so, Dino, che dobbiamo andare. Aspetta un attimo.
1: Come aveva la voce profonda,
2: un po' di catarro forse anche.
3: Lo so, Dino, che dobbiamo.
4: Un po' rubato.
2: Aveva fatto un po' serata poi.
5: Ma dov'è Dario da Ischia con l'aggiornamento sul concerto?
2: Ma non infatti, sta
5: via lavorando.
2: Senza infatti, di lui.
6: Guarda, meno male che serve. Meno male che c'è Fosca. Tournée de Europe per quello che riguarda l'Italia. 7 luglio per il mio compleanno. Ho preso Europe quest'anno. Rock in Roma, all'auditorium del Parco della Musica, intitolato al grandissimo Ennio Morricone. 8 luglio Brescia Summer Fest. 10 luglio Forte dei Marmi. 11 luglio Marostica Summer Festival. Credo nella storia. Piazza dove si faceva, che ne so, il Festival Bar, ma dove suonarono anche gli Iron Maiden.
2: Sì,
6: no?
2: Forte dei Marmi, io speravo, non so, al bagno Maito, sulla spiaggia, invece no. Villa
6: una
2: Bertelli,
6: cosa unplugged lì all'aperitivo con gli Europe.
2: Villa Bertelli, vabbè, che è una location in cui da un po' di anni si fanno tanti live,
6: bello,
2: a Forte dei Marmi.
6: Bello.
7: Siamo mercampisti per la giornata della no dieta. Ehi. Mi sono mangiato una pizza in una pizzeria eccezionale che vi consiglio appena venite a Napoli. Che si chiama? Questa pizza si chiama Non è una pizza per napoletani. Praticamente una pepperoni con l'aggiunta di una composta di ananas e fonduta di porco.
2: Ma cosa stai dicendo? Napoli, l'ananas sulla pizza. Peperoni con due P.
6: Perché i peperoni è quella salsiccia, diciamo, molto americana, che credo sia di manzo, insomma, un po' diversa, da un sapore un po' particolare.
2: Ma era una pizza a portafoglio? Io

0: quel riffetto lì alla Rolling Stones che ci fa impazzire. La nuova canzone dei Rolling Stones con anche questa apertura melodica che ti lascia un po' sorpreso a un certo punto del ritornello, e poi l'inconfondibile incastro di chitarra che uno pensa, cioè hai presente quando vedi su internet quei siti che ti mettono, sai, gli accordi delle canzoni con il testo, poi insomma c'è anche quello un po' più col pentagramma, con scritto allegro, sì, moderato. Ma questa musica qua, ma come fai a scrivere? Cosa scrivi sotto? Con la cazzimma dei Rolling Stones?
1: C'è scritto cazzimma, in effetti. Cioè, sì, allegro, moderato, cazzimma.

0: mettere quella giacca stamattina. Molto bello. Va bene, va bene.
1: Sono belli in forma, li stiamo vedendo nelle immagini, sono proprio belli in forma.
0: Ti ispirano, diciamo. Quando ti senti un po' giù, guardi loro e dici, dai, dai che...

0: Quindi...
1: è la nuova di Madame, ragazzi. Tra il primo e il secondo disco di Summer Camp, a livello anagrafico ci sono 60 anni di differenza. Cioè sono due canzoni di quest'anno, ma tra gli artisti, tra Mick Jagger e Madame, più o meno sono 60.
0: Sì, mi sa proprio...
1: 82, lei forse 24, quindi boh, se non sono 60 sono 58.
0: Sì, sì.
1: Però sono due novità del momento, nuova dei Rolling Stones, nuova di Madame, Madame qui con Marrakesh, Madame che sarà al Party Like a DJ nella seconda serata, quella della domenica, quella dedicata a 1-2-1-2.
0: Esatto, ore 18.
1: Sì,
0: esatto,
1: parte un po' prima, diciamo, della serata del sabato, c'è lei, c'è Neffa, Fibra, c'è Fibra, c'è Taiwan, vado
2: Ernia.
1: Un po' a memoria.
2: Frankie
0: AI Energy. Frankie
2: AI Energy,
0: Night, certo.
2: Neff, Taiwan e Lea.
0: Ok.
2: E tanti altri.
0: E tanti altri che si aggiungeranno.
2: Biglietti su ticketone.it.
0: Dai.
1: Ma info però.
0: Info su dj.it.
1: Perché ticketone ti dai biglietti, ma te ne dà le info. Anche questa è la cosa.
0: Le info le trovate anche lì. Però
1: vabbè,
0: passate
1: però,
0: da dj.it.
1: Qualcosa di più dettagliato.
0: Sì,
1: non
3: so. Summer Camp, gira voce che ieri ci fosse anche Bagatta alla presentazione del nuovo disco degli Stones. Appena visto Mick Jagger, gli ho detto: ma tu veramente ti sei vestito così?
0: Sì, sì, gli ha detto come mi ha detto una volta a me: ma questa camicia dove l'hai presa? Sesto Fiorentino. Gliel'ha detto a Mick Jagger.
4: Difatti i greci dicevano di spides o i gerontes, cioè i vecchi sono due volte bambini.
2: Vedi.
0: Bello.
1: Molto bello,
0: bello
1: questo. Questo io all'inizio ho capito i ceci dicevano.
2: No, i greci.
1: No, beh, sì. Che
0: bello, vedi, io che mi ricordo solo nun crem etusten, che vuol dire nun est bibendum, però in greco che serve a
1: che
0: meno.
1: Che sarebbe?
0: Mo beviamo. Questa è proprio la tradizione.
1: La
0: traduzione proprio letterale.
2: Anch'io, anche se non ho fatto il classico.
0: Vedi, allora, ok.

0: un mese in bicicletta per le Ande, oggi si torna a casa e si inizia ad ascoltarvi.
1: Sono belli. Ho capito, dalla retina.
2: Pensavo fosse Arequipa.
1: Era sulla retina in bicicletta.
3: Dov'è l'Arequipa?
2: Perù.

0: ottimo attore comunque.
1: Qual è l'ultimo film di 50 Cent?
0: L'ultimo non lo so, ma ha fatto anche i Mercenari 4.
1: È quello sempre comunque film
2: Stallone, un po' da ridere.
0: Lì c'è Jason Statham forse. Comunque sempre film diciamo d'azione, mai robe di, cioè non diciamo più piavati, ecco.
3: Lo vedevo di più in una commedia romantica 50 Cent.
0: Anch'io ce lo vedrei tanto.
3: Io 500 giorni di medite.
0: Che bello.
1: No, forse il rifacimento di Kung Fu dalla Sicilia con furore usa lui.
0: Lui li fa diventare 50 i giorni di medite, solo 50.

0: 99 del digitale terrestre.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde,
4: solcarle a nuoto, a remi, a vela,
3: scoprire isole di silenzio
5: e oasi di divertimento.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: Mamma mia, oh. Quando pensi che tutti i capolavori della storia della musica siano finiti e che finalmente la rubrica bastoni tra le ruote torni a suonare delle cose un po' più leggere, insomma, più incoraggianti per chi ci deve suonare subito dopo, no, ce n'è ancora un'altra.
1: Canzone perfetta per matrimoni pugliesi, a quest'ora effettivamente forse si comincia a mangiare l'antipasto.
2: Capito.
3: Ah, quindi ancora il pesce deve arrivare.
2: Piano piano stiamo componendo tutto il menù.

0: Nicchi, ammazza e come vai con quel palissandro. Ma che sei, Giuligno per da Bugatti?
1: Ma che sei? Ma sai che è un giro bellissimo. Sono contentissimo di aver tirato giù gli accordi di

0: brava, Marguerite si chiama.
1: Sotto la grandine, ma grazie alla vostra canzone All'incirca così, grazie al vostro programma, sono sempre felice. Viva il Summer Camp!
2: La grandine si sente molto bene, sì, da questo vocale.
3: E si vede perché ci ha mandato una foto questo ascoltatore, purtroppo una grossa grandinata a zona Bergamo, mi pare.
0: Aia.
3: Sull'autostrada A4, quella zona lì.
0: E lì sono solo i carrozzieri quelli che si sfregano le mani dalla gioia.
2: Temo proprio
0: no,
2: di
0: dai,
2: sì.
0: Dai.
4: Beati voi che avete la macchina.
2: Esatto. Tra l'altro.
3: Ti volevo portare lì, caro Aladin. Sì.
2: Oh, qualcuno che ha offerto appunto una macchina usata ad Aladin in questi giorni?
0: No, ma fioccano di IDM, ci sono un sacco di occasioni.
4: Ha scritto Luca che alle 5 in privato ci sentiamo. Luca, alle 5 arrivo, eh.
0: Dai.
3: Ma va bene anche un'auto tutta gibollata, sì, come si dice, sì, a Milano, sì, dalla grandine, va bene tutto.
2: O se nel mezzo avete anche una Vespa usata che conviene, fatevi sentire, eh.
0: Io sono a posto, grazie.

0: Se volete vedere il numero uno a pestare il vino coi piedi, il vino. Guardatevi il film Il bisbetico domato di Celentano.
1: Vero, vero, sì, vero. Sì, sì. Sembra un po' anche Dolce Remy la sigla.
2: Sì, vero, vero.
3: Ci faceva il moonwalker sul vino lui.
1: Qua. Vero, vero, sì, vero.
2: Mangi ancora i Celentani?
3: Sì.
4: I Celentani, che è quella pasta fatta a molla, no? Essendo lui il molleggiato.
3: Esatto.
4: Tutto, cioè, vero, esiste realmente.
3: Posso dire che impazzisco full per i Celentani.
2: Come me li farei adesso?
1: Mamma, anch'io!
2: Una bella rossetta con dentro,
5: no,
2: i Celentani.
5: Vabbè, raga, impazz-

0: quindi non ci azzecco nulla.
1: Okay.
0: Però ho avuto la manualità e faccio tutte le decorazioni in pasta di zucchero o le targhette o comunque le decorazioni delle torte.
2: Sì, chiarissimo. Adesso che i bimbi magari hanno più confidenza con magari quello che succede all'estero, che ne so, diventano pazzi, anche se non lo guardano, sono pazzi del fenomeno Squid Game, per dire, no? E vogliono magari la torta alla Squid Game, la torta alla Star Wars, alla Daredevil, alla quindi sì. Fai un po' quel genere lì di torta anche?
0: Sì, adesso vanno tantissimo le Antrix.
1: Ah, le vedi? Antrix, cioè?
3: Sì, mia figlia va.
1: Sì, eh.
2: Quindi Antrix cos'è? Un cartone, no?
0: Sì, è un cartone, quello della canzone Golden, che è stata tantissimo alla radio.
2: La canzone Golden!
4: Come facevamo a K-pop. Non... K-pop, infatti.
2: Beh, com'è? È laborioso? Cioè, ha complicato un po' la vita di voi cake designer, che magari rimpiangete la cara e vecchia Marvel o DC Comics, no?
0: No, dai, bene o male, ci hanno abituato anche a cose ben peggiori, quindi sì. Tutto buono.
1: O la cara vecchia torta nuziale, cioè magari la torta degli sposi, tu sei quella che fa gli sposi nella torta dei matrimoni, diciamo, ecco.
0: Esatto.
2: Gli sposi sono cambiati tanto, insomma, nel design di...
1: cioè il look, dai, più o meno è sempre un po' quello.
2: Non lo so, sai che sai mai.
0: Insomma.
2: No, dai, quello è un grande classico.
1: Sì.
2: No, pensavo magari, sai, adesso si fa lo sposo e la sposa che assomigliano davvero, mentre una volta erano degli sposi generici, no? Quelli che si mettevano sulle torte, adesso magari hanno proprio le sembianze di quelli che si sposano, per dire.
0: Sì, e ti mandano anche le foto dei dettagli dell'abito, con tutte le perline.
1: Sì, diventa museo delle cere, quasi.
2: Ma mi hai fatto la mascella tutta grossa, non sono così.
1: No, cioè, quello sarebbe se dovessero fare
2: non
1: me.
2: Non mi somiglia per niente.
0: Magari ti mettono qualche capello in più, qualche capello in meno, si lamentano.
2: Si fa un po' un Photoshop, diciamo, dai, cerca di farli venire meglio possibile. Beh, senti, tanti auguri ad Andrea, quindi vi dividerete il contenuto della DJ Box o magari la prende direttamente lui.
0: Grazie mille, ragazzi.
1: Auguri ad Andrea. Auguri.

0: c'era scritto sulla maglia libero.
1: Era il numero 6 di
2: stopper. Lo stopper
1: era il 5,
0: esatto, che stava esatto. davanti al
1: quello
0: libero.
1: Era il calcio che mi piaceva.
0: Se non riusciva a stoppare, ci pensava il libero.
2: Però c'è sempre che c'è il centrale, mai quello più roccioso, che è lo stopper, e quello che imposta un po' di più che il libero. C'è comunque un po'.
1: Invece parlavamo prima di nomignoli, giusto, con la nostra ascoltatrice.
0: Perché lei si chiama Noe. Tuttora Noemi, ma si fa chiamare Noe o anche No.
1: Sentite qua.
3: Sapete, ragazzi, che a proposito di Noemi, no, Noe, io lavoro in Svizzera. I miei colleghi svizzeri tedeschi impazziscono per il fatto che noi italiani, e anche i ticinesi lo fanno, diamo soprannomi a tutti i nomi. Loro non lo fanno mai, capito? E quindi loro si divertono un sacco a sentire tutti i nostri soprannomi, ma soprattutto le abbreviazioni dei nomi.
1: Capito? Svizzera tedesca non lo fanno.
0: E se ti chiami adesso, invento, non so, Kaiserslautern, che ogni volta
2: come la città, tra l'altro.
0: Sì,
2: come la squadra di calcio.
0: Svizzera tedesca,
2: sì,
0: sarà
2: Kaiserslautern. Non puoi
0: Kaiser,
2: no, guarda, finché non, finché non finisci la frase,
0: qualcuno
2: mi
0: anche lo chiama. No.
2: O tutto o niente.
0: Ah, ma te

0: Ciao Fede, ciao Niki, ciao Albin, ciao Francesco.
1: Ciao Albin.
2: Comunque ragazzi, io oggi sono andata a mangiare da mia mamma perché sono venuti a trovarci degli amici australiani e quindi niente, come antipasto, baccelli, formaggio schiacciata, poi rigatoni al sugo, filetto in crosta con verdure al forno e un meraviglioso tiramisù al pistacchio.
1: Bello.
2: Buona giornata della non dieta anche a voi.
3: Oh, bravissimi.
1: Baccelli col pecorino stanno da Dio. I baccelli sono le fave, eh?
3: Ah, ok.
1: Ok,
4: certo. No, tra le altre cose, a proposito di non dieta, è entrata poco fa Linda, la bimba di DJ Aradin e Sara, che come sapete spesso viene messa sotto dal papà.
1: Sì, è una nostra cake designer di riferimento.
4: Viene costretta così. Ho detto, vuoi vedere che ci ha portato qualcosa? Invece no, no, ma perché era impegnata con lo spettacolo.
5: Aveva il teatro. No, ma prossimamente arriva la
1: È entrata e si è piazzata al posto dell'ospite davanti al microfono. Linda, vuoi essere intervistata? Quindi magari un giorno.
4: Pensa in quel microfono dove nei prossimi giorni in cui tu non ci sei si vedrà una carrellata, diciamo.
1: Chi c'è quando non ci sono?
3: Battistuta, l'abbiamo
1: Battistuta,
3: detto
1: Bunga, di Summer
4: Vanessa Camp. Paradis Anne Hathaway
1: Emanuela Panatta, la mia crush di Nonella Rai,
3: tutte venerdì.
1: Poi Tiffany Ambertisse, sì, quella di Bayside School, di cui ero innamorato. Edmundo e Dunga.
4: Okay. Sentiamo domani, ciao.
6: C'è un cartello fuori così tu
7: sentite a me, tenetevi la casa.

0: alleluia quando hanno cominciato a capire come funziona, che sia ChatGPT, che sia Gemini, quella che avete trovato tra le mani o nei vostri telefoni, parliamo di intelligenza artificiale. Allora, secondo i dati,
1: sì,
0: nel 2024 in Italia le persone che usavano ChatGPT non per lavoro,
1: okay,
0: quindi per le cose personali, erano insomma il 53%.
1: Ok, quindi si usa per la maggior parte nel tempo libero, diciamo.
0: No, 53%. Il 53% degli italiani nel 2024 la usava fuori dal lavoro.
1: Esatto.
0: Nel 2025 siamo già al 73%.
1: Ancora di più. Okay.
0: Quindi se è nata come una cosa che è arrivata magari più per gli addetti, per i tecnici, per un certo tipo di mestieri, ormai sta diventando, lo sentiamo dai vostri messaggi, compagnia quotidiana.
1: Sì.
0: Allora, i grandi ambiti sono i consigli pratici.
1: Sì.
0: Spiegare dei concetti difficili, fare del chiedere delle cose che non si sono capite, anche il significato di alcune parole, ricerca informazioni,
1: okay,
0: ricette per esempio,
1: sì, sì,
0: o come piantare i tulipani, sì, in che stagione, oppure vi sento e vi vedo, è inutile che fate finta di niente, quelli che hanno dei sintomi dicono vabbè, facciamo un controllino.
1: Allora, il 90% delle persone che consulta ChatGPT lo fa per avere una consulenza medica, anche io lo faccio, cioè tipo adesso quando io faccio gli esami del sangue, poi il referto lo mostro a ChatGPT che me lo spiega facile. Ecco, farsi dare però una cura da ChatGPT non è consigliato.
0: No, non si fa, non si fa. Però sta sostituendo il web, cioè perché
1: sì, prima
0: fa lei la
1: Google,
0: ricerca.
1: Adesso,
0: esatto.
1: Sì, sì,
0: poi per la scrittura, che sia sul lavoro o per lo studio, la gente fa il riassunto.

sono molto contento di quello che sta per succedere, perché alle 17.40 la Vale si adopererà in un piccolo esperimento, perché una delle applicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza

0: nostre emozioni, quindi è molto utilizzata per scrivere messaggi di rottura, per esempio, o per ricevere supporto nella stesura di scuse o di spiegazioni.
1: Quindi, certo.
0: È anche tanto tanto utilizzata da un terzo delle coppie che sono in procinto di sposarsi per scrivere le promesse nuziali.
1: Veramente.
0: Che è quel momento, effettivamente la promessa nuziale è quel momento in cui, ma un passo dal matrimonio, tu ti devi mettere a scrivere cosa prometti all'altra persona e te ne vai regolarmente in sbattimento, perché non sei abituato a scrivere una roba del genere, non sai bene che casa, che dove andare a parare.
1: Un po' perché magari vuoi dire delle cose che nella coppia ci sono chiare, però c'è bisogno di verbalizzarle e non sempre sei abituato a usare le parole giuste.
0: Certo.
1: Secondo, già che ci sei e che è una cosa che ormai è pubblica, vorresti che fossero belli, far bella figura, impressionare. Efficaci.
0: Sono nati generatori gratuiti, ce n'è tantissimi, se fate delle ricerche con l'intelligenza artificiale sicuramente ve li segnaleranno, che permettono di creare promesse nuziali in pochi minuti, proprio fatte ad hoc. Io ho usato ChatGPT oggi e gli ho scritto soltanto questo. Ho conosciuto Diego più di 20 anni fa in radio. Da colleghi siamo diventati amici e poi ci siamo innamorati.
1: Ma cosa mi vuoi dire oggi?
0: Insieme a noi la Pina, non l'ho voluta tagliare fuori.
1: Brava,
0: che conduce
1: bene
0: con noi Pinocchio su Radio DJ. Adesso io e Diego vogliamo sposarci. Mi scrivi le promesse del matrimonio?
1: Mamma, che bello!
0: Me le ha scritte.
1: Oddio, penso che mi commuoverò. Perché poi fa così.
0: Allora, caro Diego, ci siamo conosciuti tra voci, musica e risate più di 20 anni fa. Eravamo colleghi, complici dietro a un microfono e senza accorgercene siamo diventati casa l'uno per l'altra.
1: Abbiamo anche limonato, eh?
0: Voglia. Una volta.
1: Sì. Però.
0: In mezzo a noi, sempre, amicizia vera, condivisione e quel modo unico di capirci al volo. Oggi sono qui perché sceglierti non è mai stato un caso. È stata una strada percorsa ogni giorno, passo dopo passo. Ti prometto di esserci, nelle giornate leggere e in quelle storte, nei silenzi e nelle risate che ci fanno piegare in due. Ti prometto di ascoltarti davvero, anche quando le parole saranno poche o difficili. Ti prometto di non smettere mai di cercarti, anche dopo anni, come la prima volta. Di proteggere quello che siamo, senza mai dare nulla per scontato. Ti prometto di continuare a costruire con te sogni, idee, viaggi e quella quotidianità che è la nostra parte più bella. E soprattutto ti prometto questo, continuerò a sceglierti ogni giorno con la stessa certezza di oggi, perché tra tutte le vite possibili, la mia preferita è quella con te. Non male,
1: bellissima. Hai promesso di ascoltarmi anche quando canto forte Britney Spears, mi dispiace, l'hai promesso. Allora vedrai cosa ti rispondo.

0: Grazie Gaia, 17.47 oggi ci vengono a trovare per cantare in trasmissione in diretta, voglio immaginare così. Abbiamo ricevuto delle impressioni dalle promesse che la Vale mi ha fatto, scritte dall'intelligenza artificiale, con l'ipotesi che dopo tutti questi anni insieme volesse farmi le promesse di matrimonio.
1: Sì, tra l'altro dando pochissime indicazioni, naturalmente fossi stata più precisa sarebbero state ancora più incisive.
0: Eppure hanno fatto il loro effetto, perché la Jo ci scrive "ho la pelle d'oca", mentre Cristina ci scrive "ma io mi ero commossa al matrimonio di mia cognata e scopro oggi che sono esattamente le stesse parole", quindi era già GPT? Può essere.
1: Vabbè, ma l'amore ha parole universali che sembrano sempre uguali, ma sono
0: poi
1: diverse.
0: Se funziona, se
1: infatti,
0: commuove.
1: Infatti.
2: Piante che non conosco, insetti, faccio una foto e chiedo a Chatti. Tutto in continuazione.
0: Piante,
1: Chatti,
0: piante,
1: non ha tregua.
3: Chatti. Io chiedo aiuto a Gemini o a ChatGPT. Dipende dalle cose che devo fare. Mi fa le tabelle Excel con i conteggi, mi scrive le lettere. L'adoro, è la mia nuova amica, ciao.
0: Amore, però sì, grazie, sei stupenda, presa benissimo. Quale usi per cosa? Perché a questo punto scambiamoci le informazioni.
4: Pinocchi, venerdì parto con le mie amiche per un weekend di addio al nubilato e oggi abbiamo chiesto a ChatGPT se mettere un vestitino per la serata danzante o se mettere jeans e décolleté. Fate voi.
1: E non ci dici cosa vi ha risposto.
0: Infatti.
1: Maledetta.
0: Poi.
1: Aspettate ragazzi,
0: Non stiamo dietro ai messaggi.
1: Finché non parte stiamo qui, guarda.
0: No dai, allora vi diciamo che tra poco parliamo anche di come si può riconoscere un testo scritto dalla I, e le cose più strane fatte, le domande più strane fatte a ChatGPT e le imprese incredibili fatte grazie a ChatGPT.
1: Allora, è partito ma lo sentiamo dopo.
0: Dai, okay. A tra poco.

0: Ma che bello avervi avute qua. Grazie Sabrina Carpenter e Madonna.
1: Oggi un via vai questo studio. Solo ragazze simpatiche.
0: Ma sì, onorati. 18.05 di questa puntata di Pinocchio, mercoledì 6 maggio, nella quale stiamo cercando di capire in che cosa tutti i giorni l'intelligenza artificiale ci svolta la vita, ci dà delle soluzioni. Vi ricordiamo che ci sono due sondaggi su Pinocchio DJ, l'account Instagram. Il primo chiede quanto spesso usi l'intelligenza artificiale. Il secondo chiede perché cosa usi l'intelligenza artificiale. Consigli pratici, salute, lavoro studio, per chiacchierare.
1: I numeri non ce li dici però.
0: Allora, consigli pratici siamo al 50%, cioè metà delle persone che hanno risposto al sondaggio chiede cose certo. Cosa cucino stasera, cose così. Salute 4%.
1: Quindi... Che va in controtendenza con un dato che ci vuole tutti ossessionati dalla richiesta di informazioni legate alla nostra salute a ChatGPT.
0: Evidentemente chi ha scritto l'articolo ha fatto sondaggi non interpellando noi di Pinocchio.
1: Che succede spesso.
0: Lavoro studio è l'altra grande metà del cielo, cioè il 45%, per chiacchierare uno solo.
1: Sì.
0: Sì. Però nel frattempo ci avete inondato di messaggi, li sentiamo un po'.
1: Sì.
2: Ciao Pinocchi, per me l'intelligenza artificiale è il giudice assoluto delle dispute tra me e mio marito. Quando io dico una cosa e lui dice l'esatto opposto, ok, sentiamo chat che dice.
0: Chat,
2: ovviamente
0: il giudice.
1: Ha sempre ragione.
0: Tanti licheri della coppia.
3: Ciao Pinocchi. Io l'intelligenza artificiale di solito la uso quando devo aiutare mia figlia in quinta elementare a fare analisi logica e analisi grammaticale.
1: Non sei la sola, tantissimi genitori all'ascolto hanno scritto che ne fanno quest'uso, perché giustamente.
0: Chi se la ricorda, tanto quanto la grammaticale, ma la logica...
1: Ma figurati.
4: Io proprio ieri ho ritrovato una moneta nella cantina di una mia casa in campagna e l'intelligenza artificiale mi ha aiutato a scoprire che si tratta di un danario relativo all'imperatore Traiano e la conquista della Dacia, databile tra il 98 e il 117 secolo d.C.
0: Ma scusami, ma quindi è un patrimonio?
1: Allora, bisogna stare anche un po' attenti, perché spesso l'intelligenza artificiale, per compiacerti, magari ti dice cose non proprio vere.
0: Sì, di solito tende a dire comunque sei bravissima, sei bravissimo, che bella idea che hai avuto.
1: Però se così fosse una moneta di
0: Scusa, vuoi, perché ci dici solo la metà? Perché vuoi che non abbia chiesto poi dopo quanto vale?

0: Sì, ma non vuole dircelo.
1: Non vuole dircelo, fai bene.
2: Io la uso per fargli analizzare le cacche del mio cane.
1: Oh.
2: Ecco, ho un cane con IBD, che è una problematica purtroppo abbastanza diffusa e abbastanza seria, e per non mandare continuamente le foto alla sua nutrizionista le faccio vedere a ChatGPT. Se mi dici che sono, che vanno bene, che il cane sta bene, io ricomincio a respirare.
0: Sai che mi hai dato una bella idea, perché anch'io ho appunto, anche Gina ha dei problemi legati all'intestino, e ho una collezione di cacche che poi giro alla veterinaria, che forse varrebbe la pena far girare prima all'intelligenza artificiale.
1: Sai cosa ti dico? Io non ho un cane, ma a questo punto la foto la faccio anch'io e chiedo informazioni.
0: Ancora uno.
1: Dai.
3: Ciao Vinocchi. Allora, io qualche giorno fa ho cambiato il termostato della caldaia grazie all'intelligenza artificiale. Facevo le foto e lui mi diceva passo passo quello che dovevo fare: stacca il filo blu, attacca il filo rosso,
0: che è una bomba.
3: Stacca la corrente, riattacca la corrente, e ci sono riuscito.
1: Bravo.
3: Ho cambiato anche la maniglia della porta blindata, che non è una maniglia normale, proprio quella della porta blindata devi seguire dei passaggi.
0: Bravo.
3: Fantastico, è fantastico.
0: Ma sei fantastico.
1: Sì,
0: tu
1: sei fantastico.
0: Gioca, stai perdendo i colpi.

0: così insicura oggi pomeriggio. È arrivato questo messaggio.
1: Ciao Pinocchi, io sono in macchina e stanno costruendo 3 data center per custodire le domande che si fanno a ChatGPT e a Gemini.
0: E siccome volevamo saperne di più e capire meglio, abbiamo chiamato il diretto interessato, quello che il messaggio ce l'ha mandato, Edoardo.
2: Ciao Edoardo.
3: Ciao.
2: Allora, innanzitutto, grazie che ci hai voluto scrivere questo messaggio per insegnarci una cosa. Primo.
3: Prego.
2: Grazie. Allora, quanti anni hai?
3: 10.
2: 10 anni, che classe fai?
3: Quinta.
2: Quinta okay. Elementare.
0: Senti Edoardo, non so se hai capito, io e Diego siamo un po' indietro su questo argomento, non è che siamo proprio ferratissimi. Volevamo che ci spiegassi di cosa ci stavi parlando.
2: Sì, ce lo ridici bene, che così proviamo a capire.
3: Ok. In pratica, vicino a casa mia stanno costruendo delle grandi costruzioni per custodire le domande che si fanno a ChatGPT e a Gemini.
2: Ho capito. Dai. Ma cioè custodire secondo te dove le tengono? Cioè le mettono in dei cassettini? Cioè come funziona secondo te,
3: Secondo me le tengono in un grande macchinario dove ci sono degli hard disk.
2: E lì
3: custodiscono tutte le domande.
0: Cioè, tu pensa che Diego pensava ci fossero dei cassettini, Edoardo?
2: Ma io sono un po'
0: cioè,
2: tonto.
0: Si tratta quindi di un computer molto molto grande?
3: Sì.
0: Ok.
3: Sì, sì. Grande di miei metri quadri.
2: Chi è che parla? Lo spirito guida? Questa è la mamma.
3: È la mia mamma.
2: È la mamma, okay, cara. Okay. Senti, ma... è strano perché adesso mentre tu parlavi spiegavi, no? Io me lo immaginavo questo grande computer e dicevo, però conservare tutte le domande, magari certe domande sono un po' stupide perché a volte le facciamo le domande stupide a ChatGPT, cioè per esempio banalmente qualcuno dice io faccio un sogno, mi sveglio e chiedo di interpretarlo a ChatGPT.
0: Tanti lo fanno.
2: Che dico, per carità, è carino al momento, ma forse ci vorrebbe forse qualcuno che ogni tanto butta via qualche domanda magari meno intelligente, non lo so, cosa ne pensi?
3: Sì, secondo me è vero.
0: Ma tu utilizzi il computer abitualmente? O a scuola?
3: No.
0: No.
3: No. Non lo utilizzo a scuola.
0: Ok, lo usi a casa con i tuoi?
3: Sì.
0: Ok. E hai mai provato a fare delle domande?
3: Sì.
0: E tipo cosa chiedi tu?
3: Cioè, per esempio, chiedevo una volta ho chiesto delle foto che si vedevano che si vedeva la Terra dallo spazio.
0: Ah, bellissimo.
2: Quando adesso hanno fatto la missione spaziale, quelle foto lì?
3: Sì.
2: Come erano? Belle? Ti sei emozionato?
3: Sì, erano bellissime.
0: Amore, ma perché tu sei appassionato di spazio?
3: Sì.
2: Ti piacerebbe fare l'astronauta da grande?
3: Sì, mi piacerebbe.
2: Sì, capisco. La Terra da lontano è molto bella.
3: Sì.
2: Poi da vicino...
3: E ho visto l'Italia.
2: Hai visto l'Italia? Com'era?
3: Era luminosa.
2: Sì. Sempre le luci accese. C'è gente che non ha neanche ancora tolto l'albero di Natale, figurati. Senti Edoardo,
0: grazie
2: mille.
3: Prego.
0: Senti,
3: prego.
0: Se hai altre notizie relative a qualsiasi ambito, non solo tecnologico, informatico, astronomico, tu scrivici, noi ti richiamiamo subito.
2: Sì, fai proprio parte del programma, va bene?
3: Va bene.
2: Dai.
0: Grazie.
2: Ciao, grazie.
4: Ciao Pinocchi.
3: Ciao.
0: L'ho capita io.
2: Sei stato bravo.
0: Tu i cassettini, va
2: bene. Ma
0: dai.
2: Che ne so.

0: il ROI, quindi il ritorno dell'investimento, l'andamento, e ha fatto tutti questi grafici fighissimi che noi ci guardiamo e analizziamo.
1: Mi immagino un'eccitazione con tutti questi grafici,
2: mia.
1: Però contenti voi. Oh, in che cosa l'intelligenza artificiale vi svolta la vita quotidiana? 347 342 5220.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Sembra 007.
1: È
0: 007, ma non è il film, bensì il videogioco. Lana Del Rey su Radio DJ con una canzone che si intitola First Light. Domanda tecnica, casalinga però anche.
1: Sì.
0: Da dove vi arriva la prima luce che vedete nel giorno? Che tradotto significa? Dormite con le tapparelle completamente
1: no,
0: giù?
1: No. Beh, no, arriva da fuori.
2: Io
1: no.
2: Sì, io,
0: tu sì,
2: io
0: tu
2: buio
0: sì.
2: Assoluto,
0: catacomba, tu.
2: Catacomba, sì. Caldo,
0: sarcofago di Chernobyl.
2: Però arriva dal bagno, perché da lì rimane la finestra okay. Aperta e la porta aperta.
1: Cioè capisci che è giorno.
2: Sì, sì, da lontano arriva la luce.
0: Una lama
1: certo.
0: Di luce,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: si dice in questo caso. Alex, tutto chiuso?
3: No.
0: Ah.
1: No, poi dipende,
0: no,
1: dipende dalle tapparelle che hai. Io ormai sono
0: se hai le persiane è più complicato.
1: Con le persiane non c'è niente da fare. Proprio.
0: Le iraniane, sì.
1: Le
0: persiane, sì,
1: bravissime.
0: Poi
1: le iraniane.
0: Le chiameranno persiane anche loro.
1: Non credo, forse le europee. Sì, esatto, le italiane.
0: No, io lascio proprio un piccolo fascio di luce che entri, che mi sveglia. In realtà, se prima lasciavo la tapparella leggermente sollevata.
1: Sì, che entrava il freschetto.
0: Entrava anche il freschetto con la finestra aperta, ma da quando c'è il gatto, se lascio la finestra un pochino aperta, quello esce e poi vallo a prendere.
1: Poi la moglie dorme.
0: Sì.
1: E cioè, ho detto dorme dicendo intendendo
2: piano. Non c'è!
0: Stamattina certo. La stessa scena, perché oggi purtroppo il plotone di esecuzione si occuperà delle...
2: No, la fate sterilizzare,
0: sì,
2: poverina.
0: Sì. Un gatto in casa non puoi averlo in calore, insomma.
3: Di solito il primo calore glielo devi far fare.
0: L'ha fatto. Sì, è sfogata, ci ha sfinito per 10 giorni.
1: È stato brutto, basta.
0: È brutto. Per lei, è brutto per noi, adesso basta. La cosa brutta è che la sterilizzazione nei gatti maschi è un'operazione molto molto semplice. Nel caso delle femmine è un vero e proprio
1: invasiva.
0: Cambiamo argomento. Era Lana Del Rey, la cantante che avete appena sentito. Quando io sento nominare il termine Rey, mi viene sempre in mente Orei,
1: Pelé.
0: Che era Pelé,
1: Pelé,
0: no?
1: Assolutamente.
0: L'imperatore, insieme con Maradona, dei numeri 10.
1: Certo, tu saprai benissimo che Maradona è meglio Pelé.
0: Stavo aspettando. E oggi, ahimè, come saprete, di un grande numero 10 si sta molto parlando.

0: Sì, tra l'altro, sì, il nome di un papa.
1: L'Inter degli anni 70 era specializzata, è Tarcisio Burgnic, sì. Giacinto Facchetti, già. Evaristo Beccalossi.
0: Sì, se vogliamo andare anche...
1: Non sono interista, che qualcuno ogni tanto mi dice te che fai il tifo per l'Inter, sì, certo. È quello lì.
0: Sono quello io lì. Che faccio il tifo per l'Inter e urlo molto. No, anche Astutillo Malgioglio.
1: Sì, che volevo segnalare, era un po' meno popolare. Punto,
0: direi,
1: comunque.
0: Decisamente. Ma Beccalossi stesso ha fatto 6 anni in Serie A.
1: Solo?
0: 6 anni all'Inter.
1: E avevano una carriera più breve comunque.
0: Però proprio pochi, perché molti ne ha fatti al Brescia. Mm-hmm. Poi all'Inter è durato relativamente poco, solo 6 anni, sì. Poi è andato alla Sampdoria, poi al Monza, poi poco.
1: Chi è che
0: altro.
1: Lo chiudeva in nazionale? Antonioni,
0: lo chiudeva Antonioni,
1: che però era un po' diverso. Antonioni però, era un vero regista,
0: però comunque
1: lui era un Roberto Baggio, lui era un c'è fantasista
0: tutto, c'è
1: no?
0: tutta una leggenda da lui non confermata, e credo di potermi fidare, secondo la quale durante un Inter-Juventus 4-0 Beccalossi fece un tunnel a Furino, il quale gli disse: tu in nazionale non ci andrai mai.
1: Ma il problema è che neanche Furino ci è andato in nazionale.
0: Tra l'altro, però
1: quindi,
0: sai che la nazionale
1: dall'alto di che cosa gli era detto povero Beppe?
0: La nazionale era certo. Zoff, Gentile, Cabrini.
1: No, perché devi sapere, Matteo, che le carriere di allora duravano molto poco, anche perché, come ci hanno raccontato un paio di mesi fa Boniek e Tardelli, quando sono venuti a vederci i grandissimi Boniek e Tardelli, la grande Juve di quegli anni, quella di Platini, aveva fondamentalmente 11 giocatori buoni,
0: sì.
1: 11 titolari e 3 o 4 riserve che ogni tanto giocavano.
2: Quindi giocavano spesso, si consumavano.
0: No,
1: c'erano
0: perché
1: meno
0: si
1: partite,
0: di meno.
1: C'erano meno partite, sì, però comunque non c'erano le 5 sostituzioni come adesso.
0: No, insomma, vi ricordo, no. Campionato a 16 squadre, esatto. Contro le 20 di adesso, quindi
1: un
0: vuol
1: po'
0: dire
1: meno partite.
0: 8 partite in meno,
2: sì, e molti meno tornei, cioè c'erano,
0: ma molti meno
2: c'erano
0: tornei.
2: C'era
0: tutto
2: solo la Serie
0: meno,
2: A,
0: tutto meno.
1: No, c'era anche la Coppa dei Campioni. Ma la Coppa dei Campioni la faceva soltanto la squadra che vinceva lo scudetto.
0: Quindi meno
1: non
0: squadre.
1: Come adesso 7 squadre per l'Italia l'anno dopo giocano le coppe. Ma non è di questo
2: ma
1: che stiamo parlando.
2: Non era meglio. Quando, non
1: sì,
2: era
1: sì,
2: meglio.
1: Sì, sì, sì. No, dai, due parole su Beccalossi, che rappresentava proprio il concetto di numero 10.

0: bestemmiava.
1: No, no, diciamo che ebbe un rapporto completo con una donna e questa donna rimase in stato interessante. E? Ti devi sposare. E si sposò. E si sposò.
0: E che era il padre?
1: Eh beh, no,
2: sì, sì, sì. I presidenti
1: mondo.
2: Una volta più che i padri erano i padroni.
1: Esattamente.
2: Dei giocatori.
1: Un altro
2: in
1: mondo.
2: In un senso più romantico, ma in qualche modo erano i padroni. Abbiamo nominato involontariamente Paolo Rossi. Beh, c'è una cosa che lega l'attore Paolo Rossi a Evaristo Beccalossi e della famosa storia dei due rigori consecutivi tirati e sbagliati.
3: Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse vai. Prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore e disse lo tiro io, con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe sbagliato. E sbagliò.
2: E questa è la prima parte.
1: Il primo rigore.
2: Che anno era? L'81-82.
1: 82-83. Avversari Inter Slovan Bratislava. C'ero.
2: Sì, sì.
1: Me l'ha confermato il mio amico Matteo Vasini. L'avevo rimosso.
2: La corazzata di Bratislava.
1: Esattamente.
2: Danno all'Inter, come sempre, un altro rigore.
1: Ciao.

0: Ancora uno. Faccio Elisa ogni tanto, ma non mi piace riascoltarmi.
1: È male.
0: Mi capita spiace. Ogni tanto. Domenica mattina c'era il best e ho risentito. E sai perché non mi piace? Perché so già quello che dico, parola per parola. E mi sembra di dire delle banalità. In realtà sono cose interessantissime, come sapete. No, 50 anni fa oggi era sera.
1: Ma sei sicuro che
0: era ora di cena? Beh, non è che me lo sono inventato io. C'è anche. Ci sono pagine della regione Friuli sui quotidiani questa mattina.
1: Caldo.
0: La terra ha tremato, ma il Friuli non si è piegato. Qualcosa
1: faceva
0: di
1: caldo lì.
0: Faceva caldo, bravo.
1: Che facesse, faceva
0: anch'io
1: un caldo
0: questo
1: da
0: ricordo.
1: Giugno.
0: Beh, tu eri piccolo però.
1: Sì, però mi ricordo perfettamente. Un ricordo
0: 76, cosa dici?
1: 9 anni.
0: Io ne avevo 18, 19. Ero andato in motorino con un mio amico a casa di un altro mio amico. Era appunto subito dopo cena, per cui il terremoto c'è stato mentre noi eravamo sul ciao.
1: E quindi non hai
0: non l'abbiamo sentito. Ma quando siamo arrivati a casa di questo mio amico, il lampadario del salotto ancora oscillava, no? Ed era successo qualche minuto prima, insomma.
1: Sì, sì, grandi...
0: E siamo a Milano, figurati.
1: Sì, molto lontano, grandi lampadari. Davvero?
2: Sì, giuro.
1: Fino laggiù.
2: Giuro, a Torino. Io ero in cucina in quel momento, me lo ricordo perfettamente.
1: Anch'io ero in cucina. Beh, d'altronde era subito dopo l'ora di cena,
2: sì,
1: no? Si sbaraccava. Mi ricordo poi scesi in strada.
0: Certo.
1: E c'erano alcuni che io guardavo con una certa arietta di sufficienza, qualche mio coetaneo già in pigiama. Sfigati, già in pigiama.
0: Perché la mamma li aveva già.
1: Perché la mamma li obbligava.
0: Aveva già mandato a dormire.
1: Io invece, figlio di gente che lavorava, tutti e due, figurati, lei arrivava a casa alle 19.45, mia mamma, per cui.
0: No pigiama. Beh, comunque ricostruito in tempi
1: record,
0: e anzi quasi approfittando di quell'occasione per fare dei grandi miglioramenti. Chiaro che potendo scegliere se ne sarebbe fatto volentieri a meno. Allora, abbiamo parlato di Beccalossi che non c'è più, abbiamo ricordato il Friuli, è il momento di qualche cagata. Avrei avuto alcuni argomenti da trattare questa mattina, anche perché l'avrei trattato a furor di popolo, come si dice, perché è una settimana che mi arrivano, esatto,
1: sì, pavone,
0: che mi arrivano i messaggi di questa storia di Ravenna, no? Sì, Punta Marina è la parte di Ravenna che si affaccia sul mare, quella dove c'è la pineta, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Perché
0: però,
1: arrivano cose sul pavone? Perché io
0: sfido chiunque a non sapere quello che sta succedendo.
1: Non c'è dubbio, ma perché proprio a te? Perché Linus più volte si pavoneggia, sbatte i

0: sistema nervoso di quella signora totalmente.
1: Madonna, pensa a casa tua.
0: No, vabbè, proprio guarda. È ora di smetterla.
2: Comunque i montatori della vita in diretta. Aspetta un attimo, Alex, volevo dire una cosa.
1: Ma tanto c'è un po' di intro.
2: No, perché volevo mettere una cosa che mancava, secondo me, a quel servizio che è perfetto. Okay. Nel
0: perché
2: essere...
0: l'ha fatto Caterina Varvello, che ben conosciamo. Io la conosco e anche tu.
1: Certo che la conosco.
2: Perfetto
1: la
2: perché...
1: È lei.
0: Certo, la Cate.
2: Perfetto perché mischia l'informazione tradizionale a un qualcosa di grottesco. Ma potevano usare questa base qui. Arriva tardi, ma arriva. Chi è che canta?
1: Rita Pavone.
2: Avrebbero dovuto.
1: Ma guarda, io stamattina, se il trio non mi avesse rubato lo spazio, avrei voluto mettere una canzone di Rita Pavone, che è una canzone meravigliosa che si chiama Cuore.
0: Certo.
1: E credo che l'abbiano suonata già loro questa mattina. Una volta che avevo l'occasione per metterla, vabbè, la metteremo un'altra volta lo stesso.
0: Ci accontentiamo di Harry Styles, diciamo.
1: Che sta pianificando il doppio matrimonio. Si sposa con Zoe Kravitz, ma fanno una cerimonia in Inghilterra per i parenti di lui e una cerimonia in America per i parenti di lei.
0: Però...
1: come i bravi ragazzi di una volta, hai capito? Gli artisti.

0: curiosità è, avrà scritto questa canzone prima di innamorarsi di Zoe Kravitz oppure quando l'ha scritta erano già in liaison e quindi dicendo i miei amici parlava di se stesso?
1: Secondo
0: perché
1: me
0: dice la... i miei amici sono innamorati di una ragazza americana.
1: Non lo so. Vabbè. Mi hai confuso.
0: Lo chiederemo quando ci verrà, esatto, a trovare nei prossimi giorni. Insomma.
1: Perché verrà qua.
0: Certo, certo, passano tutti di qua gli One Direction.
1: Tutti.
2: Viene a portarci le partecipazioni.
1: Esattamente. Bravissimo. I confetti.
0: Non col cioccolato, non mi piacciono i confetti. No. Col cioccolato personalmente, poi insomma. Io insomma, sul Mona ci vado una volta all'anno,
1: esatto,
0: a fare la spesa.
1: Non hai idea di quello che abbiamo appena fatto, dicendo che Harry Styles verrà un aggiotaggio senza fine.
0: Giovanni, ciao ragazzi, lavoro a Linate e ormai le auto con gli altoparlanti che riproducono i rapaci non funzionano più. Vi potrà capitare di sentire invece degli spari sordi che riproducono i fucili. All'inizio non lo sapevo e mi sono cagato sotto. Cioè, quindi i piccioni vengono allontanati con un finto sparo.
1: Sì, evidentemente sì. Cioè funziona di più la paura dell'arma da fuoco, dell'essere umano, che dei propri simili. Hai capito come?
0: La macchina nera lucidissima di un mio amico mentre era un pranzo in una

0: Agriturismo ha subito l'attacco di un pavone un po' scemo, si salvò soltanto il tetto, macchina completamente da riverniciare. Marco da Parma. Nella stazione di King Cross a Londra, una delle più importanti, c'è spesso il falconiere con il falco per non far entrare i piccioni all'interno della stazione, perché poi metti che entrano i piccioni tipo, che ne so, alla stazione centrale, no?
1: Certo.
0: Il soffitto è altissimo,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: cui loro possono tranquillamente aggirarsi.
1: E quello secondo me accade, quello potrebbe accadere.
0: Però io
1: diciamo.
0: Non mi ricordo alla stazione centrale piccioni.
1: Allora, più quando ero piccolo, robe di mia madre, ma vabbè, poi non voglio dire. Ma tu andavi con la tua mamma in stazione centrale, con la tua famiglia
0: a guardare?
1: No, a prendere il treno.
0: Certo,
1: ti è capitato?
0: Con cosa dovevamo andare?
1: Volevo sapere se anche la tua mamma e il tuo papà ti tenevano così mentre c'erano i treni. Attendo.
0: Abbiamo capito da tempo che la famiglia preoccupazioni era un'altra, non la mia. La mia era molto più.
1: Attendo. E che cazzo?
0: Un paio di estati fa sono andata in Andalusia e a Siviglia mi è capitato più volte di incontrare pavoni in giro per le strade intorno all'Alcazar, che sono questi giardini meravigliosi nel centro della città stessa. Nei giardini ce ne sono molti di liberi e spesso escono e passeggiano per le strade attorno. Scritto da ascoltatrice.
1: Anche in Cappadocia ci sono Cappadocia pieno di pavoni. Non so per quale motivo, ma
0: come
1: ci
0: si
1: sono.
0: Scrive Cappadocia?
1: Con la K, diciamo, con la K.
0: È una docina.
1: Esattamente, bravo.
0: Esatto. Come gli anagrammi, esatto. Di Rebus, come cavolo si chiama. No, c'è un altro gioiello qua per voi, ragazzi.
1: Che cos'è?
0: Lo tengo per dopo perché siamo un po' lunghi con la pubblicità, ma poi vi

Stevie Nicks, i Fleetwood Mac su Radio DJ. Se avete scorso, l'avete fatto, dai, l'avete fatto, non so, l'anno scorso, ma anche ieri.

0: che Stevie Nicks, la cantante che avete appena sentito, cantante di un gruppo meraviglioso che erano i Fleetwood Mac. Questa è Radio DJ, sono arrivati 100 milioni di messaggi. Allora, vediamo un po', indovinate, a quale numero?
1: 342 522 1012.
0: Andiamo con ordine, bellissima questa cosa con cui avete aperto, scrive un ascoltatore, che si riferisce alla finestra con, che fa passare un po' di luce per svegliarti al mattino. Mi ricorda quando ho visitato la casa di Salvador Dalí a Cadaqués. Il maestro aveva fatto installare uno specchio in modo che al mattino il sole sorgendo illuminasse il letto dove dormiva per essere il primo spagnolo a vederlo.
2: Caspita,
0: un po' matto, eh?
2: Completamente. Inoltre, adesso non ci vogliono nozioni di geografia, astronomia, ma vale solo in alcuni momenti,
3: certo,
2: dell'anno.
3: O lo specchio lo giri,
0: evidentemente lo specchio si poteva girare.
2: Cioè, perché comunque, non so se vi capita, ma in casa ci sono dei momenti dell'anno in cui entrano delle luci particolari.
0: Sono movimenti reciproci, no? Fra terra e sole.
3: Orange, per esempio, è allineato quel giorno lì.
0: Bravo. Beh, che Salvador Dalí fosse un po' stravagante, ricordiamo che viene appunto ricordato soprattutto per gli orologi squagliati.
2: Già, giusto.
3: E per i baffi e per la storia con Amanda Lear.
0: Sì, ma io la cosa che mi ricordo io invece di Salvador Dalí è che faceva il pisolino dopo pranzo,
2: sì,
0: ma non voleva che questo pisolino durasse tantissimo e non voleva mai entrare nella fase quella più profonda, perché se tu ti addormenti e arrivi a quella fase, poi dormi.

0: Cioè noi li viviamo come una cosa sporca.
1: Anche come malattie.
2: Beh sì, perché vivono spesso in zone un po' marginali.
0: Esattamente.
2: Tuttora i piccioni sono stupiti di questa rivoluzione e ci guardano allibiti quando li scacciavo. Ma come? Non eravamo migliori amici?
0: No,
2: allora mettiamo una canzone e poi alla fine di questa canzone ci giochiamo il jolly.
0: Dai.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, i bradipi, avete presente quel simpatico animale lentissimo di cui un mio amico ha...
1: Certo, Linus.
0: Ha fatto anche la voce.
1: Ma non ho tempo di poterlo fare.
0: Ho letto una cosa meravigliosa nei giorni scorsi che per un attimo ho pensato che fosse una stupidaggine, stavo per dire che fosse una cagata, ma la...
2: lo era.
0: Allora, i bradipi, che fanno molta tenerezza, hanno una vita complicatissima perché loro sono consapevoli di essere molto lenti e quindi tutto quello che loro fanno...
3: Questo è quello di cordialmente, il bradipo velocissimo.
0: Quindi loro sono consapevoli che il loro difetto, la loro debolezza più grande è la lentezza, per cui cercano di evitare tutte le situazioni in cui sarebbero particolarmente
3: anche
0: vulnerabili.
3: Anche il dispendio di energie cercano di evitare, perché ne hanno pochissime.
0: E vivono quindi per questo sempre sui rami un po' più alti degli alberi, per non essere predati da qualcuno. Il problema è quando devono fare la cacca. E ci sono diverse specie di bradipi, sottospecie diciamo, ma la specie più diffusa è talmente prudente da quel punto di vista che ha preso la simpatica abitudine, in realtà da sempre, di farla una volta alla settimana.
2: Una volta alla settimana.
3: Che non sarebbe male, pure per noi. Cioè, allora, se uno lo fa una volta a settimana e si toglie

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: sarebbe?
1: Il concime per far crescere delle alghe e dei funghi che poi lui si mangia. Quindi questo
0: però
1: è il giro.
0: Crescono giù in basso questi alghe?
1: No, no, no, no, addosso, gli crescono addosso. Lui se le prende dalla schiena. Lui se le prende dalla schiena e se le mangia. E quindi bello, praticamente il ciclo è completo. Ma bello, come restituisce il favore alle falene, certo, che diventano il concime per queste
2: anche
1: alghe?
2: Perché le falene hanno una vita abbastanza breve, devono sì, essere sostituite da altre,
1: esatto,
2: falene.
1: Certo. Okay. Esatto. Allora lui cosa fa? Scende fino in terra, scava una buca e lì fa la cacca, perché all'interno della cacca le falene possono mettere le uova, che velocemente si schiudono perché il calore velocizza tutto il processo,
2: certo,
1: di schiusa.
2: Altro che intelligenza artificiale.
1: Che cosa fanno le falene?
2: L'ingegnere che si è inventato sta
1: cosa fanno le falene per istinto naturale appena nate? Vanno in su, trovano il bradipo che nel frattempo si è appollaiato e il ciclo ricomincia.
2: Molto bene, che grazie, bello, avete ascoltato. Come si chiama questa rubrica?
1: La scienza spiegata facile.
2: Lella da Genova. La stazione centrale di Milano è stata liberata dai piccioni con il servizio di falconeria fino al 2023 circa. Caspita. I falchi, più precisamente erano delle poiane di Harris, lavoravano la notte a stazione chiusa e alloggiavano in una stanza attrezzata per loro nei piani superiori. Erano tre, lavoravano a turno e si chiamavano Sitch o Sick. Bianco artiglio e nero artiglio.
0: E quando il falco arriva lì, gli fa semplice, tu con una domanda a cui tu non puoi rispondere, sì, gli fa semplicemente paura?
2: Gli fa brutto o se lo
0: mangia? O lo graffia? Cioè, perché è un.
1: Lo acchiappa.
2: Secondo me lo acchiappa e se lo mangia. Sì.
0: Lo acchiappa e se lo mangia. Sì. O lo intimidisce, magari. No.
2: Per quale motivo dovrebbe intimidire?
1: Quello poi
2: arriva. C'è la maglietta nera con scritto security.
0: Esatto, arriva e comunque gli fa brutto.
1: Che poi quella lì è la loro scena. Quindi se li deve mangiare pure, perché non è che quelli poi gli danno da mangiare.
2: Comunque sono tornati i Rolling Stones ieri sera a Brooklyn, ieri pomeriggio a Brooklyn, perché la storia è questa, che gli americani sono grandi ottimizzatori, no? Vi sì, ricordate We Are The World, USA for Africa?
0: Certo.
2: Era stato inciso nella notte a Los Angeles, in cui a Los Angeles da un'altra parte si svolgevano le premiazioni dei Grammy Awards, quindi hanno detto: quella sera lì siamo sicuri che tanti cantanti sono lì, dopo che hanno cantato vengono da noi e cantano anche questo. I Rolling Stones hanno fatto la stessa cosa, sì, hanno fatto la presentazione il giorno dopo il Met Gala, così tante delle personalità che si sono esibite insomma al Met Gala, che hanno fatto la loro sceneggiata, poi sono andati a...
1: con gli stessi vestiti
2: sì, c'era DiCaprio con la Ceretti, c'era Lindsay Vonn, la sciatrice, che col bastone era sia al Met Gala che ieri a vedere appunto i Rolling Stones e tanti altri. La presentazione è stata ostata, come si dice in questi casi, gestita da Conan O'Brien, che è un famoso anchorman americano,
0: sullo stile di Alessandro Cattelan, per dare
2: più secco perché più... Ale è più Jimmy Fallon, almeno nella testa di Ale, nel senso quella cosa lì un po'.
0: Beh, Conan O'Brien è anche uno spiritoso, però
2: è più asciutto.
0: Sì, fa meno gag, diciamo, mi pare.
2: E c'erano tutti e tre, ovviamente. Il gruppo è in giro dal 1962, cara.
0: Caspita, ragazzi.
2: Sono 64 anni che sono in giro.
0: Sì,
2: Jagger e Richards hanno 82 anni, il ragazzino è Ron Wood che ne ha soltanto 78. E niente, il disco si chiama, l'album si chiamerà Foreign Tongues,
0: che è un gioco di
2: parole fra il concetto di lingua e linguaggi, no?
0: Sì. Beh, però tongue è la lingua fisicamente, intesa proprio come quello che abbiamo dentro la bocca.
2: Sì, no, è molto bella la grafica di copertina, perché l'ha fatta un artista contemporaneo molto bravo, che ha realizzato una faccia mettendo insieme parti di tutte e tre le facce.
0: Sì, un po' picassesca.
2: Tanto a quell'età lì già comunque la faccia si comincia un po' a incasinare.
0: Certo.
2: Ed
0: certo,
2: è difficile anche distinguere i pezzi di chi sono e di chi non sono. No, stavo pensando che a quell'età lì, cioè la voglia di andare in giro e di fare evidentemente gli è rimasta, no? Cioè te la devi anche un po' godere la vita. Mick Jagger secondo me se la gode
1: tanto.
2: È sempre in giro,
1: ma
2: Mick
1: sì,
2: Jagger,
1: a parte la Sicilia, ma poi lui si, tutte le volte che raggiunge un posto, secondo me non è che va soltanto per il compito che deve svolgere, deve anche godersi un po' il panorama.
2: Sì, ma non mi sembra, cioè non è uno che fa il prezioso, questo voglio dire, no? È uno che si concede abbastanza, insomma.
0: Cioè, quindi qual è la

0: Mick e mi ha detto: senti, vorrei venire domenica 17 a Treviso a correre la DJ 10, ma non ho delle scarpe adatte, allora, perché quelle che ho sono un po', diciamo così, più protettive, sono quelle che si mettono quando c'hai una certa età,
1: insomma. No?
0: Hanno detto che le scarpe da corsa sono perfette per quelli che hanno una certa età.
1: Sì. Tu gli hai detto: Mick, prenotati al 342-522-1012 perché tra poco giochiamo al premio fedeltà.
0: Sì, ce l'abbiamo oggi, domani e dopodomani, compresi anche i pettorali 2.

0: di chitarra più provati dai loro clienti nei loro negozi, no? Tu vuoi comprarti una chitarra, una Fender, una Gibson, quello che vuoi, e chiaramente
1: la vuoi provare,
0: vuoi sentire, certo, come suona, vuoi sentirtela un po' tra le mani,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: C'era un film famoso che era Fusi di testa, in cui vietavano in un negozio di questo genere di suonare Stairway to Heaven,
2: anche in School of Rock,
0: e anche in School of Rock,
2: Vietano,
0: perché dopo un po' sei stanco anche di sentirla,
2: vietano,
0: no?
2: Di suonare Smoke on the Water, ah, in School of Rock.
1: Smoke on the Water, gli altri brani proibiti sono Smells Like Teen Spirit, Thunderstruck,
0: ma sono quelle, ma sono quelle. Comunque, vi dico le prime quattro posizioni secondo Guitar Center.
2: Okay.
0: Al quarto posto c'è proprio Smell Like Teen Spirit dei Nirvana.
1: Vietata.
0: Sarebbe da. Però dai, come fai a vietare a uno il piacere di fare questa
1: soprattutto
0: roba?
1: Soprattutto, che fai da solo? Senti qua quanta roba c'è.
0: Sì.
2: Fa quello lì.
0: Al terzo posto, minchia, questa la vieterei io, perché bellissima l'idea, bellissima quando è nata la canzone, diciamo leggermente inflazionata.

0: l'avete amata quando avevate 15 anni.
1: Cazzo, devi essere già più bravo.
2: Poi devi essere più bravo, sì, perché ci vuole le vette.
0: Volevo mandare però un pensiero affettuoso a tutti i commessi, a tutti gli addetti ai lavori di questa catena di negozi. Se è vero che la canzone più suonata, più riffata dai potenziali clienti è questa, immaginati una giornata in cui entrano in 50 e suonano Master of

0: degli anni 70, un termine che ora è completamente sparito, però mi piace la traduzione.
1: Fratelli Spinelli.
0: Fratelli sembrano dei mobilieri della Brianza.
1: Esatto, Spinelli, un mio amico, non ti preoccupare.
0: Le 11:21 in diretta su Radio DJ arriva anche il vincitore di questa mattina del Premio Fedeltà ed è Roberto. Premio
2: Fedeltà! Questa settimana in regalo Adidas AD0 Evo SL. Premio
0: Fedeltà! Roberto da Mariano Vicentino, lui e suo figlio pronti per correre, giusto Roby?
3: Sì, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, questa è la terza edizione della DJ Ten che facciamo a Treviso. Tu hai corso già anche le due precedenti?
3: Sia io che mio figlio abbiamo corso già quelle precedenti. Siamo in preparazione della terza, perché da questa primavera facciamo un po' di marce qua in provincia, okay, con le domenicali non competitive, però le facciamo con molta serietà perché mio figlio mi spinge a fare 12 km di corsa.
0: Porca miseria.
3: Senti, sì.
1: Tipo, l'ultima volta che hai corso quando è stato?
3: Domenica passata, il 3 giugno.
1: Quanti chilometri?
3: 3 maggio.
1: Quanti chilometri hai fatto?
3: Abbiamo fatto 12 chilometri e in un'ora e 35, più o meno un'ora e 40.
0: Non parlavi di marcia, cioè camminata veloce in questo caso?
3: Sì, loro praticamente la chiamano marcia, tu puoi farla camminando, passeggiando, chiacchierando o anche di corsa.
0: Anche di corsa.
3: Sono un po' invasati come noi che ci mettiamo a correre.
0: Allora, le scarpe ovviamente le regaliamo a te, che sei, mi pare di capire, il capo famiglia da quel punto di vista. Però ti regaliamo anche altri due pettorali, visto che sei già iscritto, che potrai usare per l'altra metà della famiglia, tipo tua moglie, tipo l'altro tuo figlio, che fino adesso non si erano mai cimentati, giusto?
3: Sì, diciamo che allora lui gioca a calcio, è impegnatissimo fra allenamenti e partite. Quel giorno, il 17, avrà una partita al pomeriggio.
0: Dai, è un riscaldamento. Esatto.
3: Mia moglie è quella che dobbiamo, come dire, portare di più
0: di peso
3: verso... Esatto, perché però si sta muovendo anche lei, perché ha già fatto anche lei un paio di marce.
0: Dai Alice, domenica prossima Vuto Spris,
3: anche quello ci sarà sicuramente.
0: Grazie, a fra 10 giorni. Ciao Roberto.
3: Grazie a voi, è stato un piacere immenso.
1: Ciao.
4: DJ Chiama Italia.

0: da 20 anni, no? Fai conto, una volta all'anno da 20 anni, e c'è sempre la stessa signora che mi fa
1: che
0: il prelievo.
1: Che ti fa la cosa. Ah,
0: per cui ormai ci conosciamo, mi chiede dei figli, io le chiedo ogni volta da quanti anni è che lavora qui, sono tanti, però super super.
1: Quale braccio le dai?
0: Sinistro.
1: Il sinistro, perché c'è il cuore, e anch'io penso.
0: Ma credo che sia normale, almeno lei mi mette, loro ti mettono sempre in posizione per quel braccio lì.
1: Quale braccio facciamo? Con quale si trova meglio? Io gli do sempre anch'io il sinistro, sì.
0: Però tutto questo accade mentre io guardo da un'altra parte. Ed è bravissimo.
1: Ormai so tutto di te, so anche da quale parte, ma non lo dirò, inforchi il bidet. Ma non lo dirò. Perché ieri ho scoperto, ieri sai che poi ho visto Giorgio della Gialappa a cena, che è un grande esperto.
0: Sì, ok.
1: E mi ha rivelato questa cosa. Poi andiamo in pubblicità.

0: che arriva
1: dalle spalle al muro.
0: Che perdonami, spalle al muro.
2: Ma non è questione di spalle al muro, è questione di come sono posti i due sanitari. Cioè, se tu se tu sei seduto su un sanitario che è orientato in una direzione e a 20 centimetri c'hai l'altro che è orientato nello stesso,
0: Bravo! Ah, quindi ti sei svelato!
2: Ma mica il segreto!
0: Ti sei svelato, quindi... No, no, non volevo dirlo, figurati. Presidente, il presidente! È vero che anche... Cioè, qui tu, track, sei lì così, dici... Ah, però, nel frattempo fai un'altra cosa, cioè c'è della carta tra te e il getto d'acqua.
2: Sì, vabbè, okay, benissimo. Non entrerei troppo
0: quindi,
2: nei particolari.
0: Track, fai proprio senza passare...
2: Eh sì, quella volta alla settimana in cui lo faccio...
0: Madonna!
2: Come il Bradi.
1: Come il Bradi. Quei 20 chili.
2: Quei 20 Bravissimo. Chili.
0: Io voglio vedere tutta la merce, non la merce che ho prodotto.
2: Pensavo volessi vedere
0: proprio...
2: tutta la merda.
0: No, a me piace guardarmi. Dire
2: ma che
0: piace
2: cosa devi guardare?
1: Getto diretto.
0: Bravo, così,
2: è così che si comincia. Un mio amico ha cominciato così.
0: Così è.
2: Ciao.
0: Ci vediamo a casa. DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: Che c'era il DJ
1: anche
0: Angelo.
1: Al 2001 Erba andava,
2: sì,
1: dal
2: tartufone.
1: Ma che revival. Vabbè,
2: basta.
3: Ci telefoniamoci.
2: Il tartufone, che ridere. Il tartufone era il titolare di una discoteca, era nero e lui si autochiamava il tartufone.
4: Vabbè, ma c'era in quel periodo
2: perché c'era il tartufone.
1: Ah, sì, tartufone, vero, sì, mamma mia.
2: Allora, Katia Follese che è qui per ricordarvi che domani sera c'è la seconda puntata di
1: Comedy Match,
2: yes, che è arrivato la terza stagione.
1: Siamo felicissimi, siamo orgogliosissimi. Caspita. Sono orgogliosissima, essendo un'idea partorita dalla medesima.
2: Davvero?
1: Brava. Sì, e quindi con l'aiuto ovviamente della produzione, degli autori, però siamo contenti.
2: Volevamo... È una gara,
1: è una battle tra cretini, perché sono dei veri cretini, con orgoglio. Lo dico,
2: certo,
1: che si sfidano sull'improvvisazione, che è la cosa più difficile per un comico.
2: Domanda maliziosa, ma mi tocca farla, ma poco
1: sì,
2: poco.
1: Comunque
2: poco
1: il video
2: poco.
1: Lo faccio da davanti.
3: Brava!
2: Vedi che io e te siamo complementari.
1: Assolutamente, ci compensiamo.
2: Ti ha ispirato un pochino LOL? Così.
1: No, in realtà no, perché LOL è un altro contenitore ancora, dove sì c'è l'improvvisazione ma non è guidata, cioè non è suggerita.
2: Cosa vuol dire guidata?
1: Guidata vuol dire che Comedy Match si ha una traccia e i comici su quella traccia devono improvvisare. Okay. A LOL, cioè quello che devi sparare.
2: Sì, l'unico scopo è far ridere
1: il resto con tutto quello che hai nelle cartucce.
2: Hai partecipato a LOL? Sei stata?
1: Sì, il primo anno sono stata, prima edizione.
2: Ha fatto fuori subito?
1: No, sono arrivata in finale. Me la sono giocata con Ciro e poi ha vinto lui. Vabbè. Se non è un programma patriarcale.
3: Senti Katia, ti volevo dire, in Comedy Match utilizzate anche oggetti? Cioè, nel senso, entrano.
1: Sì, ci sono dei props, perché quando facciamo dei match che sono connotati, diciamo così, con delle categorie specifiche, il cinema.
2: Ma tu dimmi se questo era Giussano, doveva arrivare qua con dei props,
1: le scalette, comunque si usano.
3: Dovete però stare attenti a non diventare stasera tutto è possibile.
1: Guarda, allora è stato fatto uno studio mica da ridere, perché abbiamo cercato.
2: Perché poi sono io quello cattivo.
1: No, hai ragione. E noi abbiamo proprio cercato di, guardando tutte le puntate di Step, riguardando Buona la prima, per cercare di non assomigliare minimamente ad altri programmi. Mm-hmm. Poi è inevitabile che qualche cosa ovviamente, cioè, assomiglia, ma non per volere, perché però è la natura dell'improvvisazione.
3: Buona la prima era un vecchio programma con Ale Franz, in cui c'erano gli auricolari addirittura.
1: Noi non ce li abbiamo gli auricolari.
3: Tu eri in scena dicevano adesso.
2: Ho partecipato.
3: Non era
1: Sì, me lo ricordo. Tu eri suggeritore. Anche in scena.
2: Anche in scena.
1: E io, tu eri, te lo dico anche,
2: attenzione,
1: tu eri un ebreo che doveva fare la circoncisione a suo figlio, me lo ricordo
3: molto
1: benissimo, Linus.
2: Io l'ho rimosso.
1: Mi ricordo
2: solo di esserci stato, sicuramente
1: sì,
2: avrò fatto cagare.
1: Comunque le
2: battle sono sempre esistite, no? Nel rap sono una cosa
1: usuale. Ma nei teatri in Italia ce ne sono un sacco di laboratori, in America, cioè esistono. Questa qui è una battle un po' cazzara, nel senso che non c'è un vero e proprio vincitore, insomma, si vincono premi improbabili.
2: Tu sei brava a improvvisare?
1: Voglio
2: sapere se hai mai usato l'arte dell'improvvisazione a casa con tua figlia.
1: Sì, sempre, certo. Sai quante volte i parchi erano chiusi e non si poteva andare al parco di giorno? Però sì, ancora adesso ogni tanto mi capita di usarla. Ma quella mi sgama, figurati.
3: Quanti anni ha Agata adesso?
1: Agata ha 16 anni, è nel fiore della crescita. Sì, vuole limonare. Faccio un appello:
3: vorrebbe limonare.
1: Vorrebbe un fidanzato, quindi è una bella ragazza.
2: Questa la contenta,
1: è intelligente.
2: Lei,
3: senti, ti manda via già o no?
1: Lei è molto casalinga, lei fa tante cene in casa con le amiche, ogni tanto qualche festa con quelli del teatro, però no, non è quel tipo di adolescente.
3: Ok, bene.
2: Allora mettiamo una canzone e poi torniamo.
1: Sì.
2: Sì.

0: io domani mattina dovessi montare delle luminarie, sai quelle tipiche pugliesi?
1: Come
0: quelle
1: no,
0: di,
1: certo.
0: di legno bianco con le
1: sì,
0: lampadine.
1: Sì, sì, sì.
0: E viene Serena Brancale, la prima volta.
1: Guarda,
0: che viene ospite.
1: Secondo me
0: di
1: ce l'abbiamo anche, perché sì, qualcuno sì, da lì ce l'ha mandata.
0: Anch'io a casa ho un paio di pezzi.
1: Il
0: domani mattina li porto, li attacchiamo. Bravo, il cuore con le luci. Vabbè.
2: Delle luminarie natalizie, anche considerando il tempo milanese,
3: esatto.
2: Se volete.
3: Sei indietro con i regali?
2: Sì, mi manca mia mamma e mia sorella, okay, che sono proprio quelli più difficili.
0: E domenica è la festa della mamma,
2: è
0: però.
2: È vero.
0: E tua figlia si ricorderà di te?
2: Non si è mai ricordata.
0: Lo ricordiamo noi adesso.
2: Sì, Agata,
0: momento.
2: Mi raccomando, non dico Agata. Tanto, però una roba, tanto i soldi glieli mettiamo, cioè, glieli mettiamo noi sul
0: conto. Agata, stupisci,
2: certo,
0: come diceva Pippo Baudo.
2: Una fiora.
0: Siamo con Katia Follesa, che oltre sì. che a essere in televisione in questi giorni,
3: domani
0: è anche,
3: sera.
0: Mi permetto di dire, soprattutto a teatro.
2: Soprattutto a teatro, che è la mia vita.
0: Come si chiama lo spettacolo?
2: Quando parli del teatro,
3: oh,
2: ti
3: amo
2: il teatro. Lo spettacolo si chiama No vabbè mi adoro, che ho scritto con...
0: Come si pronuncia però?
2: No, vabbè, mi adoro.
0: Okay,
2: io faccio il segno della croce sul palco. No, vabbè, mi adoro. Che ho scritto insieme ad Angelo Pintus e Alessio Parenti. È uno spettacolo molto bello, ma adesso non lo dico perché lo faccio, ma è perché è la prima volta che salgo sul palco da sola. Ho sempre lavorato tanti anni con Valeria e con Angelo, per la prima volta sono da sola.
3: Ah, vedi, no?
0: Quante date hai fatto già da sola?
2: 54.
0: Siamo
2: arrivati a 55, l'anno prossimo di nuovo, anzi siete tutti invitati, le date usciranno tra poco, ma quanto sguazzo sul palco da sola, ma quanto
3: piace.
2: Bello è.
3: Ascoltami, la successione delle date, ti è capitato di fare tipo oggi sono qui, domani sono in un altro
2: sì.
3: posto, ok. Quando questo accade, una domanda completamente inutile, dormi già nel posto successivo o dormi
2: a volte stesso? Sì, a volte no, perché
0: beh,
2: io non
0: vicino.
2: So. Sì, perché noi siamo in sei, io i ballerini con me sul palco e vabbè mi sono creata
0: da
2: diciamo
0: Giussano con i ballerini
2: sì, una crew giusta per compensare la mancanza degli affetti quando sei fuori quando ci riuniamo tutti nella mia stanza fine spettacolo vabbè e, sì a volte rimaniamo lì a volte andiamo direttamente dipende
3: quella
2: insomma
3: dopo.
2: Quella dopo.
3: Mangi prima o mangi dopo?
2: Io non mangio
3: non mangi mai
2: no perché quando lavoravo in coppia potevo permettermi di mangiare
3: okay.
2: Adesso no mi si ripropone tutto rutto
3: okay.
2: Cioè a un certo punto mi sale anche l'acqua che bevo durante
0: il famoso
2: lo
0: burp
3: esattamente
2: così quindi diciamo anche no
3: bene
2: non lo faccio.
0: Quanto dura lo spettacolo?
2: Allora siamo partiti da un'ora e un quarto abbiamo sfiorato le due ore
0: arriviamo a tirare giù alla fine insomma.
2: Sì esattamente però
3: sono andato a vederla con Valeria.

0: mi è rimasta impressa soltanto una cosa che proprio non c'entra niente, mi ha fatto tanto ridere, perdonami, è una battuta, ma non è una battuta, sì, che diceva Valeria,
1: sì,
0: ed è questa: e ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snecchini, e lo diceva senza senso,
2: gratuitamente.
1: Adesso io ti dico una cosa, non,
0: sì,
1: so se te l'ho già detta,
0: sì,
1: dopo questa battuta che lei ha fatto anche a Zelig, sì, la Fiorentini, che salutiamo,
0: sì,
1: ci ha mandato a casa uno scatolone pieno di
2: quantomeno.
0: Però
1: ha citato anche Salumi Levoni e ci è arrivato a casa un metro e mezzo di salame di salamone, incredibile.
0: Ma guarda che l'umorismo è strano, cioè come, sì, fa a far ridere quella roba lì, però è messa, era messa in un punto.
2: Io credo che ci sia dentro di ognuno di noi un bambino che,
0: sì,
2: diciamo,
1: come diceva Pascoli,
2: che sonnecchia.
1: Esattamente.
2: Cioè, una volta che tu lo riesci a risvegliare, hai ottenuto l'effetto.
1: Ma perché lì è la domanda del presentatore di Carlo Conti ipotetico,
0: sì,
1: era: qual è la tua canzone preferita?
2: Vedi che così.
1: E allora
2: è tutta
1: lei...
2: un'altra cosa.
0: Ma quanto puoi essere scema nella testa? Proprio.
2: In un'intervista che mi hanno segnalato c'è una frase famosa: ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Ma a parte il naso da Barbara Streisand, che poi è il tuo bello, non ne vedo altro.
1: Ma quanto sei carino, Lino. Potete uscire un attimo, per cortesia, dallo studio.
0: Dovete fare dei bidet incrociati?
1: Sì,
0: wow.
1: Dei getti e strapon,
0: esatto,
1: dei bidet strapon. No, di difetti io ne ho, e soprattutto ne ho avuti quando ero ragazzina, che sono stata abbastanza bullizzata, ma non mi sono mai data per vinta, e arrivata a una maturità ho portato in scena e ho fatto diventare hilare, diciamo, questa... sofferenza, perché poi è stata una sofferenza.
2: Davvero?
1: E lo dico durante lo spettacolo, sì sì sì, mi chiamavano Gonzo,
0: Urca,
1: mi chiamavano Pippo Franco, naso fino,
2: ma per il naso?
1: Sì sì, è perché io ero minutina, cioè io,
2: okay,
1: ero,
2: ah, okay,
1: bassa, con i capelli a caschetto e le tette di Samantha Fox, perché avevo proprio il tettone, però avevo il naso molto pronunciato.
2: Perché il naso è una delle prime cose che crescono,
0: sì,
2: poi dopo tutto,
1: poi con
2: il resto,
1: i bambini,
2: lo circonda,
1: cioè, pensa a una bambina dell'elementare, sì, sì, della, sì, prima media, molto cattivi, però...
2: Te. Dove siete adesso?
1: Ciao!
2: Voi che ti prendete in giro?
1: Dove siete?
2: È difficile far ridere per una femmina?
1: Io non ho mai trovato,
2: okay,
1: questa difficoltà, devo essere sincera. Io e Valeria siamo nate insieme e come duo eravamo l'unico duo di donne comiche nel panorama.
2: Cioè,
1: quindi
2: già il fatto che foste le prime,
1: sì,
2: a essere in due.
1: Però
2: chi
1: era...
2: vi ha aperto la strada?
1: Zelig, è stato Zelig. No, in realtà ancora prima Colorado...
2: Ma donne di riferimento ne avevi quando cominciavi?
1: Beh, io sono, amo follemente Anna Marchesini, credo che sia stata proprio colei che mi abbia fatto fare il salto, e credo che ancora oggi i loro sketch siano molto attuali, quindi...
2: Madonna.
1: Chi fa teatro dovrebbe veramente vederli. Però lei è stata, poi conoscendo Valeria, siamo andate senza ritegno, perché siamo salite sul palco col costume di Miss Italia per la prima volta,
0: certo,
1: cioè,
0: certo,
1: con la cellulite di fuori, quindi...
2: Quanti anni avevi?
0: Mondo,
1: io avevo 24 anni, Valeria ne aveva appena compiuti 20, cioè eravamo,
0: caspita,
1: proprio bambine.
2: E a scuola non c'è stato un momento in cui però facevi ridere?
1: Allora, a scuola ho fatto il saggio di fine anno nella mia scuola, io ho fatto una scuola alberghiera perché mi piacevano le lingue, ho studiato nel ramo dell'amministrazione per le lingue, ma poi non ho fatto mai niente di tutto questo. Ho fatto proprio uno sketch imitando Licia e i Beehive, dove io facevo lì, era l'unica classe che l'ha fatto, e il preside, il professor Nardi, che è tuttora vivo, credo, mi aveva proprio detto: ma tu dovresti fare teatro, perché non fai il teatro?
2: Vedi.
1: Non ci avevo mai pensato, poi l'ho fatto.
2: Bene.
1: Poi ho studiato.
2: Allora, domani sera, che ora più o meno?
1: Guarda, chi lo sa?
2: È un prima serata?
1: È un prima serata, dovrebbe essere alle 9, invece forse
2: comunque
1: andremo anche un po' più
0: 9.
1: Tardi.
0: Sul 9, sul 9,
2: sì. Comedy Match.
1: Sì,
0: Comedy Match. Sì,
2: Alex,
0: certo.
2: Abbiamo finito? È tardi?
0: Abbiamo
2: no, perché
0: finito.
2: Vedo che Nicola stava cercando altre cose.
0: No, volevo sapere se anche Katia...
3: Qual è la tua canzone preferita, cara Katia?
1: In generale?
0: No, volevo sapere se anche la tua era questa.
4: Ci vuole

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni, dal

0: Troni, non ci sono paragoni. In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
1: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
0: Benvenuti nella quinta stagione dell'Allenamente.
1: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
0: Torna l'Allenamente con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua

0: scelta. Scopri di più su Conad.it.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 9 maggio alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. DJ! Buongiorno, buon giovedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Vaticano dopo gli attacchi di Donald Trump a Leone XIV dei giorni scorsi. Il Papa insiste, la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace, dice. Rubio, oltre al pontefice, incontrerà anche la premier Giorgia Meloni. Intanto, secondo il presidente americano, è molto probabile che Stati Uniti e Iran possano firmare l'accordo per mettere fine alla guerra prima del suo viaggio in Cina del 14 e del 15 maggio. Se Teheran accetta, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, ha detto Trump. L'Iran però definisce inaccettabili alcune clausole del memorandum d'intesa in 14 punti presentato da Washington. Non ci sono segnali di tregua in Ucraina, invece. Mosca ha avvisato i paesi stranieri di evacuare le ambasciate per un possibile attacco a Kiev nelle prossime ore. Inoltre, la Russia ha annunciato che una rappresaglia ci sarà se l'Ucraina dovesse mettere in atto piani terroristici criminali durante le celebrazioni della grande vittoria del 9 maggio. Gli spiragli di pace fra il Medio Oriente spingono comunque le borse e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari ai massimi dal 2000, Wall Street ieri sera ha chiuso ancora con nuovi record. Positiva stamattina anche l'apertura di Tokyo. Siamo allo sport, il calcio, è il Paris Saint-Germain, la seconda finalista di Champions League. I francesi, campioni in carica, ieri sera a Monaco hanno pareggiato 1-1 contro il Bayern e staccano così il biglietto per Budapest grazie alla vittoria per 5-4 dell'andata. Il 30 maggio sfideranno l'Arsenal. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League, si giocano infatti le semifinali di ritorno tra Aston Villa e Nottingham Forest e tra Friburgo e Braga in Europa League e tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk e Strasburgo e Rayo Vallecano in Conference. Intanto domani a Brescia si terranno i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Renault.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta

0: Era il 2015 e sembra non essere passato un giorno da questa canzone.
1: Sì, è stato piacevole iniziare con questo pezzo, Maria Salvador, perché mi piaceva già all'epoca,
0: piaceva
1: e
0: all'epoca.
1: Stamattina è stato un bellissimo riascolto anche da parte degli ascoltatori che ci chiedono: ma è già il disco karaoke?
0: No,
1: ancora no,
0: no,
1: è troppo presto.
0: Però ci poteva stare.
1: Ci può stare, sì.
0: È che il disco karaoke ha un grande problema con il rap, che tutti quanti in testa pensiamo di saperla, poi diventa Salvador.
1: No, canti solo il ritornello poi.
0: E poi non la sai, perché la parte di J-Ax come fai a stare
1: dietro?
0: È
1: difficile, dietro, difficile.
0: Devi essere un campione per stare dietro J-Ax. E se siete campioni che sapete stare dietro J-Ax, venite al Party Like a DJ, perché
1: molto
0: sarà
1: bene,
0: dei nostri anche J-Ax.
1: La reclama
0: va fatta. Oh, non è un caso. E tutti quelli che suoniamo ce li ritroviamo tutti insieme il 6 giugno lì a Parco Sempione. In particolare nella serata del 6 all'Arco della Pace. Anche quest'anno il Party Like a DJ si divide in due serate, quella del sabato e quella della domenica. Il sabato è molto più pop, con tutti gli artisti che suoniamo praticamente quotidianamente. Mentre la domenica c'è la serata
1: One Two,
0: quindi tutta la scena urban, sì, rap, che ha fatto la storia, più la scena attuale.
1: Poi noi diciamo serata, ma diciamo il 7 inizierà alle ore 18, quindi
0: 18,
1: pieno orario aperitivo. Bello,
0: sì,
1: bello
0: anche
1: quello.
0: Sì, perché il pubblico della domenica è un po' più adulto, quindi lo mandiamo a letto un po' prima.
1: Perché sennò la mattina, il giorno dopo, chi si sveglia?
0: Eh sì, perché si lavora, anche perché si lavora, parliamo
1: poi
0: facile.
1: Noi ci saremo.

0: finisce la serata e poi veniamo qua.
1: Ah, noi ci saremo?
2: Ci saremo, esatto, sì.
0: No, noi inteso, non, noi generico.
2: Voi, pure tu.
0: Pure tu vieni, Gianni, al Party Like a DJ.
1: Boh, non lo so se
0: mi vuoi. Ma dai, vieni.
2: E ti dirò di più, forse saremo addirittura in diretta da Milano quel giorno, il lunedì.
0: Il lunedì? Beh, sì, penso se fai tardi sì, non fai in tempo a tornare a Roma. Quindi sì, che fai? Vai in onda tutti separati?
2: No, è difficile. Dobbiamo andare tutti, dai ragazzi.
0: Dobbiamo andare tutti
2: Facciamo il pulmino e andiamo.
0: No, andiamo con un treno, non c'è bisogno.
2: Vabbè,
0: di fare
2: ci organizziamo, ci tanto manca ancora un mese.
0: Un mese. Sì, ma non vi adagiate, cioè non è che perché manca un mese, vabbè dai, poi mi organizzo.
2: No, anche perché i biglietti, ragazzi, stanno finendo.
0: Avete sentito? È tutto vero, stanno finendo da 6 mesi, stanno finendo.
2: Sì, esatto.
0: Qualcosina però ancora è rimasta.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: Ma che oggi è giovedì? Ma ci sono i film attraversati.
1: 006. Buon giovedì 7 maggio 2026, sono 11 minuti dopo

0: Ragazzi, buongiorno, è il mio compleanno, fatemi gli
1: Buongiorno.
0: auguri, dai,
1: No,
0: sono
1: non possiamo, non
0: tanti,
1: possiamo.
0: 52, ciao Antonella.
2: Ciao Antonella.
3: Ciao Antonella.
2: Allora, guarda, noi facciamo gli auguri solo per le cifre tonde.
3: Esatto.
2: Se sono 52, possiamo farti gli auguri in ritardo per i tuoi 50 anni, con
3: esatto,
2: un ritardo di
3: due anni.
4: Comunque 52 non sono tanti.
3: No, non sono, no. Giusto,
2: è giovane,
3: in realtà giusta, esatto.
2: Mi sei sentito offeso dal sono tanti.
3: I 50 sono i nuovi 18, quindi se i 50 sono i nuovi 18, i 52 sono i nuovi 22.
2: Chi se lo autodice che i 50
3: no, i 20,
2: sono i nuovi,
3: eh?
2: I nuovi 20? Ma chi se lo autodice?
3: Le persone che fanno il compleanno dicono: sai, io adesso ho fatto 40 anni, sono i nuovi 18.
2: Sì, però è vero, no, i tempi cambiano, perché poi senti le frasi: vabbè, ma i 50 anni di adesso non sono i 50 anni di una volta.
3: Ma anche perché i 50 anni, ragazzi, vengono una volta sola nella vita.
2: Ma anche i 51 e i 52.
3: Sì, però fa un altro effetto sui 52.
4: Comunque leggevo proprio ieri uno studio che dice che il decennio più difficile della vita sono i 40 anni.
3: 40 anni.
2: Quindi dai 40 ai 50. Quindi più difficile perché non sei né giovane né vecchio. È quella generazione stupida che... Sto scherzando.
5: No, qualcos'altro.
2: Vabbè, tu dai, dall'anno prossimo esci da questa generazione.
5: È un paio d'annetti, sì.
2: Ti stai sottraendo degli anni.
5: No, quest'anno saranno 49.
3: 49, vabbè.
2: Ci quindi l'anno prossimo esci
3: anni,
2: da questa generazione qui che stiamo citando. Comunque sì,
5: io mi accontenterei di ricevere gli auguri il giorno
3: quando
5: di
3: ci ricordiamo. Porta cibo,
4: se porti qualcosa.
2: Qua funziona così, ce l'ha insegnata il trio questa cosa qui. Se porti da mangiare ti facciamo gli auguri,
3: esatto.
2: Se non porti niente perché non li
5: era
2: vuoi.
5: Era sabato.
2: E vabbè, lunedì

0: però di stamattina si parla d'altro.
1: Si parla d'altro. Esce una storia sui giornali americani, detta e riferita al giornale proprio da un amico intimo storico di Papa Leone.
0: Una confidenza praticamente,
1: una confidenza
0: è stata fatta,
1: ecco, di un episodio accaduto a inizio pontificato. Perché tu immagina, diventi papa,
0: sì,
1: devi cambiare un paio di cose.
0: Beh,
1: della tua vita personale.
0: Un paio, parecchie.
1: Poi lui abitava da tutt'altra parte del mondo.
0: Certo.
1: Insomma, il passaggio dal Sud America a Roma.
0: Roma non è facilissimo.
1: Richiede,
0: ecco,
1: un po' di,
0: sì,
1: burocrazia.
0: Esatto.
1: Tra queste, fa sempre ridere poi pensare a queste figure come il papa che ha il conto corrente, ad esempio.
0: Beh, certo.
1: Mi fa ridere pensare.
0: Ci avrà una scheda telefonica anche il papa. Certo.
1: Vi ricordate Papa Francesco sulla Papa Mobile che si ferma, scusate, prende il cellulare e risponde al telefono,
0: certo,
1: all'epoca.
0: Certo,
1: quindi
0: sì,
1: scoprimmo che aveva un cellulare personale, che aveva le tasche al vestito papale. E quindi Papa Francesco, per quanto riguarda il conto corrente bancario, esce fuori che ha avuto problemi a passare il numero, comunque l'indirizzo di residenza.
0: Ok.
1: Perché lui dal Sud America si deve spostare.
0: Papa Leone
1: si deve spostare a Roma. Decide di chiamare la banca sua di Chicago, la banca dove ha aperto il primo conto corrente, dicendo: guardate, devo aggiornare
0: i
1: dati.
0: Devo fare un trasferimento, certo.
1: Eh no, ma mi dispiace, lei deve venire qua per fare questa operazione. Guardi, è un po' difficile per me adesso,
0: certo,
1: venire,
0: certo,
1: lì da voi.
0: Sono il papa
1: a Chicago. No, ancora non lo dice, ancora lo dice. No, guardi, venire qua, può fare un'eccezione per me, devo cambiare solo l'indirizzo. No, deve venire qua. Vabbè, ma io sono il papa.
0: Hanno attaccato.
1: E mettono giù. Esce la storia che non è riuscito a cambiare l'indirizzo perché lo volevano per forza.
0: Fosse uno scherzo telefonico.
1: Ma
0: magari.
1: Sì, ma ti chiama uno e dice: sono il papa, devo cambiare indirizzo.
0: In effetti.
1: Qual è la prima cosa che fai?
0: Io sono Batman e attacco. Cioè, mi immagino quello dall'altra parte.
1: Purtroppo è andata così anche per lui.
0: Quindi non è riuscito a cambiare. Cioè, non è riuscito a fare
1: dopo,
0: queste modifiche nell'indirizzo.
1: Solo dopo, facendo chiamare anche degli emissari per dire: guardate, che il papa, quello vero che vuole parlare con voi,
0: certo,
1: sono riusciti a fare questa modifica.
0: Poteva adottare già questa prima tecnica, cioè praticamente fa chiamare qualcun altro a sto punto.
1: Ma non ci pensi, secondo me, perché i primi giorni di papato sono nuovi, devi,
0: certo,
1: ancora prendere dimestichezza. Sempre per citare di nuovo Papa Francesco, pure lui i primi giorni, ricordo che faceva ancora degli episodi poi inusuali, tipo che voleva pagare il conto quando andava a dormire in albergo da qualche parte di tasca sua,
0: sì,
1: che cercava di pagare, andava al negozio di dischi, cioè
0: fai cose normali,
1: che
0: praticamente
1: dall'altra parte non ti aspetti.
2: E faceva telefonate anche lui,
0: chiamò
2: una volta anche la redazione di Repubblica per parlare con Eugenio Scalfari,
0: sì,
2: e la segretaria rimase un po', però non gli riattaccò il telefono.
0: Anche lì erano convinti si trattasse di uno scherzo.
1: Sì. Sì. Immagino poi quando, vabbè, diamolo per buono, c'è il passaggio dalla segreteria all'ufficio direttamente,
0: sì,
1: il guardi, c'è uno che dice di essere
0: il papa.
1: Io glielo passo, poi veda lei se vuole riattaccare oppure no.
0: In effetti,
1: quel momento di stallo, secondo me, deve essere molto molto carino.
0: Complicato, sì.
1: Sono le 6:21 minuti, state ascoltando Radio DJ, in particolare 006, e abbiamo da scegliere un disco karaoke per stamattina. E ieri abbiamo citato la Bertè, quindi eccolo.
3: La fetta del cuore.

0: 3332688 e dispiace sempre doverne scegliere uno soltanto come portavoce per questo momento. Oggi è un lui o una lei che abbiamo preso?
1: È un lui, però
0: lui perché col dubbio?
1: Non lo so, l'hai scelto Damiano.
2: Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Quando ho sentito la canzone dell'amico, ho detto subito lui.
0: Quindi è un lui, ma non troppo. Lui. Quello che stiamo capendo dal messaggio. Sentiamo perché.
3: Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. Una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora. Sì. Una con una guerra no. Non è mai finita. Oh no.
1: No. Questo era il migliore.
2: Bravo Rosario, a me è piaciuto.
0: Non è vero. Ne ho sentiti di migliore.
2: Premiato lui.
0: Avete
2: oggi.
0: Premiato lui, avete fatto bene.
2: Tanto a rotazione, ragazzi. Poi passano un po' tutti piano piano.
0: Un giorno uno, un giorno l'altro.
2: Sì.
0: Tutti quanti avrete modo di partecipare al disco karaoke. State lì, torniamo subito.
4: DJ 006 006 su Radio DJ.
5: DJ One Nation One Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 9 maggio alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia.

0: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
1: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
0: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Party like a DJ is coming.
9: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
10: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
11: Chi saranno i prossimi?

0: Ha smesso di piovere?
1: Oddio,
0: è uscito il sole adesso?
1: Stanotte ne ha fatta parecchia, almeno qui su Roma d'acqua.
0: Beh sì, stanotte sì, anche tutto ieri. Ieri pomeriggio è iniziato molto forte.
1: Forse
0: a piovere
1: oggi
0: su
1: un
0: Roma.
1: Po' di sole.
0: Stavo guardando un po' le previsioni. In realtà è al nord che migliora, centro nord. Sì. Centro sud okay. Rimane nuvoloso e pioggia.
1: Però se noi mettiamo questa musica per far uscire il sole, e viva la pioggia, ragazzi, viva il temporale.
0: Perché non la senti l'estate che si
1: avvicina? Un uragano, fammi giù.
0: Ma no, dai, guarda che su Roma c'è il sole. Guarda che su Roma
1: va
0: c'è
1: bene,
0: il sole.
1: Dai, Carol G, vabbè.
0: Prima di questa canzone non c'era il sole, eppure effettivamente adesso è uscito. Vabbè, non c'era il sole perché era ancora notte.
1: Era notte, esatto.
0: Adesso invece è uscito finalmente
1: adesso
0: il sole.
1: Si sta meglio.
0: Ma per sapere esattamente che tempo farà, secondo me, neanche aspettando Enrico il bagnino, perché ieri lo sentivo. Non neanche lui era in grado di dare definizioni certe, soprattutto per il weekend, come sarà, come non sarà, forse sabato è bello.
1: Ma la primavera, ragazzi, la primavera, è così, sì. Purtroppo.
0: Ma marzo è pazzo.
1: Siamo a maggio.
0: Infatti maggio, quindi non vale. Maggio, più che marzo è pazzo, ti devi spostare leggermente più a sud. Mi piace sempre il modo di dire su maggio, la poesia campana.
1: Qual è?
0: Maggio rutto, maggio cazzo, rutto, quella è sempre bellissima,
1: sì, sì,
0: sempre
1: bene,
0: bellissima. E a maggio effettivamente la condivido tantissimo. Oh, attenzione, ve la siete persa ieri o l'avete vista?
1: No, l'abbiamo vista, io l'ho vista proprio, cioè la parliamo dello spot, no?
0: Ma sì,
1: dello spot
0: il ritorno di Megan Gale, una cosa incredibile. Ieri pomeriggio, già nella tarda mattinata in realtà, il web è imploso per il ritorno di Megan Gale. Quindi immagino ve la ricordiate tutti quanti, la modella che faceva da testimonial alla ex Omnitel, la compagnia telefonica, e divenne famosissima, volto della compagnia, con tutti i suoi spot. Spot in realtà molto strani, mi ricordo in cui faceva cose estreme,
1: sì,
0: si arrampicava, correva,
1: sì.
0: Cioè, non è che stava lì a telefonare,
1: non
0: era Valeria Marini con Amendola, videochiamami,
1: non era
0: una roba così,
1: faceva
0: era
1: di tutto tranne che il telefono.
0: Megan Gale, che divenne secondo me la padrona dello spettacolo italiano alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, perché nel 2001 arrivò a condurre Sanremo con Raffaella Carrà, e soprattutto protagonista di diversi grandi classici del cinema italiano.
1: Cinepanettoni, per citarne uno, Vacanze di Natale 2000.
0: Vacanze di Natale 2000,
1: tutti
0: Bodyguard.
1: Com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale,
0: com'è bella Megan Gale. Bambino d'Angelo che fa il coro a Megan Gale, gli fa anche la pizza a forma di cuore.
1: Esatto, sì, sì.
0: Perché era lei, eravamo tutti innamorati.
1: Era la regina, sì.
0: Di Megan Gale. Ebbene, colpo di genio del marketing di un'altra compagnia telefonica che abbiamo già citato, cioè Iliad, che se la riporta e dice anche lei ha cambiato operatore. Sì. Secondo me, non so se è una cosa che fa più effetto su di noi, generazione millennial, che avevamo veramente la Summer Card,
1: RISP
0: sul
1: tutto.
0: Mio, questo è quello di mamma, insomma, che mandavamo gli SMS in quel periodo lì ed eravamo legati a Megan Gale. Non so se vale per tutti questa cosa.
1: Ma secondo me non per i ragazzi giovani d'adesso, cioè quelli proprio però per i nostalgici sicuramente fa un bel effetto. Tra l'altro, la cosa che mi è piaciuta tantissimo ieri guardando lo spot è che lei praticamente è identica agli anni 2000, cioè il tempo si è fermato, non so se l'hanno congelata, non so che...
2: O l'intelligenza artificiale.
1: Non lo so.
0: O semplicemente si allena, si tiene in forma.
1: Anzi, forse anche più bella, mi viene da dire.
0: Guarda, questa cosa l'ho pensata anche io ieri guardando lo spot. Forse adesso è anche più bella. Ho dovuto cercare su Google. Volevo dare un'età. A Megan Gale, 51 anni.
1: 51.
0: Quindi vedi, è uscita da quell'età di merda che diciamo prima, tra i 40 e i 50.
1: Esatto.
0: Che è un'età brutta, faticosa,
1: dove non si lavora. E adesso vedi, a 51 anni è tornata pure a lavorare.
0: Vedi.
1: All'epoca, la vita.
0: All'epoca erano famosissime anche le canzoni che accompagnavano gli spot dell'Omnitel.
1: Certo.
0: Megan Gale, tra le altre cose, se non ricordo male, anche la protagonista del videoclip dei Gazzosa, Mi piaci tu,
1: c'è sempre lei.
0: C'è lei che fa la protagonista del videoclip. Ma in quegli anni lì c'era un'altra canzone che accompagnava i suoi spot, secondo me, che merita di essere riascoltata.

0: 0266 70 30. Allora, primo indizio.
1: 5.
0: Texas.
1: Macellaio.
0: Maschera.
1: Motosega.
0: Ok, ok. È un film che secondo me non promette niente di buono.
1: Beh, certo, non è un fantasy e non è neanche un cartone per bambini, quindi.
0: Texas, macellaio, maschera, motosega. 5. Di quale film stiamo parlando? Il più veloce che indovina viene in diretta con noi.
2: Sveglio sotto.

0: non aprite quella porta.
1: Non aprite, non aprite quella porta. Andiamo a capire e ad associare gli indizi. 5, per quale motivo?
0: 5 dovrebbero essere i ragazzi che c'erano nel...
1: Bravissimo, sì, sì,
2: bravo. Andiamo avanti, Texas.
0: Il titolo originale Texas Chainsaw Massacre.
2: Sì, anche, anche perché è ambientato in Texas. Poi c'è macellaio.
0: Oh, vabbè, il lavoro che faceva il... Sì.
2: Protagonista.
1: Sì, sì, serial insomma, killer, se lo vogliamo chiamare così.
0: Serial killer,
1: sì. Poi maschera.
0: Perché aveva la maschera...
2: Sì, di un materiale particolare.
1: E poi infine sì, motosega, che immaginiamo...
0: Vabbè. Il suo accessorio, attrezzo.
1: Perfetto, perfetto. Bravo Eddie, complimenti. Ti sei portato a casa la vittoria del Gimme 5. Quindi puoi accedere alla vetrina e puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Vediamo se ci riusciamo. Eddie, vetrina a te.
0: Niente, volevo pubblicizzare un sito Instagram, sì, di una mia amica,
2: sì,
0: che ha un negozio di antiquariato.
1: Un negozio di antiquariato, okay, bene, okay. Come si chiama?
0: Antiquariato orientale.
1: Orientale.
2: Quindi se cerco su Instagram antiquariato orientale, no, mi esce. Ah no, quindi come si chiama?
0: No, si chiama D'epoca, però senza l'apostrofo.
1: Sì, D'epoca, tutto attaccato.
0: A-D-C. Ascoli Domodossola. Ascoli Domodossola, Como.
1: ADC, ok, ADC, ADC.
2: D'epoca ADC. Oh, è uscita. Si chiama Anna, la tua amica?
0: Anna.
2: Oh, ok, ok. Quindi
0: sì,
2: con...
0: è in fase di sviluppo, quindi comunque...
2: Beh, c'è già un sacco di roba, però vedo. Ma tutte queste cose che sono qui sono...
1: Sono barbata o è...
0: Sì, sì, sicuramente.
2: Tutto riciclaggio, no, tutta ricettazione.
0: No, tutto a posto.
2: Ok, ma lei vende tramite Instagram o poi al negozio fisico?
0: No, un negozio fisico.
1: Negozio fisico, quindi
0: comunque,
1: ti faccio un esempio.
0: Pubblicizza.
1: Ok. Però Eddie, visto che comunque noi parliamo un po' a tutta Italia, se c'è adesso ne so, un amico che ci sta ascoltando dall'Abruzzo, fa spedizioni.
2: Madonna, sì, cosa?
0: Sicuramente.
2: Cosa sicuramente?
0: Che fa spedizioni.
2: Fa anche spedizioni,
1: certo.
2: Vabbè, lo dico io, vedo che è al negozio a Cividale del Friuli, quindi sì, se volete passare fisicamente trovate il negozio D'epoca Antichità e cose
1: molto
2: belle.
1: Molto bene, di grazie Eddie. Noi salutiamo anche la tua amica Anna e sarà felicissima sicuramente della pubblicità.
0: Grazie mille a voi.
1: Dai, ciao, un Eddie, abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie mille.
1: Ciao, Eddie,
2: buona giornata. Ciao.
3: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730
4: su Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
7: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: In famiglia, ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il

0: pranzo da casa, te lo mangi domani, forse.
1: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Few Steak. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Few Steak. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
4: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 7 in punto. DJ!
6: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Stamattina in Vaticano è in programma l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo gli attacchi del presidente Trump al pontefice dei giorni scorsi, Prevost ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra.
7: Secondo indiscrezioni, il messaggio che il capo della Casa Bianca vuole fare arrivare al Papa è che l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, ha precisato che gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile per il Vaticano.
6: La visita a Roma di Rubio continuerà anche domani, quando incontrerà la premier Giorgia Meloni.
7: Intanto, secondo i media americani, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa presentata da Washington. Si tratta di 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati.
6: Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'apertura dello stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni all'Iran. Il regime degli Ayatollah però frena alcune clausole, dice, sono inaccettabili.
7: Gli spiragli di pace in Medio Oriente spingono le borse e fanno

0: fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. A Piazza Affari i massimi dal 2000, Wall Street ieri sera ha chiuso ancora con nuovi record, positiva stamattina anche l'apertura di Tokyo.
1: Non ci sono invece segnali di tregua in Ucraina. Mosca ha avvisato i paesi stranieri di evacuare le ambasciate per un possibile attacco a Kiev.
0: La Russia inoltre ha annunciato una rappresaglia se l'Ucraina dovesse mettere in atto piani terroristici criminali durante le celebrazioni della grande vittoria sul nazismo del 9 maggio.
1: Domani a Brescia si terranno i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. Oggi presso la Fondazione Bresciana, dove l'ex campione era ricoverato, sarà allestita la camera ardente che resterà aperta dalle 9 alle 19.
0: E il Paris Saint-Germain, la seconda finalista di Champions League, i francesi campioni in carica ieri sera a Monaco hanno pareggiato 1-1 contro il Bayern e staccano così il biglietto per Budapest. Grazie alla vittoria 5-4 dell'andata, il 30 maggio sfideranno l'Arsenal.
1: Stasera si decidono le altre finaliste europee, si giocano infatti le semifinali di ritorno di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest e tra Friburgo e Braga. In Conference per un posto in finale si sfidano invece Crystal Palace e Shakhtar Donetsk e Strasbourg e Rayo Vallecano.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata cieli nuvolosi su tutta Italia, qualche rovescio sulle regioni nord-orientali. Nel pomeriggio rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi su Sardegna e medio versante adriatico. Le notizie del meteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via via!
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ok, ci sono!
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
16: Buongiorno amici, 006 su Radio DJ per tutti i giorni miei. Buongiorno! Buongiorno.

0: torniamo sui David.
1: Sui David di Donatello. Tra l'altro scopro stamattina che hanno rispolverato Flavio Insinna alla conduzione.
0: Sì, conduce, ah, sì, sì, ha fatto lui la conduzione.
1: Ma esatto, non aveva lasciato la Rai, se n'era andato.
0: Beh, magari è tornato.
1: Sarà che per me i David Donatello presentati come l'anno di Ruffini, secondo me sono inarrivabili.
0: Sì,
1: perché quello che uscì fuori quell'anno da quell'edizione no, è qualcosa che ancora
0: tutt'oggi gira sui social.
1: Gira, sì. E... però devo dire che Paolo Ruffini si è ripreso benissimo,
0: molto, molto,
1: benissimo da quell'episodio. Dunque, hanno rispolverato Flavio Insinna, ma andiamo a parlare dei contenuti. I film più importanti, anzi i premi più importanti, sono andati alle Città di pianura. Tra questi il miglior film, miglior sceneggiatura originale, anche miglior regia. L'unico ad averlo visto all'interno di questa stanza è Gianni Faluomo.
0: Oh, ecco, vedi.
1: Quindi, caro Gianni, tu che l'hai visto, merita questa incetta di premi?
2: No, è un film bellissimo e i due protagonisti, ha vinto come miglior attore Sergio Romano,
1: sì,
2: ma anche Pierpaolo Capovilla, eccezionali tutti e due.
0: Cioè,
2: veramente
0: da 0
2: un film
0: a 10,
2: da vedere.
0: Visto che tanto funziona tutto con le votazioni ormai, sì, qua, a numeri.
2: Voto?
0: Da 0 a 10 quanto
2: al
0: diamo?
2: Film?
0: Sì,
2: esatto. 10.
1: Quindi conferma.
0: Non ribalta il risultato, ma conferma. Quindi vedetelo,
1: esame,
0: ecco.
1: Ma conferma. Gli altri premi sono andati, ad esempio, sceneggiatura non originale per Le assaggiatrici. Da citare il premio come migliore attrice non protagonista a Matilda De Angelis,
0: sì,
1: molto emozionata sul
0: molto
1: palco. Si è lasciata andare ad un sacco di lacrime, contentissima. Ha ringraziato anche il regista per il ruolo più bello della sua carriera.
0: Addirittura, sì, bene, bene.
1: Ha
0: una
1: definito
0: bella soddisfazione.
1: Il suo personaggio nel film che si chiama Fuori. Miglior film internazionale è stato dato a Una battaglia dopo l'altra,
0: sì,
1: film quello con DiCaprio, e vince anche il premio David assegnato dal pubblico, Buon cammino di Checco Zalè.
0: Ah, vedi, vedi, l'ho visto anche poco fa, l'ho visto.
1: Buon cammino.
0: Qualche giorno fa.
1: Sei andato
0: visto
1: al cinema?
0: No,
1: l'hai
0: no,
1: visto,
0: l'ho
1: su,
0: visto
1: Netflix?
0: Su Netflix qualche giorno fa.
1: Com'è?
0: Molto carino,
1: molto
0: divertente.
1: Vedi,
0: sì,
1: Checco Zalone l'ha visto. Quell'altro che ha vinto
0: sta
1: il miglior
0: non
1: film.
2: Però io ho visto anche Checco Zalone.
1: Vabbè, tu vedi tutto. Allora vale.
0: No,
1: allora
0: non a caso stiamo dando un po' di titoli, anche perché il gioco dei film travisati è proprio questo, cioè
1: giusto,
0: cambiare, inventare la trama, scegliere il titolo di un film e cambiare una lettera. Quindi
1: qui
0: potete prendere
1: così
0: spunto anche da questi nuovi film.
1: Quindi avete avuto anche dei titoli nuovi, effettivamente,
0: esatto,
1: adesso che vi abbiamo dato. Le regole ve le ha ricordate Damiano, il nostro numero per giocare è il 3514 006 730.

0: mezzo.
1: Ma perché?
0: Biancaneve e i sette nasi.
2: Biancaneve e i sette nasi.
1: E beh, se tutti sentono odori.
2: Sono sette.
1: Sette piccoli nasi con i piedi, con le gambine che si muovono e sentono tutto.
2: Molto bene, brava Ginevra. Andiamo con l'ultimo, chiudiamo con Chester.
3: Un soldato torna dalla guerra dopo tanti anni e non vede l'ora di tornare a casa dalla sua donna. Finalmente arriva, apre la porta e la sua donna lo accoglie malamente con un accento fortemente del nord Italia. Cioè? Cosa ha avuto? Sì, tu sta via tanto tempo e mi sono innamorato di un altro. Ah, anzi, adesso è arrivato, prendomene e vado fuori dai bye.
2: No.
3: Via col Veneto.
2: Sei innamorato del Veneto.
1: Grande edizione di dialetti per i film travisati. Apriamo il televoto. Da questo momento siete voi a scegliere a chi assegnare la DJ Box.

0: maledetto me.
1: Fulminacci su Radio DJ. Non so se avete notato quel punto, dura mezzo secondo, in cui c'è una frase di Tommaso Paradiso in questa canzone.
2: No, non ci ho fatto caso.
1: Al prossimo riascolto.
2: Stavamo contando.
1: Ah sì,
2: i
1: ma
2: voti.
1: Non adesso. Quando avete tempo, quando avete tempo, quando la riascolterete nel corso della giornata qui su Radio DJ, sì. Fateci caso a un certo punto.
2: Ah, ho capito. Cioè, intendi il botto di quando lancia il microfono che lo vuole spaccare.
1: No,
2: lì
1: quella
2: alla,
1: è live.
2: Concerto.
1: Quella è live che ha avuto problemi e okay. Si è arrabbiato col microfono.
2: Vabbè, ci faremo caso. Ci
1: non
2: faremo
1: è,
2: caso.
1: Non è quello. Tra l'altro, Fulminacci sarà ospite del Party Like a DJ il 6 di giugno. Venite a Milano all'Arco della Pace, c'è la grande festa di Radio DJ e non solo. Passate su DJ.it perché ci stanno ancora gli ultimi biglietti da poter acquistare.
2: Esattamente. Sì.
1: Intanto siamo nel vivo dei film travisati. Prima di dare lo stop al televoto c'è il fuorigara o il vincitore morale, possiamo chiamarlo.
2: Sì, dai, lo definiamo
1: di
2: così,
1: gioco.
2: Colui che ci ha provato ma ha sbagliato qualcosina o evidentemente non ci è riuscito. Ecco.
1: Sentiamo Alessandro.
3: Il piccolo Michael a scuola ogni volta che veniva chiamato la lavagna scriveva con il pennarello.
2: Sì.
3: La maestra si arrabbiava sempre. Michael, non puoi scrivere sulla lavagna col pennarello perché non si cancella. Michael Gesso.
2: Vabbè, giustamente. Anche questo è molto attuale.
1: Bravo, bravo. Ovviamente non esiste un film
2: no.
1: che sia Michael Jackson,
2: no,
1: potrebbe
2: no,
1: solo
2: no.
1: Michael. Però comunque.

0: ci piaceva.
1: Bravo Alessandro, ci è piaciuto. Ecco.
0: Si vince la DJ Box morale.
1: Sì,
0: morale,
1: sì, la gloria eterna.
0: Dunque, stop al televoto, andiamo a vedere chi si porta a casa la DJ Box, quella vera. Sentiamo.
2: Un soldato torna dalla guerra dopo tanti anni e non vede l'ora di tornare a casa dalla sua donna. Sì. Finalmente arriva, apre la porta e la sua donna lo accoglie malamente con un accento fortemente del nord Italia. Sì. Cosa ha avuto? Sì, tu sta via tanto tempo, tanto. Mi sono innamorato di un altro, anzi adesso è arrivato, prendo, me ne vado fuori dai bye. Via col Veneto.
0: Via col Veneto, vieni.

0: film al 3514-006-730, perché la prossima settimana segneremo una nuova DJ Box.
1: State tranquilli, è già pronto il Trio Medusa. Noi torniamo puntuali domani mattina alle 6. Ciao! Ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario.

0: più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: Non è solo allenamento, è

0: tutti Violante, vabbè, sì, in particolare sì, sì. Laura Pertigoni, che Laura Pertigoni,
1: e io aspetta, lascio sempre cioè, volentieri, cioè a chi le vuole bene, insomma, la lascio cioè, volentieri. Cioè,
2: un po' di respiro.
3: Lo so, se siete stati lì, grande amarezza perché non si è parlato un po' del pene di Giorgio.
4: No, più che altro, peccato. Colpa mia, avevo promesso la dimostrazione, certo, non c'è stata.
2: Sì, che avevo portato anche un video.
3: C'era anche c'era la troupe del TG1, ragazzi. Danilo, che è successo?
5: Buongiorno,
3: cosa è andato storto?
5: A me me lo dici, a me. No. Io sono rimasto malissimo.
2: E lui aspettava il segno. Ma non avete fatto il segno.
4: Voi ridete e scherzate perché voi siete andati via prima. Io sono rimasto con Danilo lì e aspettava fino all'ultimo.
5: L'avevo detto anche a mia moglie, ho detto guarda vieni, che sarà un momento incredibile. C'è rimasta male, ma ha detto ma mi dici sempre cavolate.
3: Si è parlato solo di libri, ti rendi conto? Ringrazio Max Giusti e Francesco Pezzulli, ma ringraziamo soprattutto colui che al 342 00 00 700 vuole lanciare la sigla.
6: Buongiorno trio, sigla.
2: Ma un attimo.
3: Bene,

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Dai dai dai Medusa l'ascolto, che è già giovedì,
1: sì.
0: è fatta
1: volata,
0: la settimana è volata.
2: Posso fare un appello per i nuovi lanci sigla?
0: Sì, certo.
2: Mandate i nuovi lanci sigla.
0: Perfetto.
2: Questo è l'appello.
0: E dove devono mandare i lanci sigla?
2: Al 3,
1: guarda, adesso ce lo dice
2: 342 00 00 700. Non più di 30 secondi. Un lancio sigla creativo, originale, okay. E se potete nel testo scrivetemi sigla, così sigla. Non si perde tra gli altri messaggi.
0: Nient'altro,
2: no,
0: nient'altro. Poi una fettina di sedere magro. Guarda, come si fa a ricordare il numero facile? 347
2: è quel 342.
0: Ecco, appunto. 342.
1: Perché 347 è l'altro. Noi abbiamo 342.
0: 342 facile facile. Poi 0000, quello che abbiamo sul conto corrente. 700 l'ora in cui cominciamo.
2: Ah, ecco.
0: Cioè tu devi
2: pensavo
0: sempre
2: che
1: 730. Era.
2: No, 700.
0: Ah, vabbè, 700 si era. Perché era 700.
1: Era.
0: Quindi niente, cancellate questa.
1: Oh. Trovate un altro metodo. Trovate. Dovete ricordare due nomi, lo 0 e il 7.
3: Ma un po' potete salvare.
0: Infatti,
1: segnate. Questa è una bella idea, bravo Danilo.
0: Segnatevi questo cazzo. È facile.
2: Ho sudato.
0: 342 00 00 700.
1: O fate la foto come ha detto Danilo per la targa ieri. La foto alla radio. Questo momento,
0: ma Danilo,
3: ma come la foto?
0: Allora, tra poco cosa torniamo?
3: Con Ultimo Romantico, okay. Ragazzi.
0: Oh. Inizio un po' rock, un po' confuso, ma adesso mettiamo le cose
1: adesso
0: a posto,
1: tranquilli.

0: Pezzone su Radio DJ, sì. Il programma si chiama Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, uh-huh. Il giovedì mattina c'è Danilo De Fumicino. Facciamo, sì, un po' d'ordine che abbiamo cominciato un po' con la stupidera.
1: Secondo me devi anche ripetere il numero.
2: Sì, sì, secondo me. Sì,
0: 342-00-00700. Okay. Mandate un messaggio con scritto prova, così sappiamo
1: che siete,
3: vediamo che ci sia.
4: Io la canzone di Julio, prima per sentirmi Julio.
0: Lo sai che tu potresti essere, tu hai proprio la faccia da Julio. Te lo posso, sì, dire, sì,
4: prima di entrare a scuola, per sentirmi figo, la mettevo sotto, cioè come sottofondo, per sentirmi cattivo. Prima andavo dalle suore
0: perché
4: a
0: film... era colonna sonora di un film bellissimo, sì, no? Che era Dangerous Minds, possibile? Sì. Una cosa del genere? Sì, ok.
4: Sì, per pensieri, pensieri cattivi in sì, italiano, che, era, okay, che sì, rendeva meno comunque come titolo. Però per sentirmi figo, prima di andare a scuola, la mettevo. Però andavo a scuola a Fiumicino, a Via dei Barche dai suori. E comunque l'effetto non era lo stesso. Era quando entravo, cioè,
0: non era il Bronx.
1: Non è, no.
4: Vabbè, però, insomma. Okay. Allora, ma passiamo a Ultimo Romantico.
0: Spiega che chi è l'Ultimo Romantico.
4: L'Ultimo Romantico è il piccolo, diciamo, criminale, possiamo dire, sì, così,
0: ma una persona che non
1: che
0: si
1: fa un errore, sì, diciamo che non segue le regole, ma
4: però neanche perché so una serie di notizie, persone che fanno delle cose che, vabbè, possono essere scorrette, ma neanche tanto.
5: Sono io l'ultimo, però, diciamo, romantico.
4: Ci ha messo mezz'ora per mettere sta sigla, la palla Patrizio, cioè che c'ha il tempismo dei...
1: quando la devo mettere, scusa.
0: Ragazzi, possiamo tenere questa parte fuori dalla diretta? Dai, allora.
4: Questi scherzi, queste sono, a differenza delle notizie belle di ieri, ah? Queste sono notizie vere.
0: Queste sono vere.
4: E sta, qualcuno ha rubato un camion con 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
1: Non, ma questa so è vecchia,
4: vecchia.
1: Ammazza, un mese al mezzo.
4: Ma che cazzo state a dire? Ma allora, ma l'avete detta, l'avete raccontata? Allora vada avanti, ragazzi. Se questa è vecchia, vada avanti.
1: No, beh, sentiamo Ultimo Romantico.
4: No, non c'è Ultimo Romantico. Era quella la notizia. Se ne avete già parlato, cioè mi dovete bruciare rubriche. Io vengo qua una volta a settimana, cioè ditemi, allora Dani, questo non lo di, quest'altro non lo di, non parlate il pisello di Giorgio, non posso di niente.
1: Sembrava naturale qualcosa, però vabbè.
4: Vabbè. Allora andiamo all'altra notizia.
1: Sì, l'altra notizia. Rubato un camion di piselli di Giorgio.
4: Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello, ma è quello della caserma.
1: Questa mai sentita.
4: Questi sono dei geni, sono praticamente una coppia di ladri d'auto, purtroppo lo fanno spesso, non è la prima volta che li hanno beccati, rubano le macchine quelle in sharing. E loro praticamente hanno preso questa macchina, sono stati inseguiti dai carabinieri, sono stati beccati, sono scappati. Il primo cancello scalcato era quello della caserma. Della caserma lì vicino, e nel giardino c'erano i carabinieri
1: che li hanno arrestati.
4: Però secondo me gli fanno sconto di pena, perché comunque
1: agevolato il lavoro.
4: Cioè, tu là puoi dire no, mi costituisco. Ma hai scavalcato, ho capito.
1: Ma avevo fretta.
4: Oppure c'è il doppio reato, perché
1: è vero, anche.
0: È zona militare. Quindi non puoi
4: l'uomo che voleva contrabbandare 2000 formiche vive in Kenya.
0: No,
4: cioè, non so.
0: No, 2000 formiche vive.
4: Ah, 2000 formiche.
1: No, vive in Kenya. Grazie.
4: Grazie, Gabriele.
1: Grazie.
4: Ce la potevi mettere la virgola, Gabriele.
0: Cioè, io non ho letto il testo, ma
1: ci sei arrivato.
4: Io pensavo.

0: cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto da 250 grammi.
1: Ok. Cioè,
0: questa l'avete detta?
2: No, neanche questa.
0: Sì, questa è successa in Germania a Trosberg. E
2: in Germania a Trosberg, che è una partita proprio.
0: Questo ha preso sta cassaforte, sì, e dentro ci ha visto un bozzo. Dice, ma sì, che è sto bozzo? Va, apri e dentro c'è un lingotto che vale 30.000 euro.
1: Ah, però.
0: Però questo, voi mi dite che è una persona onesta, l'ha detto alla polizia.
1: Ha fatto bene, dai.
0: Mica tanto, dai.
2: No, però. Quindi l'ultimo romanzo, c'è uno che ha fatto una cosa giusta.
0: È un coglione, dai. Però sono risaliti al proprietario e il proprietario ha detto, vabbè, facciamo a metà.
1: Lo vedi,
2: oh,
1: lo vedi,
2: tutto, vedi,
0: tutto è bene quel
1: perché
0: che finisce.
1: Bene, intervento difficilissimo. Grazie Danilo, appuntamento a mercoledì prossimo.
0: Mercoledì.

0: Ciao Trio,
1: Ciao.
0: sapevate del furto di Kit Kat, ma non come li avessero
1: Da
0: beccati?
1: come?
0: Con gli denti Kit Kat.
2: No, però. Bravo!
3: Ma pericolosa questa cosa.
2: È molto pericolosa.
3: Da ridere.
2: Questa, occhio, che si fa del lavoro.
4: Scusate, ma è il 7 maggio, sono le 7:50. La settimana prossima vogliamo fare un bel cucciolona di mezz'ora. Ma dai, forza.
5: Aspetta un attimo. Io so che qualcuno qui dove
2: perdonami, è che fai Vincenzo Pozzi?
5: No, no.
2: Che fai? Non ci sei, me lo fai fare a me.
5: Che fa la campagna di Russia. Torni indietro, bruciati.
2: Armiamoci e partite.
4: Il lapsus incendi i pozzi è difficilissimo. Non li avvelenare.
2: Gli incendi.
6: Sono qui, eh.
4: Secondo me
2: i pozzi di petrolio.
4: Visto che esatto, i pozzi, visto che al 342 00 00 700 stanno arrivando tante scritte prova. Io direi no, Trio, vogliamo cucciolona settimana
6: allora,
4: prossima.
6: Possiamo fare mezz'ora.
4: Senza musica. Ecco,
6: la prossima settimana.
2: La cosa brutta è che se tu adesso lanci il sondaggio,
5: a patto

0: che noi andiamo via prima. No,
1: oppure
2: lo vogliamo fare di qualità fatto bene, quindi che mi mandate delle belle battute. E diamo tutto al Plaid?
1: Ma perché?
2: Siete voi?
1: No, settimana prossima in diretta.
2: Allora non voglio sentire poi.
0: Va bene.
1: Enrico, buongiorno.
3: Eccomi qua, buongiorno.
1: Credo di averti sognato questa notte, Enrico. Sì, c'era tanta gente che parlava di Enrico il bagnino nel mio sogno, però tu avevi il codino. Non so perché.
3: Piano mi stanno cadendo i capelli, mi tengo solo quelli dietro e faccio
1: il codino. Non farlo.
0: Che look.
4: È una mia impressione, tu non l'hai mai avuto
1: il codino?
3: No.
0: Lui sempre così, no, capelli, sempre, da quando fa le medie
3: sempre così, solo che è di meno, purtroppo è più bianco.
1: Enrico era vecchio a 14 anni. Senti Enrico. Che tempo ci aspetta? Perché abbiamo capito che è un po' difficile questi giorni fare una previsione sicura al 100%.
3: È vero, effettivamente affidabilità pochissima, non solo dei meteorologi ma proprio in generale del tempo, perché siamo ancora al via vai di perturbazioni. Infatti oggi quella che va porta ancora residue nubi sparse, qualche pioggia soprattutto sulla Puglia, nord della Calabria, qualcosa anche sui monti del Triveneto, ecco, in questo momento anche sul Bresciano ad esempio, però tende a migliorare. Attenzione, perché questa infatti è quella che va, però c'è un'altra che già arriva e lo farà partire dalla Sardegna, più tardi in serata anche su parte del centro e del sud, in quanto stavolta arriva proprio dal Nord Africa, quindi risalirà la penisola fra stanotte e domattina. Quindi insomma domani ci aspetta un risveglio su buona parte dell'Italia non tanto bello, ecco. Con temperature comunque sempre miti, per esempio oggi saremo sui 23 gradi sulla pianura padana, sui 25-26 a Roma, anche sulla Sicilia ad esempio.
1: Senti Enrico, scusa, a proposito di Sicilia, Patrizia domanda, vado a Palermo nel weekend, porto l'ombrello?
3: No, nel weekend a Palermo è bello.
0: Ok, dai. No,
1: Patrizia,
3: guarda un po' più a nord.
1: Eventuali reclami, rivolgerci.
4: Esatto, a Catania, quindi ascoltato. Bello.
1: Enrico, ci sentiamo domani e ci dici se poi possiamo confermare le previsioni per il fine settimana.
3: Infatti, perché bello sabato.

0: senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Miglio ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
0: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
7: e Furio.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: C'è un luogo dove

0: Stefano.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: capace, lui sì.
1: Aspetta,
2: lui è molto tecnologico.
0: Lui è molto tecnologico.
1: No, non dovrebbe pagarli perché essendo città del Vaticano
0: hanno un altro regime fiscale.
3: Non so come si paghi.
0: Chissà come si chiamano.
2: Insomma, ha chiesto al call center il Papa di aggiornare il numero di telefono e l'indirizzo dopo il trasferimento, appunto, nella città santa. Il problema è che la conversazione qua si è praticamente interrotta perché la signorina del call center gli ha detto: guardi, è un'operazione che o lei viene qui in filiale, se no non la possiamo fare per telefono. Ho detto: guardi, mi rimane leggermente scomodo arrivare a Chicago.
3: Tra l'altro lui voleva anche avere informazioni perché gli era arrivata una mail di un monsignore africano che gli voleva regalare

0: Da chi? Da chi?
1: No, non dico l'azienda.
2: Vabbè, telefono,
1: ho litigato al telefono con una dell'assistenza.
2: Telefono?
1: Sì, al telefono.
2: No, ma telefono, cioè compagnia telefonica, questo puoi dirlo.
1: Sì,
2: no?
1: Compagnia telefonica. Okay. Abbiamo litigato. Però male. Anche lei ha risposto male. Quindi quando sono andata nel negozio fisico, mi fa: ma che gli hai detto alla collega? Perché c'è una segnalazione. C'era scritto l'utente, sì, la cliente, è un po' aggressiva.
2: Non
1: è vero.
3: No, ammazza, no, è impossibile.
4: Allora, sono stato testimone io in diverse occasioni.
0: Certo, io voglio chiederla a chi condivide molto tempo e spazio.
1: Sì, banco,
0: Patrizio, è plausibile questa storia?
3: Ti pare possibile?
5: Molto, molto plausibile. Però, scusa, puoi fare pace adesso, dillo a tutti.
1: No, gliel'ho detto, ho detto no, ma ero un po' nervosa, sì, dai, quel giorno.
2: Basta conflitti, fate pace. Previ, rapidamente, in 30 secondi, dici tre cose strane che hanno fatto dei papi.
4: Allora, Giovanni XXIII è stato il primo papa a uscire fuori dalle mura e a farsi una passeggiata per Roma, naturalmente molto scortato, però incontrava,
2: mi ricordo, una foto col gelato, fedeli, se non sbaglio, sì, mi pare che lui andò a prendere il gelato.
4: Giovanni Paolo II più volte sulla pista, sì, da sci, sì, una, certo, volta in incognito, tute e occhialoni, venne riconosciuto da un bambino che gli ha detto: ma tu sei il papa? E lui gli ha detto:
3: modo.
4: Vabbè, Papa Francesco subito dopo la sua elezione, sì, sì, si è portato, sì, i suoi bagagli lui, sì, e sì, ha voluto pagare la stanza del conclave personalmente, dall'ottico nel 2015 per rifarsi, grazie, gli occhiali,
3: ma fatto tutto lui.
4: Al negozio di scarpe nel 2016, sì, poco prima di Natale si è regalato un paio di scarpe comode
3: a guidare la macchina, sì, sì, andava in giro con lo scassone,
4: con un pandino,
3: due cavalli,
4: e il negozio di dischi nel 2022 si è preso una selezione di cose.
2: 342 00 00 700, no, non ci dovete chiamare, non vi risponde, no. Già per il mille cioppi, questo non è il centro assistenza, ci potete segnalare appunto problemi avuti con il centro assistenza, o se siete un centro assistenza, problemi avuti con Veronica di Pietrangelo, che è evidente. Colmi.

0: 00700 Veronica, la più temuta dai call center. Cosa ci vuoi far ascoltare? Sentiamo.
1: Buongiorno trio, io Tesla Dud. Io ho lavorato per anni al call center di una nota compagnia telefonica.
0: Sì.
1: E ricordo sempre un cliente a cui chiesi: scusi, lei ha carta e penna? E la risposta è stata: no, tengo carta Omnitel. Ciao Sebastiano.
0: Tengo carta
2: e penna.
0: E penna
2: fosse una società.
0: E che dire, Vincenzo da Taranto, che è 20 anni che lavora in un call center. Buongiorno Vincenzo.
3: Buongiorno trio.
0: Buongiorno. Ma scusaci, ci domandavamo, puoi lavorare per

0: Non è domenica al party del Cadige, ma sabato alle 20.30 all'Arco della Pace, sempre sabato 11.30 Speakers Corner. Se pensate che Safe si porterà anche la sua chitarrina,
1: senza clarinetto.
2: Questo è un omaggio a Arbor, immagino.
0: Sapete cosa si intendeva per la chitarrina?
2: Lo sappiamo bene.
0: La fica.
3: Pezzo un po'. E il clarinetto?
0: Il clarinetto invece è il pene di Giorgio del Trovedura.
2: Clarinettone, allora.
0: Credo che fosse un pezzo di Greg e Lillo, quello in cui non giravano,
2: andavano
0: dritti.
2: E viva la fine, viva la fine.
1: No, era a me piace il.
0: Anche.
1: E lui quello faceva riferimento al casù e lui lo correggeva.
2: No.
0: 342-00-00-700. Veronica si asciuga il labbro superiore. È sempre brutto quando una donna suda sul labbro superiore, perché vuol dire che anche qui hai litigato con qualcuno. No, sono buona.
4: Certo.
5: Buongiorno trio. Buongiorno. Io lavoro in un call and contact center dell'azienda sanitaria. Quindi a volte dobbiamo chiamare noi i pazienti per rallire gli appuntamenti. Ho beccato una volta un signore che continuava a buttarmi giù il telefono, se lo chiamavo io, e continuavo a dire no, non voglio niente. E finché a un certo punto ho provato tutto là, ferma la visita oculistica. No, era per la moglie, avevo dei dubbi che fosse voluto. Buona giornata.
2: Ammazza.
6: Addirittura.
0: Boicottare la visita oculistica della moglie. Previ.
6: Allora, da giovane ho lavorato per un periodo in un call center. Un giorno, non so come per sbaglio, ho parlato con un altro call center. E ci siamo lamentati tantissimo dei nostri rispettivi lavori registrati entrambi.
2: Bravi. Avvertono.
0: È diventata super virale un po' di tempo fa una telefonata di una signora che si lamentava del suo abbonamento telefonico e la persona al telefono diceva: Signora, è il 118.
2: E non riusciva a parlare.

0: corso.
1: Che cos'è il 118, Veronica? Chissà, ecco. Stai rispondendo male a qualcuno.
0: Sì, come al solito. Lei fa il lavoro del call center proprio così.
1: Comunque, insomma, non era sicuramente il call center del telefono.
2: Ah, 118 qua mi parla dell'Emilia Romagna, quindi in realtà è un numero.
1: Ah, forse vabbè, comunque, vai, comunque
2: 100... numero per le emergenze sanitarie.
3: Esatto. Devi chiamare
0: l'ambulanza.
4: Il mio amico e collega è il Pirata Colica.
1: Pirata Colica è il suo collega.
4: Che gente frequentate, non lo so. È l'incubo dei call center, perché a lui piace tanto parlare con i call center. Si intrattiene.
0: Racconta cose sue.
4: Un paio di anni fa mi installarono una nuova linea fissa. Il tecnico mi disse che a breve sarebbe stata attivata. Poco dopo arrivò una telefonata. Era una proposta di un venditore telefonico per cambiare operatore.
0: Ammazza, ammazza, incredibile.
5: La chiamata di test è un cambio linea.
0: Marca miseria.
1: E chiudiamo con
4: allora, buongiorno signore, può controllare la sua ultima bolletta del gestore gas e luce? Sì. Avrei una proposta, eccetera, eccetera.
0: Sì.
4: Allora facciamo una cosa, io adesso controllo la bolletta della luce, del gas, e poi ascolto anche la sua proposta molto tranquillamente, e però mi fa cantare Nudo con i brividi di Mahmood. Nudo con i
0: brividi, a volte non si esprime. Ma sai che può essere il sistema, lo voglio provare.
5: Solo se mi fa cantare
4: ad ascoltare
5: questo.
4: Naturalmente
1: però io lo farò addirittura la Mangone. Nudo con i brividi. Torniamo subito con Maria Chiara Giannetta. Li ascolto.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
14: Verti!
13: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
15: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
16: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da per dormire dormi.

0: senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
5: Sul Carli a nuoto, a remi, a vela.
4: Scoprire isole di silenzio.
6: E oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscani.com.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
11: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
10: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
11: 10 chilometri oppure 5.
10: Si va lì e si corre.
11: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
10: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
11: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
12: DJ Ten. Run like a DJ.
13: Reporting from New York, this is Trio Medusa, and you're listening to Radio DJ.

0: 8:38. A proposito di numeri, Veronica ha passato gli ultimi 10 minuti a leggere migliaia di messaggi che specificano che il 118.
1: Esatto. Allora, il 112 è il numero di emergenza unico europeo in cui vengono convogliate tutte le telefonate, adesso. Quindi 113, 115 e 118.
0: E all'epoca, evidentemente, quando hanno fatto questa registrazione diventata virale, esisteva ancora il 118. Sì. È colpa nostra. Ancora senza prefisso.
2: Ora vi faccio una domanda: se devo chiamare il nucleo protezione testimoni, che numero devo
3: fare?
2: Perché
3: magari mi serve.
0: Io, se vuoi, ti do il numero di telefono di Maria Chiara Giannetta.
4: Eccomi. L'ho lasciato nel bagno vostro qui dietro, se volete.
0: Ciao, benvenuta su DJ. Come stai?
4: Bene, voi?
0: Bellissimo trovarti, bellissimo ritrovarti. Per quello che mi riguarda, è stata un ospite straordinaria. Deal with it. Ricordate il programma?
3: Sì.
0: Ci siamo divertiti
4: tantissimo,
0: veramente.
4: Sì.
0: Quando ancora il programma non era esploso, giustamente mi ha detto: non l'hai fatto più e non si può più fare quel programma lì. Però comunque potete vedere tante cose. Per esempio, potete vedere Rosa Elettrica in fuga con il nemico.
2: Mm-hmm. Da domani.
0: Da domani, su, chiaramente su Sky
4: Now, TV. Now. Esatto.
0: Le prime due puntate su Now, la prima puntata invece su Sky. Tutte e due.
4: Per tre settimane.
0: Ed è una storia, è un road movie di azione incredibile.
4: Sì, è stata un'avventura bellissima, nuova, inaspettata. È un on the road vero, nel senso che l'abbiamo fatto davvero. Quindi non abbiamo usato effetti speciali, green, LED wall, niente. Abbiamo guidato noi le macchine, abbiamo noi picchiato le persone veramente. Sì, è stato molto figo. E è stato faticoso da un punto di vista fisico, ma c'era un clima sul set bello tra la vacanza lavoro. Perché poi il bello di fare queste serie è che noi tutti i giorni cambiavamo location, quindi questa cosa ti tiene attivo. Non stavamo in un posto per più di una settimana.
3: Era on the road il film, ma anche on the road la troupe.
4: Esattamente, cioè, anche la troupe erano tutti a casa per tre mesi.
3: Tutti hanno faticato tutti tantissimo.
2: Fanno un giro pazzesco, perché dall'Alto Adige fino a Napoli.
4: Abbiamo fatto Napoli, Gaeta, l'Emilia Romagna è la base dove sta il nucleo protezione, che abbiamo fatto Ferrara, Ravenna, Comacchio, Delta del Po, e poi in Trentino siamo andati a Merano, in Val d'Ultimo, che vi consiglio, bellissima. Siamo tutti rimasti innamorati di quella zona.
0: Prende spunto dal libro di Giampaolo Simi, la storia di questo pentito, giusto? Di Camorra. E che tu hai in custodia.
4: Esatto.
0: E non si capisce bene poi chi sono i buoni e i cattivi, come tutti i film, quelli proprio belli.
4: Esattamente. È una serie che non è né bianca né nero, esplora un po' le zone grigie, sia della Camorra che della Procura, poi di base. Certo. Perché Rosa è al suo primo incarico, totalmente inabile questa cosa. Si
3: facile gliel'hanno dato. Il compito,
4: facilissimo. Infatti, lei si dice: ma perché a me? Me lo sta in ufficio. E poi, diciamo, lei ha un sospetto rispetto a tutta questa dinamica, e decide per la prima volta nella sua vita, da trentenne dietro una scrivania che non vuole fare assolutamente nulla nella sua vita, di seguire un po' il suo istinto invece di rischiare la sua vita e la sua carriera con questo ragazzino di cui ovviamente non si fida. È anche una serie sulla fiducia e su un incontro generazionale, e ecco, anche con Francesco Di Napoli, che è stato bravissimo, e il regista Davide Marengo. Ci abbiamo lavorato anche molto prima di iniziare la serie per cercare di capire questo rapporto.
0: Chi fa questo tipo di lavoro credo che meriti il nostro grazie, cioè tutti coloro che fanno la protezione, non solo testimoni, ma la protezione, per esempio le scorte. Qui nel palazzo ne abbiamo tanti giornalisti e tante giornaliste sotto scorta, non li vediamo arrivare la mattina. Ti sei domandata che vita è quella di rischiare la propria vita per qualcun altro?

0: Mountain su Radio DJ 8:45. Chiacchieravamo durante il disco con Maria Chiara Giannetta, protagonista tra un cast tra l'altro veramente molto molto interessante, anche di attori giovanissimi, bravissimi. Tutti quanti, età media bassa.
1: Età media, sì, abbiamo, cioè, di giovani giovani, tra l'altro una quantità di Francesco sul set che ogni volta arriva, Francesco chi? C'era tipo, devi andare a specificare, c'è Francesco Di Napoli, Francesco Patanè, ci sono io, siamo la quota un po' più giovane, poi ci sono Elena Lietti, c'è Federico Tocci, c'è Francesco Foti, appunto l'altro Francesco, sono tre. Più quelli della troupe, ma come lo dico, però no, io devo ringraziare tantissimo tutta la troupe, perché veramente sono fatti un culo, si può dire?
2: Sì. Rende l'idea.
1: Non c'è un altro modo per dirlo, veramente è stato bellissimo, faticosissimo, ma pieno di tante belle persone che ci hanno creduto, ecco.
2: Ci immaginavamo la scena, perché è pieno di scene d'azione, cioè oltre tutta la parte introspettiva, è molto bello. La troupe che vi segue nei momenti in cui appunto
3: con tutta l'attrezzatura addosso.
1: Sì. Mi ricordo, c'era questa scena sul pick up dove io dovevo guidare Concitata e c'erano tutti dietro al pick up e mi chiedevano ovviamente
3: di andare piano.
1: Poi alla fine, quando sei galvanizzato, sono arrivata tipo all'ultimo chuck, sono arrivato, ho menato una frenata che mi ero scordata che stavano dietro.
2: Sono arrivati tutti davanti.
1: Sì, sono arrivati dietro, boom.
0: Senti, il personaggio che fa in Rosa Elettrica da domani, giusto?
2: Domani,
0: da 8 giugno e domani.
1: 8 maggio e domani, magari.
2: 8 maggio,
1: sì. Esatto. Non me lo toglie sto mese di vita.
2: 8 giugno abbiamo la festa.
1: Stai pensando già a quello.
2: Sì.
0: I cartoccetti qui. È talmente credibile questo personaggio che questa gente, appunto, della protezione dei testimoni, soffre di malattie di cui soffriamo tutti. La cistite. Posso dire, ho detto, ma anch'io soffro di cistite. C'è un'immedesimazione. Ma cos'è? Psicosomatico?
1: Sì, è psicosomatico. Sì. Io poi, per fortuna, a te me gratto, non ho mai sofferto di cistite,
0: brutta.
1: E ho fatto un po', chiesto un po' di persone amiche, ragazze, che invece ci soffrono, debilitante, ma una cosa assurda, veramente, non me la auguro a nessuno. Quindi,
2: dovendo proteggere una persona.
1: Esatto.
0: C'è un mio amico, non io, che ha cistite e poi l'età con la prostata.
1: vedi?
2: Le sovrapponi.
1: Non tu, per fortuna.
2: No, per fortuna.
0: Senti, che c'è nel tuo futuro adesso, Maria Chiara? Cosa fai? Sei già su un set o

0: Comunque l'invito è valido.
1: Ah,
0: dai,
1: certo, dai,
0: non c'è niente da fare. Tanto.
1: Lo spazio lo troviamo. Spazio,
2: se ti pare.
0: Invece voi dovete trovare assolutamente lo spazio per guardare Rosa Elettrica in fuga con il nemico, con una grandissima Maria Chiara Giannetta, eroina per caso, diciamo così, in questa serie. E esce domani, quindi le prime due puntate sono sei in tutto, fattibilissimo. Grazie.
3: Tipo
0: grazie,
3: sì,
4: le miniserie.
3: Sì,
4: esattamente.
1: 50 minuti.
3: Sì, ma che proprio una roba che non ci consuma la vita.
0: Abbiamo fatto 8 serie da 14 puntate.
3: No, no, no, no.
1: Sta all'ottava.
3: Lo dice esatto.
0: Col 2 per, col 2 per. Ti liberiamo alla tua giornata, come continua adesso?
3: E adesso vado a Radio 2 Social Club.
1: Ah, no, vai. Amici. Salutaceli.
3: Salutaceli. Ve li saluto.
0: Gli fai questa domanda. Gli domani se da loro si può dire culo?
1: Certo, sì, brava. Digli.
3: Perché io questo saputo che...

0: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
1: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima.

0: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Mancano pochi secondi alle 9. DJ!
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura alle notizie dal Medio Oriente, è infatti attesa per oggi la risposta del governo di Teheran alla proposta di pace in 14 punti presentata dagli Stati Uniti. Stiamo negoziando con persone che vogliono l'accordo, ha detto ieri il presidente americano Donald Trump, precisando che un'intesa potrebbe essere firmata entro metà maggio.
3: Per l'Iran però ci sono ancora clausole inaccettabili nella bozza americana, che prevede tra l'altro una moratoria sul nucleare di Teheran, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz.
2: Intanto le borse mondiali sembrano credere in un accordo che porti alla fine della guerra. Sulla scia dei record fatti registrare ieri sera da Wall Street, i mercati giapponesi hanno aperto oggi ai massimi storici, con il Nikkei che guadagna circa il 6%.
3: Oggi però il prezzo del petrolio è tornato a salire. Il Brent ha superato di nuovo quota $100 il barile. Le previsioni per l'apertura dei listini europei parlano di un inizio di contrattazioni vicino alla parità.
2: Papa Leone XIV riceverà in mattinata in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è appena atterrato a Roma dopo gli attacchi del presidente Donald Trump al pontefice dei giorni scorsi. Ieri il capo della diplomazia della Santa Sede, Pietro Parolin, ha cercato di smorzare i toni.
3: Gli Stati Uniti sono imprescindibili, ha detto, precisando che la Santa Sede è favorevole al dialogo ma è anche ferma sulla linea della pace e del disarmo.
2: Dove pace e disarmo sembrano invece lontani è l'Ucraina. Secondo le autorità di Kiev, nella notte la Russia ha colpito diverse aree del paese con più di 100 attacchi. Mosca ha fatto invece sapere di aver abbattuto 347 droni ucraini diretti

0: Poli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Sabrina.
1: I got something I want to talk about.
0: Whoa.
1: Madonna.
0: Madonna.
2: Ciao.
1: I got something I want to talk about.
0: Chissà cosa si saranno dette poi, no? Quella gli dice Sabrina, c'ho una cosa di cui ti voglio parlare. Le dice Madonna, anch'io c'ho una cosa di cui ti voglio parlare.
3: Dici Madonna e Sabrina Perego?
0: E Sabrina Salerno.
3: Quel giorno lì.
0: Ecco, gli ho detto, amore, chissà cosa si sono dette dopo. Questo è il tema della puntata di oggi. 347-342-5220. Cosa si saranno dette Madonna e Sabrina Carpenter?
3: Sì. Tra l'altro al Coachella Madonna si è presentata durante il set di Sabrina Carpenter.
0: A fare...
3: Intanto

0: Rispetto. Rispetto, o comunque Madonna, spostarla non è che è proprio. No, nel senso che non è gente che viene via così. No,
1: no.
0: Giusto. Allora, ragazzi, come state? Non perdiamo tempo perché sono già le 9.07. E senti, mettiamo la sigla e così poi possiamo dire tutte queste cose. Dai. Intanto buongiorno a tutti, ragazzi.
2: Andagli a fa.
0: Ragazzi, va, si fa prima.

0: cazzate.
1: Felicità.
2: Allora ragazzi, dobbiamo dare una notizia che è neutra, poi dopo ognuno di voi in base al rapporto che ha con questo programma è o felice o non felice. Allora, cioè? Tutti quelli che ci seguono e a cui noi non piacciamo, però che ci seguono perché gli piace stare dentro quell'emozione lì del fastidio, oppure perché magari lavorano in un posto,
3: sono tanti,
2: oppure magari lavorano in un posto dove è un altro che decide che radio ascoltare, quindi l'altro la deve subire. Quindi tutti voi, diciamo, che ci tollerate in questi 50 minuti così, ci sono solo 22 puntate ancora fino alla fine del programma.
3: Inclusa questa. Vabbè, questa ormai è andata.
2: Questa
3: 21.
2: Questa, ragazzi, come si dice a maggio? 21, domani è venerdì.
3: Vabbè.
2: 20, diciamo, 20, da lunedì 20. Ok. Per tutti quelli invece che sono legati a questo programma, magari 22 puntate. Comunque quelli a cui non siamo simpatici, 22 non sono poche. Perché quando una persona non ti è simpatica, figa, anche 30 secondi, cioè.
3: Puoi anche non ascoltare. Adesso,
2: no, però magari lavori in un posto.
3: Ah, dici, ascolti un torto.
2: Allora, ci sono quelli che salgono in macchina, ci ascoltano e perché poi amano scriverci, fai schifo, perché hanno bisogno di quella roba lì. E noi lo sappiamo.
3: Sono tanti.
2: Ah,
3: sì?
2: No, scherzo, mi piace dire così. Sai, molti nemici.
3: No, ti prego.
2: No, e poi invece, diciamo, invece per gli altri, invece magari che hanno piacere a stare qui a chiacchierare con noi, sono pochi, dicono ma solo 22, dipende, la famosa,
3: solo 22.
2: La famosa patata e il famoso uovo nell'acqua, no? L'acqua bolle, ci butti una patata diventa molle, ci butti un uovo diventa duro, è sempre acqua che bolle, dipende come reagisci tu alle cose. Allora, 22 puntate, stanotte sono stato sveglio fino alle 4 a fare tutta bene la griglia, no? Perché mi stavo occupando del programma televisivo.
3: Ah, ecco.
2: No, e quindi non ho fatto in tempo a prepararmi per il volo del mattino perché devo finire di là, diciamo. Quindi sono stato sveglio fino alle 3-4 mattina a fare tutta la griglia, i temi, coi dischi che hanno riferimento a quel tema. Abbiamo più temi che puntate.
3: Per la radio.
2: Mamma, allora, cari ascoltatori, ieri sera verso le 4 ho detto: qui c'è un bivio. C'è uno sliding door. C'è un bivio.
3: Quindi.
2: O chiediamo più giornate a Linu, cioè diciamo Linu, andiamo avanti, facciamo anche tutto giugno.
3: Sì. Neanche se mi paghi oro quanto pesa.
2: Quando l'ho scritto il foglio ha preso fuoco da solo, si è autodisintegrato. Ho sentito la voce di Viola che faceva alle 4 del mattino.
3: Ti sembra una buona idea adesso?
2: O mettere più temi in una puntata. Cioè quando faccio ogni tanto che faccio il toast, mio figlio mi dice: mi puoi fare double cheese, il doppio formaggio, un po' come il cheeseburger.
3: O il farci toast.
2: Che buono il double cheeseburger.
4: È buono,
2: Io quando io non lo prendo quasi mai l'hamburger, perché quando però lo prendo io prendo.
3: Ma di dove stiamo parlando?
2: Non voglio dire la marca. No, prende, però io faccio doppio cheeseburger.
3: Quindi
2: che è doppia carne e doppio formaggio.
3: Se uno deve
2: proprio a fianco lì c'è già tipo una piccola barella dove mi sdraio e faccio
3: la mangi in barella con la lavanda gastrica che va.
2: Esatto. Va bene, quindi questa mattina, ragazzi, mettiamo questo bellissimo disco, poi vi dico anche due cose, ok?
4: Ma chi è? Io non l'ho mai sentito.
2: Sì, ma l'ha mandato la Michelle stamattina. No, poi ti racconto, dopo ti racconto. Perché dopo ti racconto che storia ha questo disco. Mettiamo questo disco che c'ha la coolness, ok? E poi due temi oggi, double cheeseburger. Ah sì.
3: Oh. Non attecchirà neanche uno.
2: Fa niente.
3: 100%.
2: Comunque 20 puntate, poi la settimana prossima è un attimo. Io sono 15, dai.
3: Sì,
2: ma è finito.

0: Faremo una chat WhatsApp, sono pochi, eh? Faremo una chat WhatsApp, sì, con il mio numero, quello di Maurizio, che... mio, Viola, Stellino, Maurizio, così, e ci sentiamo lì.
1: Come se fosse.
0: E io lì, la mattina mi sveglio, vi propongo dei dischi, sì, magari vi faccio degli audio, ciao ragazzi, mi sono appena svegliato.
1: Sì, certo.
0: Questa mattina se avessi avuto ancora il programma vi avrei fatto...
1: Se solo qualcuno mi avesse dato la possibilità.
0: Avrei detto questo stamattina.
1: Comunque scusa, il giorno della marmotta, tutti gli anni, a giugno o a maggio, c'è qualcuno che è sorpreso del fatto che a giugno finisce il programma.
0: È normale ragazzi.
1: È tutto luglio, tutto agosto.
2: Ciao ragazzi, ciao Fabio, ma perché non fare una versione estiva? Tipo Campovolo.
0: Ancora? È tornato anche quello.
1: Ah già.
0: È tornato anche Campovolo. Allora Campovolo, ragazzi,
3: la marca dell'hamburger di Fabio, che non vuole dirlo, è Quattro Salti in Barella.
0: No, cioè, gli hamburger qua. Poi qua in zona ci sono buoni. Questi qua in zona sono buoni. Sono buoni. Allora, ragazzi, abbiamo due temi. Perché non ci stanno tutti da qua fino alla fine del programma. Noi di solito ogni tanto mi mettiamo degli audio che parlano del papà, della mamma, e voi cominciate a piangere. Però non ve l'abbiamo mai detto, ma ve lo diciamo, così come ci sono persone che ci ascoltano e non ci sopportano, ci sono anche persone che quando mandiamo in onda queste cose dalla mamma e il papà dicono: oh, ma invece a me mio papà ci ha rubato tutti i soldi, ci ha indebitato tutti, mia mamma ci ha abbandonato, mio papà ha fatto... Cioè qualcuno che non ha proprio un bel rapporto con i genitori. E ce ne sono, sono tanti o sono pochi, Maurizio? Ok, c'è questo bellissimo film, non so se voi lo... adesso il titolo, mannaggia al cane, l'ora, l'orologio, ha qualcosa a che fare con l'ora, no vabbè, adesso lo guarderemo, comunque con Massimo Troisi e Mastroianni, cioè solo per aver
1: che
0: detto...
1: ora è?
0: Ecco, che ora è, vedi, allora, solo per aver detto questi due nomi, Troisi e Mastroianni, un film con Troisi e Mastroianni, se qualcuno di voi non l'ha visto, ovviamente è un film di qualità. Il padre è uno di questi padri, come dire, imprenditori che fanno tutto e la lancia a te, ma sai che in quegli anni lì sono... Che vorrebbe avere un figlio, dai osti, no? Dal figlio così, fai qui, che dice... E Troisi, cioè, ma vai, come sta costa l'America, è tutto aperto 24 ore su 24, io voglio stare chiuso, no? Cioè, quelli che non vogliono partecipare al sistema, no? E che hanno, quando hanno il padre vicino, la famosa... soggezione. Allora, se qualcuno di voi fino alle 9:30, poi c'è un altro tema, giusto? Se qualcuno...
1: No, allora, se questa attecchisce, portiamocelo fino alla fine.
0: Sì.
1: La morte.
0: Allora faremo un giorno in più a giugno, in caso. Se questa attecchisce, il giorno in più. Sarebbe un bel libro.
4: Meglio che andiamo, sennò perdi pure il treno, vai.
5: Certo, concludi sempre così. Io dico Murriccio, tronchi, te ne vai.
4: Ah, io?
5: Anche da bambino facevi così.
4: Sì, sì.
5: Eri ostile, non so, mi evitavi. Appena restavamo soli, subito scappavi da qualche altra parte dicendo che avevi da fare, non lo so, inventavi tutte le scuse per scomparire.
4: Ma lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere perché scappavo io da te? Perché mi mettevi soggezione, va bene? Sì, mio padre mi metteva soggezione. Non mi trovavo a mio agio con te, penso un po'. E poi quando stavo solo cercavo di imitarti, volevo essere come te, perché ti vedevo chissà come. E poi invece niente, quando stavo vicino a te, accanto a te, non ce la facevo.
5: Forse non ho mai saputo metterti a tuo agio, neanche oggi e neanche per poche ore.
4: Vabbè, mica tanto poche. Poi a parlare con un estraneo che ci vuole. A parlare col padre che è difficile, che...
6: Ma poi chi l'ha detto che padre e figlio devono parlare?
5: No, bisogna parlare, Michele, bisogna dirsene le cose. Ma che ne so io che ho un figlio che vuol fare il guru in un posto come questo, se non me lo dice? C'è un muro.
4: Oggi abbiamo parlato, no?
5: Abbiamo parlato, sì.

0: Allora, io non ho ascoltato niente di messaggi degli ascoltatori, quindi alle 9:25-26 in questo momento non ho idea se ha attecchito o no. Dobbiamo fare la puntata in più a giugno o possiamo cambiare tema? Ha attecchito, Viola? Lo so, gestisci te questa cosa.
1: Allora, qualche messaggio c'è.
2: Io ho perso mio papà lo scorso agosto, ho sofferto tantissimo, gli voglio un sacco di bene. Ma mi ha lasciato una successione da fare con l'ex moglie che è una stronza di prima categoria.
0: Spero che non ti stia ascoltando.
1: Ha mandato il messaggio a sorriso.
0: No, no.
1: O forse inconsciamente sapendo.
3: Che ora è? Ancora me lo ricordo. L'hanno girato a Civitavecchia,
1: sì.
3: Nella mia città.
0: Sì.
3: E in quegli anni, erano gli anni '80. Andavo in giro tutto il giorno per cercare di incontrare Truisi o Mastroianni, bellissimo, veramente molto molto bello.
1: Certo, perché lui faceva il militare lì.
0: Sì, sì, sì, sì, ma poi gli regalava tipo la lancia a te, gli aveva fatto un bel regalo come per riparare un po' questo rapporto.
1: E lui in realtà voleva solo l'orologio.
0: Sì,
4: sì. Ragazzi, Viola, Fabio, allora, in quel film, che ora c'è una massima di Truisi, che è bellissima, che dice

0: ansia. Sai mille cose. Diciamo mi vede a Roma che arriva alla stazione e mi ha pigliato. Buonasera, sono il notaio di Tullio, firmi per l'attico. No, devi venire prima a prendere la patente, sono l'ingegnere Battocci. No, c'è l'aereo pronto per New York, arriviamo a New York, c'è Ridolfi. Dove sta scritto Ridolfi? Sainer, venga da me, faccio 3 mesi qua, imparo l'inglese, full immersion. No, venga qua, metti la chiave nella porta, mamma mia, la corrente nella porta. Io non c'ha 24 ore su 24, sempre aperto, tutto aperto, correre Michele, correre, correre. Io non voglio stare 24 ore aperto, papà, beh, io ogni tanto voglio chiudere.
1: Sì. Perché poi la pianta quanto è grande, cioè quando tu hai quei padri lì molto invadenti, con l'ego grande, magari che hanno avuto anche delle fortune, magari sono quelli che ti
2: dicono
1: ero,
2: tanti.
1: Ero povero, sono diventato ricco. Il figlio nasce sotto lì, quindi sei protetto dalla pioggia, ma sei una pianta fragile, capito?
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
13: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
12: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
14: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
15: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
16: Verti!
15: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina,

0: Un ascoltatore dice: ma quale sarebbe stato l'altro tema?
1: D'ingordi.
0: Allora, l'altro tema. Vediamo, se attecchisce, ce lo portiamo a domani. Non lo so. L'altro tema è: quella volta che vi siete ubriacati e che avete detto o fatto quella cosa incredibile, quella figura, o che avete detto, vi siete aperti con gli amici, addio al nubilato, al celibato. Perdite di controllo per Bacco.
1: Per Bacco.
0: Per Bacco. Vediamo se arriva qualche messaggio, lo facciamo domani.

0: forse.
1: Maurizio, quando è che ti sposi? Ci invi- ma ci inviti? No, vengo a cantare. Vuoi che vengo a cantare? Vuoi che vengo a cantare al tuo matrimonio?
2: Cosa canteresti?
1: Scusate. Dimmi te quello che vuoi. La, se vuoi, ti faccio l'Ave Maria di Schubert.
2: Come,
1: come
3: De Sica. No, no. Che pesantezza.
1: Ma no, perché se nel film quello di Verdone c'è De Sica che canta l'Ave Maria di Schubert quando si sposa Verdone.
3: Mauri, okay, ma lo fai la al celibato?
2: No, ma lo fatto cosa?
3: Lo faresti? Perché no? Lui canta ancora.
1: Non mi ricordo a che tonalità va presa.

0: oltre adesso ci parlerete dei vostri addio al nubilato e al addio al ciulibato. Al ciulibato?
1: Facciamo le matrimoni.
0: No, così. Però sappiate che poi, se volete, Maurizio non mi invita, io vengo al vostro matrimonio con la tastierina.
2: Guarda, che questi poi ci credono.
0: Vengo con la tastierina, con dentro, come facevo una volta.
1: Scusa,
0: col dischetto.
1: Ai matrimoni andiamo io e te. Faccio io prima il DJ set, poi tu fai l'Ave Maria.
0: Esatto, e poi di nuovo un momento elettronico. E via, scusami. Dai, ve l'ho raccontata, no? Quella volta che mi chiamavano, che non c'avevo un lavoro, mi dicevano: tu sai suonare la tastiera?
2: Certo.
0: E dicevo: certo. E compravo affittavo una tastiera da uno lì a Brescia con i dischetti.
2: Cioè, perfetto.
0: Poi dopo mi facevano una dedica richiesta, ma io non ce l'avevo nel dischetto.
2: Guarda, non sono pronto.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, vedo messaggi di gente pelle d'oca. Se volete, io posso fare anche Mozza, quello che volete, insomma. Cioè, chiedete. Una delle mie preferite, perché mi fa piangere, sì, è la Madama Butterfly.
2: Vai. E un, due,
0: tre. No, ma era proprio la storia in sé di lei che lo aspetta tutta la vita, poi lui torna con un'altra.
2: Certo, classico. Vai.
0: Un bel dì vedremo. Levarsi un fil di fumo.

0: Oh, comunque intanto la so. Cos'è successo questo programma negli ultimi minuti? Disastro.
1: Chissà come sta il sindaco. Come si chiamava?
0: Chissà se ha imparato una canzone in più da fare.
1: Com'è che si chiamava? Johnny qualcosa?
0: Johnny.
1: Cioè,
0: Johnny.
1: Era un nome italo-americano.
0: Vero, esatto.
1: Comunque, io ho un messaggio un po' pesante. Che, quello
0: che potrebbe
1: lì
0: aprire un dibattito fra gli ascoltatori. Io è molto onesto, è molto crudo ed è quello che è. Cioè, ognuno è libero di esprimere quello che sente. Quello che sente è quello che sente, ragazzi. Non è sempre una scelta ciò che pensiamo e ciò che sentiamo. Sentite.
2: Allora, mio papà se n'è andato nel 2016 dopo una malattia piuttosto lunga, di cui però si è occupata mia mamma. Io me ne sono occupato solo negli ultimi 2 mesi e già mi è pesato molto. Non dico che mi manchi, però mi ha insegnato tanto. Mi ha lasciato sul groppone la mia mamma, di cui non avrei mai voluto occuparmi, perché trovo che sia contro natura, ma lo sto facendo per spirito di riconoscenza, se vogliamo, più che per amore. Lo so che sembro brutto a dire queste cose, ma è così.
0: Io trovo che una persona che abbia il coraggio di dire questo è quello che sento, questo è quello che penso, fantastico.
1: Io nome e cognome che non diremo.
0: No, non diremo, però io ti faccio i complimenti per l'onestà, hai capito?
1: Ma
0: bello, no, invece che siamo tutti qui, no, perché comunque no. Bravo, bravo, bello, crudo, mi piace così, row.
3: Buongiorno ragazzi, Francesco da Civitavecchia. E io ho perso il papà 3 anni fa e devo dire che ho un grande rammarico, perché lui cercava di parlare e io non lo ascoltavo. E 2 caratteri uguali, tutti e 2 dello scorpione. E oggi cerco nei miei pensieri le sue parole. Mi manca da morire veramente tanto.
0: Ma vedi, sei commosso. Raga, bisogna, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Io che non ce l'ho più. Se avete qualcosa con genitori, figli, cioè quei valori, cioè diciamo gli affetti, sistematela, cercate in tutti i modi. Poi uno che non ce la fa, perché quella roba lì, quando uno muore, diventa cemento armato, cioè quella roba lì non è più fluida e diventa un peso sul petto, non è più recuperabile. Per cui se c'è la possibilità, bisogna accettare le persone per quello che sono, no? Poi se volete io vi rifaccio la Madama Butterfly.
4: No,
0: se
4: no,
0: volete
4: no.
0: Mi piace molto anche la Cavalleria Rusticana.
1: Vai. Ah, cacchio.
0: Ragazzi,
1: vai.
0: Io le so tutte a memoria. Però la frase più bella è quella della Traviata.
1: Cioè,
0: un dì felice eterea mi balenaste innante e da quel dì tremante. Cioè, quando incontri una persona che e da quel dì tremante vissi d'ignoto amor, di quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso, altero, croce e delizia al cuor. E ci mettiamo Stars. E vaffanculo. E vaffanculo.
1: E gli addio ai celibati.
0: Addio al celibato, ragazzi. Dai un po' di allegria.
1: Era l'altro tema.
0: No, non ha attecchito. No. Col padre vince sempre il padre. Sì.

0: scrive un'ascoltatrice: mannaggia sta puntata di oggi, proprio ieri che ho litigato con mia madre. Ci sta, ci sta. Poi madre figlia, oh, è intensa lì la roba, eh.
1: Fare pace subito.
0: Anche padre figlio, eh. Cioè, mio padre non mi parla da 20 anni, parentesi, motivo sconosciuto. Da quando sono diventato padre, anch'io ho ricevuto la sensibilità per chiedermi come possa un padre comportarsi così. Oh, non ti parla da 20 anni e non c'è un motivo, e non puoi domanda, lo so che immagino che non sia facile. Cioè, che non sia così. Non si può andare. Io per esempio andrei e dicevo: ma scusa, ma perché non mi parli? Giusto per dare i nomi alle cose, no? Cioè, scusa, ti ho fatto qualcosa che magari ti posso chiedere scusa, non mi sono accorto. Non so.
2: Sono tanti.
0: Cosa è successo? Lì intanto bisogna vedere il padre, che rapporto aveva col nonno, perché parte tutto da lì sempre, ovviamente, no?
1: Ma io ho capito.
0: Cioè,
1: però...
0: tu sei vittima, poi diventi carnefice, sì, sì. Sei vittima e diventi carnefice. Quindi. Vuoi che lo... dammi il numero che lo chiamo io.
1: Togli
0: Stai
1: le
0: fuori da queste cose.
1: Togli le
0: io
1: mani. Chiamerei,
0: senta, ma è tuo suo figlio che non vi parlate da 20 anni. Ma cosa che succede? Cosa... Allora.
1: Mi sembra che ogni cosa.
3: Fabio, che acuti. Ma poi gira un certo vibrato che è una meraviglia. Marianna, vocal coach da Domodossola. Un bacione, ciao.
0: Allora, intanto Domodossola esiste, non è solo lì per fare l'esempio della D. Oh. Primo, secondo, è una professionista. Sì. Non l'ha detta uno a caso.
1: No.
0: Oh, qua c'è gente che ha scritto: io mi sono emozionato lo stesso, anche se stavate scherzando.
1: Guarda che in realtà non
0: cosa
1: sei.
0: Volete?

0: Secondo voi Achille Lauro la sa fare bene la...
1: Guarda, non lo sfidare.
0: No, chiedo la, la Ave Maria di Schubert.
2: Ciao Fabio, io sono Anna, chiamo da Varese. Io ho una figlia che compie tra poco 41 anni che non mi parla da 10 anni. Il motivo è quasi sconosciuto. Io vorrei tanto riamarla e averla ancora qui con me. Ciao, sono Anna da Varese.
0: Ma mi spiace. Non ti viene voglia di chiamare?
3: Vi racconteremo la prossima.
0: Maurizio, mi spiace, a domani. DJ One Nation
4: One Station. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
16: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
15: Develey ti salsa la vita!
17: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
18: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
19: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
18: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
19: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
20: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.

Risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Medio Oriente può sperare nella pace, lontana invece la fine della guerra nell'est europeo, alla vigilia della tregua di 48 ore proclamata unilateralmente dalla Russia, Mosca e Kiev denunciano attacchi reciproci con missili e droni.
1: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea si riunirà oggi per valutare la situazione della nave da crociera a bordo della quale si sono registrati diversi casi di antivirus, una malattia portata dai topi. Bruxelles è in stretto contatto con le autorità spagnole che hanno autorizzato l'attracco della Ondius a Tenerife, nelle Canarie, dove è attesa entro sabato.
0: L'OMS prova a placare la preoccupazione per una possibile epidemia negando analogie con l'esordio del Covid, ma aumentano le polemiche per come è stato gestito il tracciamento dei malati scesi dalla nave. Il contagio della coppia olandese poi morta sarebbe avvenuto dopo un'escursione di beer watching in Argentina.
1: Le possibili malattie infettive si temono a Gaza, dove le tende dei profughi sono infestate dai ratti. Israele annuncia di aver inviato nella striscia centinaia di cartoni di pesticidi specializzati per il controllo di roditori e parassiti.
0: Le città di pianura di Sosai è stato il grande protagonista dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. La pellicola è in On the Road, ambientata in Veneto, ha vinto 8 statuette, tra cui quelle per miglior film, regia e attore protagonista. A secco invece La Grazia di Sorrentino, che aveva ben 14 candidature.
1: Resterà aperta fino alle 19 alla clinica Poliambulanza di Brescia la camera ardente per Evaristo Beccalossi. I funerali della storica bandiera dell'Inter, morto a 69 anni, si svolgeranno sempre a Brescia domani alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo.
0: Siamo al calcio, saranno Paris Saint-Germain e Arsenal le protagoniste della finale di Champions League in programma il 30 maggio a Budapest. I francesi, campioni in carica, hanno eliminato il Bayern pareggiando 1-1 a Monaco dopo la vittoria per 5-4 dell'andata.
1: E stasera si decideranno le finaliste delle altre coppe. In Europa League si giocano le semifinali di ritorno Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga. In Conference League sono in programma Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo Rayo Vallecano.
2: Informazione gratuita.
1: In redazione Andrea Sessa e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
13: Have fun with
14: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
15: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: momento non è durato.
1: Ah, sì, eh?
0: È tornata a essere un po' matta.
1: Un
0: e
1: po'
0: qui
1: Tamil,
0: mi fermo.
1: Era Tamil.
0: No, del... finché era Tamil aveva anche una spiegazione
1: etnica. Sono quelli dello Sri Lanka
0: culturale,
1: del nord.
0: Culturale, mettiamola così. Adesso invece no, è diventata pare una super complottista. Vabbè, non tocchiamo questi temi. 10:10, come a scuola guida e come gli orologi in vetrina.
1: Vai.
0: Così, si faceva così.
1: Sì, qualche altra volta credo di avertelo sentito dire.
0: Sì. Cominciamo sempre alle 10:10.

0: due voci, la sua e la voce della povera Chiara. Però questa cosa l'avrebbe fatta, sembrerebbe, poi comunque ripeto, non siamo investigatori ed è giusto, come dire, un riflesso condizionato sì. da tutto quello che ci hanno fatto sentire in queste ultime ore, sembrerebbe che lui stesse ascoltando un podcast che parlava della vicenda. E che quindi commentando questo podcast abbia parlato a voce alta, perché per quale altro motivo uno doveva parlare fra sé?
1: Solo nei film nei parli film, da solo, sì, così lo spettatore capisce.
0: Beh, no. Un sonnambulo magari può parlare.
2: Beh, però magari la tesi è comunque è pazzo, ha un rimorso dentro, non è stabile emotivamente. E rivive, no, alcuni momenti parlando tra sé.
0: In effetti la macchina è forse il posto più intimo che abbiamo,
2: certo.
0: Il quale pensiamo di non essere ascoltati da nessuno. Però insomma la spiegazione che danno i suoi avvocati, che lui stesse ascoltando un podcast che di conseguenza rispondesse un po' alle cose che dice, poi chissà quale podcast
2: sicuramente
0: sentendo, no?
2: Uno di non di One
0: non
2: Podcast.
0: Di One Podcast.
2: Non di One Podcast.
0: Non lo so, però
2: certo, curioso, se ti mettessero una cimice in macchina, vabbè, delle lunghe telefonate.
0: Mi sentirebbero cantare.
2: A cantare davvero? Ah, che bello.
0: No, qualche volta.
2: Ma è qualche Madonna? Vai avanti! Vai Pirla! Però Bonario.
0: Non tanto.
2: Bonario,
0: succede,
2: mi sembra.
0: Sì,
2: Alessandro, io sto cincischiando, facendo di tutto per non
0: per
2: dirti
0: allontanarti dall'argomento.
2: Che l'unica cosa. No, che l'unica cosa che sentirebbero.
0: Che deficiente.
1: No,
0: che
1: il pubblico registro.
0: Guarda, non ho mai pensato di venire in macchina con voi.
2: Due
0: ma adesso
2: cose.
0: Che so quello che ci fate in quella macchina.
2: Due cose
0: non ci
2: mi vengono in mente. Una è questa, e l'altra, una cosa che non c'entra nulla, che come sottofondo ad alcuni filmati decisamente scollacciati su YouPorn, ci siamo io e te.
0: Ma quello è vero.
2: Quello è verissimo.
0: Quello è vero. Verissimo. E non è colpa nostra.
2: Non è colpa nostra, anzi. Ma lì è amore, diciamo, con la A maiuscola.
0: Pensa che magari qualcuno in questo momento sta girando una scena di quelle piuttosto forti.
2: Esattamente. E ci
0: stai spogliando per questo.
2: Bravo, sento già i primi colori.
0: Ti sei tolto anche
2: primi
0: la
2: colori.
0: Insomma, il colore preferito è il giallo, come questa canzone.

0: guarda che belle le stelle, guarda come brillano, e brillano solo per te, e sono gialle, come le stelle di Van Gogh, come si chiama il dipinto?
1: Starry Night.
0: Starry Night, notte stellata,
1: sì.
0: No? C'è quel giallo lì che è soltanto suo, quel blu che è soltanto suo.
1: È il tocco, la pennellata,
0: sì.
1: La vernice grassa.
0: La zappata, perché lui non usava il pennello, usava la zappa.
1: A volte
0: quasi.
1: Non usava neppure il pennello, da quello che
0: con
1: sembra.
0: Le mani.
1: No, prendeva il tubetto e direttamente lo faceva.
2: Quindi rimaneva un po' in rilievo poi.
0: Sì, ma la pennellata di Van Gogh è famosa per questo.
2: E senti, Linus,
0: no? Perché
2: quello...
0: non è allisciata.
2: Ok, e io avevo a casa Starry Night lì in via Truzziana 52 a San Donato Milanese. Perché non era in rilievo,
0: perché tu mi sa che non avevi l'originale,
1: forse non era quello vero,
0: magari l'hai pagato come l'originale ma non era l'originale.
2: No, era dei miei genitori, che delusione. Ah, non era vero,
0: forse se lo sono venduti
2: per
0: mantenere i tuoi vizi.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Che poi non esiste una sola, no? C'è quello famoso che è questo qua.
1: Sì.
2: E
1: poi
2: c'è
1: come girasoli,
0: girasoli,
1: che ce ne sono una ventina.
0: L'ha dipinto molte volte, diciamo. Questo è quello che
2: all'ingresso,
0: è venuto meglio.
2: Sopra il portombrelli, avevo un portombrelli in casa. E c'era
0: vabbè, però che anni erano, scusa?
2: 70, anni 70.
0: 70. Negli anni 70 non era così diffusa l'abitudine di avere a casa anche riproduzioni, no? Al massimo ci avevi un Teomondo Scrofalo.
1: Sì.
0: Ti ricordi?
1: Sì,
0: quello?
1: Ma no, andava forte Klimt. Andava forte Klimt, andavano
0: tutta
1: forte...
0: roba che ha cominciato ad andare forte quando è nato il concetto di stampe.
1: Sì.
0: Secondo me negli anni 50, 60 le stampe non c'erano ancora.
1: Beh, a casa di un mio amico c'era la Gioconda.
0: Cavoli, davvero? E dove abita? Ma
2: dimmi dove era,
0: ma che amico avevi?
2: Dimmi dove era, perché vado a prenderla. Comunque
0: se avessi avuto la Gioconda a casa, tarocca, l'avrei fatta fare però più grande di quella vera.
2: Già,
0: quella vera è piccolina,
2: piccola.
0: Una volta che la devi
1: già
0: rifare,
1: che ci sei, bravo,
0: fai
1: giusto.
0: Tipo la pala d'altare.
1: Ma scusa, non lo puoi fare,
0: dice,
1: adesso?
0: No? Ma adesso mi sa che se ne accorgono che è finta.
2: Dici,
0: sai,
2: che se ne accorgono.
0: Lo sospetto.
2: Allora, tu vai avanti, io vado a chiamare le mie sorelle, perché è una delusione troppo forte questa, che non era vero quello.
0: Tieni da parte questa rivelazione per la cena di Natale.
2: Va bene,
0: perché
2: perfetto.
0: Poi c'è un po' di atmosfera natalizia,
2: okay,
0: quasi
2: okay,
0: in quella,
2: va bene,
0: in quel dipinto,
2: va bene, mi metto a piangere.
0: Le 10:22 Radio DJ, se ne è andato. Questo ormai è diventato ufficialmente la rubrica delle onoranze funebri.
1: Allora,
0: ogni
1: ragazzi,
0: giorno c'è da celebrare qualcosa.
1: DJ Chiamo Italia Morgue.
2: Vabbè, ragazzi, è così. Cioè, abbiamo vissuto tanto.
0: DJ Omaggia Italia.
2: DJ Omaggia Italia, abbiamo vissuto tanto, ma meno male che se ne vanno, che così abbiamo cose di cui parlare.
0: Mi ha fatto molta tristezza leggere questa mattina la scomparsa di Ted Turner.
2: Sì.
0: Voi direte chi era Ted Turner? Era quello della CNN.
2: Esatto.
0: Nel 1980 lui ha deciso che quella mezz'ora di telegiornali alle 20 di sera erano un po' troppo poche,
2: non
0: perché
2: bastava,
0: comunque nel resto della giornata succedevano tante cose, bisognava aspettare i due o tre momenti cardinali, no?
2: Sì, Carolino, mezz'ora di telegiornale se sei un dilettante come te, ma se sei un vero professionista, 19 TG3, 19:30 TG3 regionale, 20 uno a scelta,
0: sì
2: 20
0: ma
2: e 30
0: rete,
2: TG2, certo,
0: ogni rete faceva un telegiornale
2: uno,
0: e lui
2: si
0: è detto, perché non faccio una rete che faccia un telegiornale che dura 24 ore,
2: giusto,
0: poi
2: giusto.
0: Ovviamente dopo il successo iniziale ha fatto anche un po' di fatica, perché comunque è quel tipo di televisione che durante l'arco della giornata ha dei momenti altissimi ma anche dei tanti momenti in cui non succede nulla, insomma,
2: ragazzi,
0: no?
2: Sì.
0: Però la CNN sicuramente ha stravolto il mondo dell'informazione, e appunto Ted Turner, che ne è stato l'ideatore, il fondatore, il proprietario per tanti anni, se n'è andato ieri a 87 anni, e guardate come la vita a volte ha due modi di trattarti. Negli ultimi 10 anni era sparito perché malato di demenza senile.
2: Ah, caspita.
0: No? Che se caspita. Pensi una persona così intelligente,
2: certo,
0: costretta poi in una dimensione come quella. Molto bello l'omaggio funebre di Jane Fonda, che è stata per tanti anni la sua compagna, no? Forse erano anche sposati, sicuramente sono stati insieme nel momento in cui Ted Turner era più sotto i riflettori. Ieri, saputo della sua scomparsa, ha detto: oh Ted, il mio ex preferito.

0: finta. Finta, ma insomma, credibile, mettiamola.
1: Assolutamente, così. La musica in particolare, sembra un chitarrista con molto soul, diciamo.
0: Basta metterci dentro cose di chitarristi bravi e chiedere, me la fai uguale,
1: certo.
0: Comunque sì, è una delle tante cose che ci... Chi è che mi diceva ieri di quante canzoni vengono caricate o viene tentato il caricamento su Spotify?
2: Quante ne vengono cancellate al giorno? 50.000.
0: Sì. 50.000, ogni giorno Spotify riceve 50.000 canzoni.
2: No, ne riceve molte,
0: di più. 50.000
2: grazie a un controllo che viene fatto da un altro algoritmo, si stabilisce che non sono attribuibili a un essere umano,
0: certo,
2: e quindi vengono cancellati.
0: Però in questo caso il controllo l'hanno superato, perché questa canzone è su Spotify, c'è un profilo a nome di questa cantante che si chiama Rebecca Mont con alcune canzoni. Per capire che è finta devi fare una piccola indagine, e non esiste nessunissimo. Sono andato all'anagrafe anche.
1: Scusi, casa Mont? Cioè, no, non c'è nessun Mont qua, non abita nessuno. Sembra quando a Report vanno a citofonare nelle società farlocche.
0: Sì, non risponde
1: nemmeno.
0: Non so di chi sta parlando.
2: Fino a 4 mesi fa c'era qualcuno che passava.
1: Poi è andata via. Quella roba lì. Quella roba.
0: A proposito di tarocchi, com'era il messaggio di quella che c'aveva i Van Gogh sulle scale?
3: A casa mia avevamo 4 rampe di scale, su tutte le scale c'erano, su tutte le pareti c'erano i Van Gogh ritagliati dal calendario della Cassa dei Risparmi di Savigliano.
0: Bello.
3: Quindi avevamo i girasoli, la camera di Van Gogh, l'autoritratto, la notte stellata, tutte le avevamo, patrimonio.
1: brava, bravi comunque. Vi trattavate bene.
0: Vai, e poi sono tanti quelli che parlano da soli, però specialmente in macchina. Alessandro, sono un rappresentante, spesso mi capita di parlare da solo mentre guido.
1: Ci sta.
0: Quando sono da sola in macchina, dice Alessandra, in questo caso da Tradate, per lunghi tragitti parlo a voce alta tra me e me, se rimugino su qualche argomento.
1: Tu non parli mai da sola.
0: Ma no, dai, cioè.
1: Niente, non parli da solo.
0: Ma perché devo parlare da solo?
1: Ogni tanto qualcosa da solo, sì.
2: No,
1: non parlate da solo.
2: Io no.
1: Ogni tanto parli da solo, anch'io
2: ma
1: parlo da
2: al
1: solo.
2: Al limite una parola,
1: non lo so,
2: ma sempre
1: mezze parole. No.
2: Levati, quello
1: no,
2: sì.
1: No,
0: quello non
1: stai
0: è parlare da solo, è l'esclamazione.
1: Ogni tanto da solo, sì. La Manu parla molto da sola. Mia moglie parla molto da sola.
0: Vabbè,
1: è completamente pazza.
0: Con una vita così, poveretta,
1: certo,
0: come fai? Le intercettazioni in auto di persone che parlano da sole non sono così insolite, dice Mariangela, che è evidentemente un'esperta di crime. Anche di Michele Misseri, quello di Avigliana.
1: Come no, lo zio Michele.
0: Lo zio Michele, bravissimo, c'è un soliloquio registrato in macchina in cui parla della povera Sara. Però, onestamente, la figura di Michele Misseri ti fa pensare che sia uno che possa
1: parlare
0: anche
1: da solo. Sì.
0: Io parlo di una persona, diciamo, normale, ecco,
1: sì,
0: a parte
1: sì,
0: te.
1: Sì.
0: Io però adesso non riesco più a togliermi dalla testa che Alex parla da solo.
1: Ma
0: adesso ti faccio mettere un

0: la cimice nella vespa.
1: Ma forse sono pensieri a voce alta.
2: Sì,
1: capito?
2: Sì,
0: ma che tipo di pensieri? Ma... senza indagare
1: no,
0: nel tuo privato.
1: Un po' di tutto. Anche
2: cioè, a volte ti spiego, tu stai pensando una cosa.
0: Tipo, so, dici, no, devo andare devo in ricordarmi posto, di cosa... fare sta cosa.
1: Sì,
0: e magari... lo dici a voce alta.
1: Ma sì, magari dici, devo andare in un posto, ma che strada faccio? Allora potrei passare di lì.
2: Sì, bravissimo, bravissimo.
1: E allora fai a voce alta.
2: È come se i pensieri fossero sotto il livello del mare. Sta attento, ok? Ogni tanto emerge, fai un saltino fuori.
0: Il pensiero del
2: film. Poi ritorni giù, eh? Cioè, stai pensando.
0: Stai facendo
2: non so.
0: Outing?
2: Sì, sì, sì, sì, devo. Appunto, oggi pomeriggio adesso devo fare quella roba lì.
0: Adesso mi sente quello lì.
2: Eh?
0: Adesso mi sente quello lì. Sai quando.
2: Ma anche, anche adesso mi sente quello lì. E poi è. Ma va, ma che cazzo me ne frega. Così no, anche. Sì. Anche così, cioè me. Capito?
3: E sì, ti dai la risposta.
2: Eh sì, sì, sì, sì,
0: no, alla fine, guarda, un pochino devo, devo ammettere di essere un po' sul vostro percorso. A me succede, tipo, non so, faccio una telefonata con uno.
2: Chiudi.
0: Okay, ma vattene a fa' culo.
2: Ragazzi.

0: Il percorso verso la qualità di Parmigiano Reggiano è fatto di momenti iconici in equilibrio fra uomo e natura, una filiera che parte nei campi del territorio d'origine, esattamente dal primo taglio dell'erba, alimento perfetto per la produzione del latte di qualità, che fa di Parmigiano Reggiano un prodotto unico.
1: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000?

0: notte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 chilometri oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
5: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Listen to the beat. E finisce. Dopo tanti anni posso dire con assoluta certezza e senza tema di essere sbagliato,
1: sì, sì, smentito,
0: di essere smentito.
1: Sì, sì.
0: I Clash dei poveri.
1: Beh, insomma, un tentativo di Clash di
0: sì,
1: quegli
0: sì,
1: anni
0: però
1: lì.
0: Bella, eh? Canzone sì, bella, poi carità. Non è rimasto niente dei Mano Negra, anche perché sono cambiati i tempi e non si poteva più chiamare in quel modo.
1: È rimasto Manu Chao.
0: È rimasto Manu Chao.
1: Vabbè, Mano Nera lui... è Mano Nera, Mano Nera. Ma poi Manu...
0: Sì. King Kong 5, 1990,
1: una roba
0: modo,
1: così, 89-90, ci sembrava una cosa apocalittica che una canzone di quell'epoca potesse durare solo i due minuti, adesso è un long playing.
0: Sì, forse
1: minuti.
0: Durava anche qualcosa in più di due.
1: Due,
0: no?
1: 2-0-7.
0: Due punto?
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: caspita,
1: sì.
0: Erano
1: ho fatto il tornitore.
0: 3-4-2-5-2-2-10-12. Forza, spiriti. Allora, mannaggia, c'è dappertutto ancora. Ero io che ero convinto di essere desueto, invece. Siamo ancora molto attuali. Mi piace molto che a Caorle dicono mannaggetta.
1: A mannaggetta.
0: A mannaggetta. Oppure qualcuno dice mannaggia alla pupazza. Che
2: sì,
0: è la versione
2: sì.
0: Sì, sì, versione edulcorata.
2: Sì, così la pupazza non si offende. Non si offende nessuno.
1: Dai, le due edulcorate sono i pescetti e la pupazza.
0: Sì. Sì, sì, sì, anche a Napoli va ancora molto e quindi va bene. Sdoganato il mannaggia. Tanta gente che parla da sola o che sente parlare da sola. C'è un messaggio tenero da Fabiana di Brescia che dice: appena sposati, quando mio marito andava a lavorare presto, lo sentivo borbottare, no? Evidentemente molto presto. Si alzava molto presto, sì. Lei era ancora nel letto. Una mattina sono stata attenta e ho sentito che erano vere e proprie conversazioni con se stesso.
1: Sì.
0: Allora una mattina gli ho chiesto: scusa, ma con chi stai parlando? Da allora non l'ha più fatto. Sono passati 15 anni e tornassi indietro non gli chiederei nulla. Mi manca tantissimo quel borbottio appunto la mattina presto.
1: Potevi fare come facevo, guarda, sono qua che mi trattengo da 20 minuti ma non ce la faccio,
0: lasciala,
1: devo confessare.
0: Lasciala andare, vai.
1: Ero scemo, avevo 12 anni.

0: ero alle medie, ero proprio scemo. C'era un ragazzo speciale, okay, diciamo, in classe con noi, okay, e io lo seguivo per sentire le conversazioni. Ah. Lui addirittura ne aveva tre, Linus, tre. Aveva
1: senso?
0: Lui,
1: okay,
0: lui, e poi c'erano
1: due
0: altri, altri
1: amici.
0: Due amici
1: e gli angeli custodi
0: che parlavano tra di loro, e Manuel e Todi si chiamavano i due. Lui si chiamava Gabriele, giriamo dritto o giriamo a destra? Va, giriamo a destra. Ma che strade mi fai fare?
1: Perché
0: io
1: diceva...
0: certo, io lo e io lo seguivo.
1: Tu lo sentivi e basta, però.
0: Ma lo seguivo, cioè non
1: entravi,
0: hai capito,
1: anche nella discussione?
0: Non entravo nella discussione, perché sennò facevo l'errore che ha fatto quella moglie lì.
1: Lo inibivi, non lo faceva più.
0: Io a debita distanza lo seguivo da solo.
2: Lo sentì,
0: chi
2: lì
0: era
2: sentì
0: più matto?
1: Ma non è che quel matto eri tu.
0: E bravo, chi era più matto tra noi? Io che lo seguivo o lui che poverino era nel suo mondo?
1: Che ha trovato grazie a noi la forza per confessare. Io parlo sempre da sola, dice l'ascoltatrice che non si è esposta, non ha detto il nome, però già il fatto che l'abbia detto è una liberazione. Sempre mentre faccio le cose mi dico a voce alta: ok, adesso devo comprare ancora i biscotti, oppure mentre sono al lavoro mi dico cosa devo fare una volta tornata a casa. È molto bello invece quello di Serena, magari, che secondo
0: scusami,
1: me
0: senza entrare, non entriamo in polemiche politiche così, ma magari lo faceva anche te, la Meloni, Matteo Renzi, cioè un presidente del Consiglio, chiunque, di qualsiasi colore, capito? Romano Prodi, adesso chiamo la Merkel, non so.
1: No, la Meloni che finisce la conferenza stampa, va via e tra sé se... Ma io

0: Era stretto.
1: No, in realtà leva strettissimo, però è morbido e quindi comunque si è adattato. E quando l'abbiamo finito ho detto, guardala, sembra che abbia il tubino di Givenchy.
2: Certo, giusto.
1: Come
2: certo.
1: Quello di Audrey Hepburn. Madonna, eleganteissima.

0: Allora, Party Like a DJ dura 3 giorni, comincia venerdì sera e finisce domenica pomeriggio tardi, e domenica pomeriggio tardi dalle 18 alle 21 c'è una cosa meravigliosa che si chiama 1-2-1-2, e cioè yes, una celebrazione dell'hip hop di ieri. 1-2-1-2
1: celebration.
0: Ok, hip hop di ieri, di oggi e di domani. Ci sono i grandi protagonisti di questi 20 anni, c'è Neffa, c'è Frankie, c'è Fabri Fibra e c'è anche Madame e tantissimi
2: altri. E poi
0: altri.
2: ci sono... quelli diciamo di adesso, anche quelli che hai detto sono di adesso, ma c'è Ernia,
0: sì,
2: insomma,
0: certo,
2: ce ne
0: certo,
2: sono,
0: non volevo
2: molti,
0: fare l'elenco infinito,
2: per carità, per
0: però
2: carità.
0: Ecco, segnatevi l'orario perché è importante, perché vi permetterà di avere la domenica sera ancora per riprendervi e
2: esatto,
0: affrontare poi la settimana successiva. Ci sono altre cose che succedono, nel nostro caso, nel mio caso, c'è venerdì sera 50 Linetti, ma poi sabato mattina alle 10 siamo di nuovo lì, nel cortile del Castello Sforzesco, per aprire la sequenza degli Speakers Corner. Quindi io dormo lì.
2: Ecco,
0: io
2: non
0: dormo
2: sarà
0: nel castello.
2: Non sarà troppo, sei sicuro che poi non ci arrivi stanco la mattina?
0: Sai che non sarebbe male comunque.
2: Dormi lì direttamente in un'ala del castello.
0: Solo per poter dire ho dormito nel castello.
2: E dormi con una candela.
0: Sì, mi rivesto, guarda, come il film di Natale.
2: Esattamente.
0: Tiro fuori la parrucca e i baffi finti.
2: Esattamente.
0: Vabbè, quindi sabato, venerdì sera 50 Linetti, sabato mattina alle 10 lo Speaker's Corner nostro e poi tutto il resto che
2: poi
0: sapete.
2: Sabato sera il festone con tutti, con Annalisa, sì, Carbetti, sì, Dito nella piaga. Ci siamo dimenticati di dire che domenica sera, tra gli altri, c'è anche Fibra.
0: Ho detto. Mia moglie ha cominciato a fare la telecronaca di tutto quello che fa da quando si sveglia la mattina. Adesso mi vesto, poi preparo la colazione, adesso esco, vado al lavoro.
2: Ma rafforza.
0: Sai che questa cosa qua mi fa venire in mente certi presentatori televisivi un po' scarsi.
2: Sì,
0: che quando presentano qualcosa fanno... bene, adesso mi reco dal giudice e sentiamo cosa ne pensa. Vado dal...
2: Quello è un errore. Perché
0: è un errore
2: perché in televisione non c'è bisogno, non siamo in radio che devi riempire
0: i
2: vuoti.
0: Lo stai facendo.
2: E
0: la
2: rimane
0: propria telecronaca.
2: Non va bene. Non abbiate paura del vuoto in televisione. Si può.
0: Ci sentiamo tra poco.
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio. DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse. Pour moi?
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
2: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
2: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: C'ha 46.
1: Vabbè, allora, e quindi non è al primo posto della classifica dei Christopher. Chi c'è al primo posto?
2: Al primo posto c'è Christopher Nolan.
1: Allora, il regista. Uscire Odissea adesso, sì, di Christopher Nolan.
2: Grande, okay, aspettativa.
1: Grande aspettativa.
0: Sì, che casco indossa.
2: Un AGV.
1: Benissimo. Un AGV. Okay,
0: benissimo, vai. Avanti.
2: Poi abbiamo Christopher Reeve.
1: È il povero Superman, sì, certo. Sì, ancora, sì, tanto cercato, perché evidentemente la sua storia colpisce, no?
0: Certo.
1: Quando lo vieni a sapere cosa è successo a Christopher Reeve, vai a cercarlo. Poi?
2: Poi c'è Christopher Walken.
1: Christopher Walken è l'attore, quello che ha fatto Il Cacciatore, che ha fatto anche il video di Fatboy Slim, quello in cui lui ballava come un matto,
2: bravo,
1: sulle,
2: sì,
1: gite,
2: ah,
1: delle scale.
2: Ah,
1: sì, quello lì,
0: figo,
1: quello lì.
0: Lui, figo.
1: Figo, matto ma figo.
2: Christopher Lee.
1: Christopher Lee, attore, era Dracula.
0: Quello che piace tanto a te. Cantante. Dracula.
1: Dracula. Cia, cia, cia.
0: Vampiro dal rosso mantello. Di notte tu succhi. Non me lo ricordo.
2: Parte così.
0: Questo è Dracula.
3: Sì, mezzanotte.
0: Mettiamo.
3: È l'ora dei vampiri. È l'ora di Dracula.
0: Christopher è? Che Christopher è?
1: Christopher Lee.
3: No,
1: Lee.
3: No.

0: se vi può interessare, c'è anche Angelina Jolie che vende casa, giusto se avete qualche soldo da investire in questo periodo un po' complicato. È una casa sulle colline di Los Angeles, molto bella, una villa storica dei primi del Novecento.
1: Quindi allora, scusami, mi perdonerai, devo mettere a budget. Allora, abbiamo detto con ordine, Bezos vende la barca.
0: Il veliero.
1: Quanto?
0: Allora, lui l'ha pagata 500.
1: Secondo l'ha usata te, tu sei bravo su ste cose, sei bravo. Oddio, sembri bravo. Poi ogni tanto qualche culata la prendi anche tu, mi perdonerete il francesismo, chiedo scusa.
0: Dimmi.

0: benissimo. E gioca nella stessa parte del campo dove gioca il tuo amico Leao.
1: Sì.
0: Ieri in un'intervista ha detto che Luis Enrique, se lui non corre indietro ad aiutare i difensori, lo mette in panchina. Nonostante sia fortissimo.
1: Pazzesco.
0: Ed è così che si fa la differenza, credo, no?
1: Ah, quindi non hai visto Cosenza Casarano. Meglio così, perché è stato una debacle.
0: Davvero?
1: Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
0: Quindi niente cosa?
1: Niente playoff, cioè niente Serie B, ma era già molto difficile. Certo, uscire al primo turno perdendo 5-1 in casa. Con Casarano.
0: In casa.
1: Eh sì, male.
2: E l'Ecco ha vinto,
1: L'Ecco ha vinto, ci lecchiamo le dita.
0: Lady Gaga e Bradley Cooper together con Shallow.

0: canzone bella, dai, no? Sempre molto una bella canzone. Molto. Lady Gaga, Bradley Cooper, c'era quindi un po' di cinema e un po' di musica mischiata insieme nella stessi tre minuti. Shallow, sono le 11:19. Abbiamo qui ancora un paio di scarpe e due pettorali da regalare, ma abbiamo già un vincitore che se li ha giudicati.
1: Questa settimana in regalo Adidas Adi Zero Evo SL.
0: E the winner is il nostro amico Filippo, agente di viaggio, e quando si dice di viaggio significa che è uno che viaggia tantissimo, tant'è che l'ultima volta che ha corso una DJ 10 l'ha corsa in maniera virtuale, essendo lui dall'altra parte del mondo, a Ulan Bator, capitale della Mongolia. Buongiorno Filippo!
2: Ciao Linus, ciao Nicola, ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Senti, Nicola è impazzito perché tu nel messaggio Ulan Bator, come la chiamiamo noi, l'hai scritto Ulan Bator, è la dizione locale quella?
2: In realtà la dizione locale è Ulan Bator.
3: Ulan Bator. Ah, pensa a te.
0: E

0: cosa facevi in Mongolia, perdonami?
1: Sì, in realtà ecco, un piccolo, non sono agente di viaggio, sono, faccio formazione alle agenzie di viaggio, okay, perché collaborano, vabbè, okay, con degli operatori turistici, sì, di Rotereto sostanzialmente. In quel caso avevo accompagnato proprio degli agenti di viaggio a, come si può dire, provare sul campo cosa vuol dire l'esperienza della, certo, Mongolia, quindi vedere le strutture, sì, il, certo, panorama.
2: Perché, certo, ok, certo, a Ulan Bator, come l'hai chiamata tu, ma appena esci da lì il destino è segnato, devi dormire nella tenda mongola e dormire, sì, sui, su dei tappeti, sì, giusto?
1: No, no, adesso ci sono dei letti normali, allora, che comunque non fanno perdere niente all'esperienza della yurta o della guerra, come la chiamano appunto.
2: Bene, sono pronto per andare in vacanza in Mongolia, perché quella roba del tappeto, no.
1: Ti dico, anch'io una certa, insomma, sono negli anta da qualche tempo e quindi preferisco anche dormire comodo, un pochino.
0: Senti, Filippo, Mongolia ha tanti cavalli, giusto?
2: Sì.
1: Guarda, su 5 milioni di abitanti sono 60 milioni di animali, tra cavalli, pecore, cape.
0: Per non parlare delle zanzare.
2: Anche.
0: Giusto?
1: Non sono zanzare, nessuna zanzara.
2: Non ci sono. Dipende dal periodo dell'anno.
0: Forse il periodo.
2: Dipende dal periodo.
0: Meglio così, meglio così.
1: Ma guarda, in Mongolia puoi andare sostanzialmente da maggio a ottobre, perché dopo inizia praticamente già a nevicare, fa freddo e quindi non hai grandi speranze.
0: Deve essere molto bello.
2: Bellissimo.
0: Senti, però per quanto possa essere bella la Mongolia, non sarà mai bella quanto Treviso, che ci aspetta domenica prossima, domenica 17, con la sua terza edizione della DJ Ten, alla quale parteciperai con ai piedi un paio di Adidas AD0 Evo SL con le quali farai un tempo pazzesco, ma con te vogliamo che ci sia anche tua figlia, giusto?
1: Sì, mia figlia Aurora, che non è che sia proprio
0: convinta,
1: appassionata di corsa, però gli ho già fatto fare la DJ Ten una volta.
0: Ma sì, ma sì, ma poi guarda, è una grande festa, le piacerà tantissimo. Sì. Grazie Filippo, ci vediamo domenica prossima.
1: Grazie Linus, ciao.
0: Ciao, un abbraccio, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: 3900 piazze la prossima domenica, domenica 10 di maggio, che è anche la giornata della mamma.
1: La festa della mamma, quindi fate proprio unite l'utile al dilettevole.
0: Esattamente, arrivate a casa con questa, lei sarà sicuramente molto contenta. Il ricavato di tutto questo, come tutti gli anni, andrà devoluto all'AIRC, che si occupa della ricerca contro il cancro.
1: Perfetto. Beh, poi dovesse avere qualche problema la pianta tra 10 giorni, così sì, chiamate Linus che espianta, vi dice tutto quello che bisogna fare.
0: Io non so più dove mettere ormai.
1: Come si fa in questo caso?
2: Allora,
1: velocemente,
2: si toglie il vaso di plastica, si spappola un po' la terra,
0: bisogna
2: che prende
0: un po'
2: la forma,
0: sfragnare quella cosa che si è formata fra terra e radice,
2: esatto,
0: vero?
2: Sì, per permettere alle radici di ramificarsi nella terra nuova
1: e poi lo invasi con più terra in un vaso più
2: credo
1: largo.
2: Credo che serva una terra acida, perché le azalee
1: allora, questo qua, questo è sono le scuole elementari. Quello che stanno dicendo Linus e Matteo è già un diploma.
0: Beh, vabbè, terza media.
1: Va bene. Evitiamo che è la terza media. Così, no, ma questo non c'entra niente con le azalee. È diventato, cioè con l'AIRC, è diventato giardinaggio.
0: Esatto.
1: È
0: diventato giardinaggio. Un po' di giardinaggio fa bene. Io sono molto orgoglioso perché a casa mia ho una pianta di rose che ci hanno regalato 10 anni fa. Le abbiamo cambiato posto 2 o 3 volte ed era sempre stitica. Finalmente l'ho messa sul balconcino del mio bagno, che è un bagno di un non stitico.
1: Certo. Ed è esplosa.
0: Evidentemente ha preso l'ispirazione e butta fuori un sacco di rose.
1: Bello.
0: Io ogni giorno ne taglio 2 o 3.
1: Ah, che bello.
0: E le metto in un bicchiere in cucina, giusto per poterne godere.
1: Certo, molto bello. Benissimo.
0: Bene, ci fermiamo qua, c'è la pubblicità e attenzione, perché subito dopo, per la prima volta, DJ Cam Italia arriva Serena Brancale.
1: Tra poco.

0: Forza la libertà!
1: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
2: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
1: Allora corro subito.
2: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it. SPS Italia.

0: 45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Sono Marco Cappato, dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: via. Qua ci vuole, esatto, sembra lo stadio.
1: E beh,
0: quando finisce l'inno, sì, no.
1: Sembra un pezzo di Sanremo. È un pezzo di Sanremo.
0: Serena Brancale, che è qui con noi, visto che la canzone si chiama Qui con me. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ogni volta, non ci vediamo spesso, una volta all'anno più o meno. Ogni volta che ti vedo mi sembri più giovane.
2: Meno male.
0: Io non so che cosa.

0: cosa mangi.
1: Devi farti il caschetto anche tu.
2: Sì. Non sarebbe male, Linus, con quel
0: sarei
2: caschetto.
0: Sarei bene col caschetto. Non sì, male, sì, bianco, non male. Però, rigorosamente. Buongiorno, cara. Buongiorno. Benvenuta, bentornata. So che grazie. Sei in giro per l'Europa perché sì. È partito il Sacro Tour. Il Sacro Tour è una roba un po' da crociate quasi.
1: È vero.
0: No? Perché Sacro è il titolo dell'album sì. E ovviamente il tour prende il nome. Hai già suonato a Londra.
1: A Londra.
0: E che bellissimo. Repertorio si fa a Londra?
1: Ma a Londra si fa il repertorio che ti esce meglio, un surrogato di quello che è l'album, perché è stato un concerto da un'ora okay. E quindi ho concentrato i brani nel folklore dialettale, nel barese, quindi baccalà, la zia, stucafè, capatosta, non potevano mancare perché è stata una festa a Londra, ma di tantissimi italiani, ah, certo, quindi volevano, certo. Volevano qui con me, volevano al mio paese, che è stata la prima, perché la scaletta è importantissima quando vai all'estero, devi attirare attenzione in tutti certo, i modi, senza creare dei momenti di buio. Quindi è stato molto bello, ma non vedo l'ora di andare in Spagna.
0: Perché vai a Barcellona?
1: A Barcellona, vado a Madrid l'11 maggio, 12 maggio Barcellona e poi torno per Roma all'Auditorium il 13
0: perché
1: giugno.
0: Perché ci sono molti riferimenti alla musica ispanica, no? O in lingua sì. Ispanica, no?
1: Ci sono dei brani, c'è un brano che si chiama Maria che dedico a mia madre, ma è una salsa ed è la prima traccia.
0: Tua mamma che aveva un'omonimia sì. Che fa sorridere.
1: Fa
0: no?
1: Sorridere.
0: Sua mamma si chiama Maria De Filippis.
2: Caspita.
1: Con la S.
0: Con la S però.
2: Caspita. E quando è mancata la tua mamma?
1: 6 anni fa.
2: Ah,
1: no, okay. non da poco, però avevo bisogno di tempo per...
0: Sei anni la mamma è ancora poco.
1: Sì, per me sì.
2: Sì, perché
0: fresca.
2: Poi sì, sì. Cioè, la memoria di chi che riguarda chi non c'è più fa dei viaggi strani.
1: Ti fa ragionare.
2: Adesso
1: fa...
2: forse con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato hai chiuso il cerchio. Poi
1: secondo me sì.
2: Tua sorella che dirigeva, insomma sì. È stata una cosa molto emozionante.
1: Molto emozionante, anche mio fratello che mi ha fatto la sorpresa ed era nel pubblico ad ascoltarci, non lo sapevo, Lele, 23 anni che ha perso mamma a 18 anni, penso sì. Non è stato il massimo a livello proprio di crescita, no? E quindi dovevo assolutamente dedicare, dopo 6 anni, qualcosa di importante per mia madre.
0: Senti,
1: che cantava.
0: Tornando invece al tour, mi stavi raccontando una cosa, poi ci ha interrotto la fine della canzone, ti posso raccontare
1: no,
0: una cosa?
1: No, ma non posso dirla!
0: Ah, come era non puoi dirla?
1: No,
2: era tra di noi, fuori
1: ora.
0: Era tra di noi. Racconti quando mettiamo la prossima
2: allora
0: canzone.
2: Allora mi riallaccio all'ultima cosa che hai detto, che non si cantava la tua
1: mamma. Mia madre cantava.
2: Davvero?
1: Sì, ma infatti io ogni volta che cantavo io qui con me dicevo chissà che pensa con quella nota
2: sì,
1: che ho
2: preso.
1: Il respiro se sì.
0: Davvero?
1: Quando durante le interviste mi dicevano che cosa penserebbe tua madre
2: sì.
1: Nella verità perché non hai preso quella nota col diaframma e spinto
0: sì,
1: vedere il calante sì cantava
2: sì, sì. Ti sei rivista l'esibizione, queste sono domande che ti hanno fatto tutto
1: sì.
2: Hai trovato qualche imperfezione, qualcosa che potevi migliorare o
1: no? Sono
2: bene.
1: Se anima e core ero molto spavalda
2: okay.
1: E quell'emozione che ti fa fare un po' di più
2: sì,
1: invece
2: certo.
1: Quest'anno mi sono piaciuta proprio
2: le
1: solitamente
2: Davide
1: tu non
2: lei.
1: Ti rivedi
2: sì.
1: Non ti vuoi rivedere
2: okay,
0: sì, sì,
1: invece
0: okay.
1: Quando mi rivedo con quel vestito bianco dico brava dai.
2: Brava sì. Perché eri un po' diciamo tra virgolette intimorita dalla canzone
1: sì.
2: Quindi un po' ci diamo
0: beh,
2: del lei
0: no, sai,
2: con la canzone,
1: sì,
2: un po',
1: però
2: okay.
1: È una canzone che se ti fa emozionare stai facendo bene.
2: Ah, ok. Bravo.
1: Invece non è me core, se ti fa emozionare, ah no, vai, fai... è un'altra
0: quindi,
1: cosa.
0: Tu hai fatto tutto un percorso molto classico, molto
1: sì.
0: Diciamo fiscale quasi,
1: sì.
0: E poi sei esplosa con una cosa curiosa invece,
1: sì.
0: No?
1: Perché secondo me fa parte del jazz questo modo
0: ah,
1: di
0: certo, avere un'apertura mentale.
2: La cosa curiosa sì. A cui allude Linus è
1: pinza tutto l'uomo chiaro stanna cosciu bacala cazzo caldo mezza l'era vidammo con mamma fa vox te
2: molto bello
1: vox te.
0: Oh, mi è venuta in mente mia mamma subito.
2: Eh sì, no, ma dopo dice qualcosa le corre.
1: Ma non poco! Ma proprio un accenno.
0: Senti, il pugile di dov'è invece?
1: Lui è calabrese.
0: È calabrese, no? Perché lei ha un fidanzato pugile.
1: È calabrese, dove... ma vive a Bergamo.
0: E dove trovate perché... il punto di incontro linguistico?
1: Il punto di incontro linguistico.
0: Vi capite? Sì.
2: Cioè,
0: sì,
2: quando
1: ma lui parla molto meglio di me.
2: Ok, quando però vi arrabbiate, se mai vi arrabbiate, tu parli barese, lui parla
1: sì.
2: Calabrese. Ok.
1: E io non lo... Casugno parla un po', sì. Ci mette un po' di calabrese
2: certo.
1: Che non so
2: certo.
1: Fare.
0: Tuo padre però è un ex calciatore.
1: Mio padre è un ex calciatore.
0: Tu pensa che famiglia.
1: Sì.
2: D'altronde, no. Cantante.
1: Ma secondo me io mi sono legata a Dario perché vedo un po' di mio padre in Dario.
0: Certo,
1: quel modo
0: certo.
1: Zen, anche sportivo, puro.
0: L'attenzione
1: di
0: per il
1: dosare
0: fisico.
1: La birretta, di non...
2: Bravo.
0: Chiaro,
1: sì,
0: chiaro. Tu fai un sacco di palestra, vero?
1: Mm.

0: Allora, adesso dicendoti quello che ti sto per dire, denoto la mia anagrafe, ma tanto ormai non c'ho più niente da perdere. Quando ho visto che tu avevi fatto una canzone che si chiamava Al mio paese, io pensavo che fosse la cover di questa.
1: Al mio paese, quando il sole picchia sulle case.
0: Che è una canzone bellissima degli anni 60 di Bobby Solo, che si intitola Siesta.
2: Che bella.
0: Bellissima. Bella. Però non era questa, ma è altrettanto bella.
3: Bella.
0: Io voglio sapere.
3: Conoscevo.
0: Non la conoscevi? No. Beh, insomma, non eri neanche lontanamente, forse neanche tua mamma.
2: Ma neanche
0: è nata quando
3: però sarebbe bello nei live. E ora il mio paese.
0: Il mio paese. Il sole picchia sulle case. Senti, l'idea di questa canzone e di questo terzetto abbastanza inconsueto a chi è venuta?
3: Cioè, a me.
0: La scintilla, come ti è venuta?
3: Vabbè, io fan di Levante da sempre, da Alfonso, quindi ho detto brano nostalgico per il proprio paese. Me ne vado un attimo in Sicilia, provo a proporlo a una cantante siciliana.
0: Okay.
3: Delia l'ho scoperta, ma prima del programma io l'ho ascoltata, perché l'ho ascoltata crescere e costruire il proprio progetto musicale al pianoforte. Okay. Ho avuto modo di sentirla prima del programma televisivo. Okay. E quindi ho detto faccio qualcosa che non è serenata a casa mia, ma me ne vado a casa loro, nel loro paese.
0: Certo,
3: infatti
0: certo.
3: Video a Ortigia. Ed
0: Siracusa,
3: è stato bello,
0: quindi, sì.
3: Siracusa, e quindi è stato bello perché io non ho una strofa, io introduco delle storie.
0: Okay.
3: E loro mi raccontano due storie diverse, sempre vicino a Catania.
0: Sì, una canzone d'altri tempi proprio.
3: Sì, sì, molto semplice,
0: sorprendente.
3: Però in realtà è qualcosa che sta abbracciando un sacco di persone.
2: Naturalmente sì, perché colpisce quelli che al paese ci sono ancora e si trovano nei racconti, e soprattutto...
3: I fuorisede pure.
2: E i fuorisede che sono una...
0: Infatti il riferimento di Matteo a José Feliciano è che sarà, no?
3: Che
0: anche quella è una canzone che dice paese mio che stai sulla collina.
1: Paese mio che stai sulla collina.
3: Beh, questa la conosco meglio.
0: Questa la conosci meglio.
2: Guarda, questo Andrea da Padova mi ricorda le mie ferie da piccolo negli anni 80, quando andavamo al paese di mio padre, che è Giovinazzo. Succedeva tutto quello descritto nella canzone, ma soprattutto ogni volta che la sento rivedo il volto sorridente di mio padre, che non c'è più dal 2008, che si gode questa canzone.
0: La domanda però più importante è: come hai fatto a smollare Levante?
3: No, lei sai che dice durante le interviste: allora ho scelto di fare questo brano perché mi avrebbe torturato tutta l'estate, almeno canto il brano con lei. Detto, grazie Claudia, grazie. No, è vero, e lei ha apprezzato, ha detto mi diverto, faccio qualcosa che non faccio da un bel po',
0: certo,
3: una
0: certo.
3: Hit estiva, un brano estivo che faccia ballare. E infatti quello che dice, però è sempre Levante nel modo di scrivere, perché c'è questa nostalgia legata alla nonna, quindi la ritrovo nel modo di scrivere, sempre
0: invece
3: autentica.
0: Delia arriva dal mondo di X Factor,
3: sì.
0: Giusto? Mondo di X Factor che ti ha respinto però.
3: Sì, a 21 anni feci questo provino, portai Paola Cortellesi, non mi chiedermi.
0: Ah, bello.
3: No, vabbè, io
0: bello.
3: Penso
0: un po' coraggioso.
3: Io adoro, non so come cacchio ho pensato quella cosa. Va.

0: Scalo e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
3: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C,

0: del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
6: La spesa

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Il giorno dell'atteso incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, atterrato stamattina all'aeroporto romano di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Un colloquio delicato dopo i ripetuti attacchi di Donald Trump al Papa, che si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca.

0: episodi contestati. Due degli aggressori appartengono a un'organizzazione di estrema destra. Trovata nelle perquisizioni una spranga, un coltello e una copia del Mein Kampf. Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni.
1: Minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
4: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy.

0: all'amico che era Sombr. Stavo insieme a Sombr, stavo mettendo. Puoi rimettere la coda di questa canzone? Solo la coda.
1: Non posso.
0: Non puoi rimettere solo la coda di questa canzone. Non hai la punteria adatta? Guarda che oggi non sono a Roma, sono qua, eh. È un attimo che vengo. È un attimo che salto dall'altra parte del bancone. È un attimo che salto
2: sono
0: dall'altra.
2: Sono 4 metri, Mauri.

0: Poteva essere, poteva tranquillamente essere una canzone di Somber. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a una nuova puntata del giovedì in vostra compagnia e questa è la nostra sigla.
1: Non mi andavo di più.
0: È la primavera, Mauri, è la primavera.
1: Non mi andavo più.
0: Lo so.

0: medicale che sa come funziona e va lì ad aiutare.
1: Anche negozi.
0: Oppure ci sono persone che sono proprio capaci di dare il là e poi dicono: bambini, adesso siete in grado di camminare con le vostre gambe. E Walter è un po'
2: no,
0: con la,
2: però
0: con la figura
2: in classifica di sbattimento, secondo me io vengo quindicesimo posto. Cioè, sono 14 persone qua dentro che si sbattono molto più di me.
0: A me non ne viene in mente neanche una.
2: No,
1: e perché non le vediamo.
0: Vabbè, esatto, quelli, non le vedi quelli che fanno, non so, l'occupazione del suolo pubblico, tutte le
2: permessi, produzione. Cioè,
0: no, io dai, più di te.
2: Esci
0: da quei tre giorni lì che sei tritato. Stai lì dalle 8 del mattino alle 22 di sera tutti i giorni. No, diamo a Walter quel che arriva.
3: Però dobbiamo ringraziare tutte queste persone per il grande momento di
0: stare insieme.
2: Conviviamo
0: insieme, bene.
3: Ci regalano.
0: Comunque, ragazzi, venite al party like DJ che vi divertite come dei pazzi.
1: Quando è?
0: 6-7 di giugno c'è anche il nostro speaker's corner che stiamo allestendo, ragazzi. Non possiamo ancora dirvi cosa faremo, ma vi do un consiglio: venite in macchina. Se avete un furgoncino, meglio. Sì. Venite col furgoncino. Venite insieme al ministro dei trasporti cinese.
1: E borse capienti.
0: Borsoni, ma secondo me è un furgoncino. Allora, se qualcuno di voi a casa ha un montacarichino in garage, venite con quello. Col trolley, quello che usano le signore per fare la spesa.
3: Sì.
0: Venite con quello, ragazzi.
2: Non garantiamo il trasporto.
0: No. Però secondo me non andate a casa a mani vuote. Allora, ragazzi, oggi è una nuova puntata del Giove Dilemma. Il Giove Dilemma è quel momento in cui noi mettiamo da parte il nostro ego. Mettiamo da parte noi stessi, le nostre vite, i nostri problemi. E siamo gente che ne ha, Ne ha. Non pensate che non ne abbiamo. Ne abbiamo tantissimi. Ma ci concentriamo...
3: Due, poi!
0: Ci concentriamo sui vostri problemi. Sui vostri problemi. Per esempio... Ragazzi, Giove Dilemma. Fazzoletti dimenticati nelle tasche dei pantaloni o delle felpe e poi messi in lavatrice.
3: Urca.
0: Io e Gali abbiamo scritto una canzone su questa cosa. La trovi su YouTube. I problemi sono altri, insieme a Gali. La colpa, il Giove Dilemma è: la colpa è di chi li dimentica nelle tasche o di chi mette i panni in lavatrice e non controlla?
2: Panni in lavatrice 100%.
1: Secondo me è di tutte e due.
0: Anche secondo me è di tutte e
2: due. No, c'è un concorso, però chi fa il lavoro.
0: Cioè, chi mette i panni in lavatrice deve dare una controllata.
2: Almeno.
0: Scusami, se chi mette i panni in lavatrice non lascia mai i fazzoletti nei jeans?
2: No.
0: Deve comunque preoccuparsi.
2: Il tuo lavoro è controllare che non ci sia niente in tasca e caricare la lavatrice.
0: Questo giovedì lema me ne fa venire in mente un altro che mi è capitato l'anno scorso, dopo la finale di Champions dell'Inter. Oltre il danno, la beffa, non so se vi ricordate, stavo per non tornare più a casa perché avevo lasciato nel parcheggio la macchina con le quattro frecce accese. Quattro frecce che però non ho messo io. Ludovica ha questa forma di ossessivo compulsività, per cui lei appena si ferma, anche nel garage di casa nostra, siamo ancora dentro il garage di casa nostra, se lei accende la macchina e poi non fa un movimento completo a uscire, ma a un certo punto, non so, si deve fermare per controllare, mette le quattro frecce. Cioè, lei ha questa cosa delle quattro, ma siamo da soli, non c'è nessuno.
1: E metti che arriva qualcuno.
0: Le aveva messe lei, io non me ne ero accorto, ho lasciato la macchina con le quattro frecce accese. Di chi è la colpa?
2: Sua. Non c'è concorso di colpa.
0: Sua?
2: Sì.
1: Mi fa impazzire che non suonassero.
0: No, non ti dice.
1: Che sento, senti, tic, tic.
0: Forse con i fari ogni tanto lo fa, se lasci qualche macchina lo fa con i fari.
2: No, lei dice proprio il
0: ticchettio. Ma io lì ero già nel... Io ero proiettato verso la finale di... ero nel mio mondo lì così. Però, che cazzo metti le quattro frecce se sto guidando io? Cioè, perché stavo guidando io...
1: Ah, ha fatto tic...
0: Ci siamo fermati per tirar giù le valigie. Tempo che io... Stavo guidando io. Tempo che io scendo per levare le valigie, portare le valigie dentro e lei... Tic...
2: Conosco una persona che ha lo stesso vizio di allungare sta mano a fare...
0: Sì, quella persona si chiama Tutte le Donne. Vero? Che sono lì, in macchina, stai guidando tu e loro... Tic, ti fanno un tocchino su una cosa.
2: Strada, basta che freni quello davanti più di 2 secondi e mezzo. Tic,
0: e poi di chi è la colpa lì?
1: Io il cielo che l'Andrea non mi ascolta mai perché io sono un continuo. Occhio, occhio, occhio, occhio a quello.
0: Sì, è una cosa.
1: Comunque sulla lavatrice,
0: sì?
1: Una cosa peggiore dei fazzoletti sono le forcine. Che te la distruggono la lavatrice. A me è successo più volte.
0: Ah, mai capitato.
1: Le forcine nelle tasche.
0: Mai capitato. Ragazzi, se anche voi siete giovani donne che mettono le quattro frecce mentre stavi guidando il vostro giovane uomo a sua insaputa, scriveteci al 347-342-5220 o comunque state in nostra compagnia. Noi mettiamo la prima canzone di oggi.
4: Wow! Gli MGMT.
1: Sempre bello.

0: Allora iniziamo alla grande. Non c'è scritto chi la richiede, perché siamo un programma sciatto e le cose le facciamo fino a un certo punto e poi ci dimentichiamo. Però soprattutto quelle che deve fare Walter.
1: Esatto.
0: Però ti ringraziamo, ascoltatore anonimo, di cui Walter si è dimenticato il nome. È una bellissima canzone con cui iniziare Lucia. Il nostro programma. Lucia. È arrivata Lucia.
2: Non mi andava più.

0: venderebbe a un buon prezzo,
1: sì,
0: e su cui risparmieremo qualcosina come le spese di agenzia.
1: Sì, non c'è l'agenzia, cioè così, poi tua sorella, perfetto. Sì.
0: È un immobile che conosci, però è una casa in una zona migliore di quella in cui viviamo,
1: sì,
0: però non la nostra preferita. È un immobile che ci piace, ma fino a un certo punto. Invece noi abitiamo più o meno su Milano Est, quindi tutt'altra zona. Adesso siamo un po' fuori, siamo in Ortica, però ci piace Città Studi, quindi quell'altra parte di Milano.
1: Però guarda che a me Domodossola non dispiace, eh.
0: Ah,
1: beh, c'è il City Life.
0: Avrai anche mia sorella vicino, che magari può essere un vantaggio come uno svantaggio.
1: Beh, però sei vicino alla radio, quindi hai il Parco Sempione, tutto sommato, abbastanza portata,
0: sì,
1: di mano. Hai City
0: zona,
1: Life
0: infatti,
1: con tutte le sue cosine, deve piacerti, però insomma c'è.
2: Però vuoi mettere l'ipsteria?
1: Perché sono hipster, sono due. Voi siete due creativi. Cioè, sì, beh, l'ingegnere mica tanto. L'ingegnere potrebbe farsi andare benissimo City Life. Lei è creativa, si sente che ha il fuoco della creatività dentro. Ortica, graffiti. Ti piace stare lì in quella zona con gente con i risvoltini nei pantaloni?
0: È
1: un po' quella roba. Allora, dimmi.
0: No, è un bell'ambiente familiare che perdi a City Life, diciamo. Però, non so, ditemi voi.
1: Io prende... Quanto è più grande casa di tua sorella? Quant'è?
0: No, siamo quasi al doppio. No. È una bella upgrade.
1: Siamo sui 100 metri, più o meno. Po' meno.
0: 90, dai.
1: 90. Siamo sui 90 metri. Allora, io per come viaggia Milano di questi tempi... Prenderei sto bel 90 metri della sorella. Non lo so, boh. Tu preferiresti la zona di là?
3: Farei una prova in affitto dalla sorella. Vedi come va? Se poi ti ha l'ambiente, il quartiere.
1: Ma sì, scatte. Essendo tua sorella può anche essere senza sbattimenti, sì.
3: Però affitto... devi comprare subito.
1: No, affitto vero io non lo farei.
3: No,
1: non lo
3: la
1: farei
3: sorella.
1: Con la sorella, col fatto che tua sorella
2: stai
1: poi
2: dentro lì, stai un anno, intanto cerchi un'altra alta, è bellissima.
3: Vedi come va? Brava,
1: ovviamente, forza. Come glieli dai? Così. Gli dai una stretta di mano.
0: In ore di babysitteraggio.
1: Allora, il nostro consiglio, quindi, dopo un confronto su suggerimento di Fosca, è: vai un po' in affitto da tua sorella e annusa la zona. Annusa la zona.
0: Va bene.
1: No, sei mesi, un mese, due mesi. Sei vicino a Maurizio. Puoi salutarle. Le guardie che lui ha fuori casa fanno un po' da sicurezza a tutto il quartiere. Cioè, sei in una zona. Ti fai un paio di mesi lì, annusi la zona e poi decidi.
0: Valuto. Va bene.
1: Andata.
0: D'accordo.
1: Madonna,
0: com'è? Andata.
1: Questa forse anche da persone mature. Cioè, proprio un consiglio da persone.
3: Sì,
0: allora quello che volevo.
3: La mia parte di cuore.
1: Sì.
3: Ribalterebbe tutto. Però
1: perché?
3: È perché capisco,
1: cioè,
3: l'innamoramento per il quartiere.
1: Zona sopra casa. Ma anch'io sono abbastanza di quest'idea. Però secondo me il quartiere dove a casa la sorella non è male.
3: No, però
1: cioè mica, anzi, c'hai i servizi, il verde, c'hai delle cose. Valuta.
3: Sì.
1: Valuta.
3: Un tentativo lo farei.
1: Ciao Franci.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao. Sì, quartiere batte casa.

visto una storia di Gaia, l'artista che abbiamo appena ascoltato, in partenza in aereo, non so dove starà andando, in Brasile. Gaia è brasileira.

0: non so, immagino, non so, stava andando per i fatti suoi dove voleva. E sai che libro stava leggendo? Si è fatta una foto in aereo e aveva un libro lì sulle, adagiato sulle cosce. Sai che libro era? Felicità di Accento Edizioni.
1: Ah, io pensavo di Stacchi.
0: No, non era di Stacchi, di Stacchi glielo mandiamo noi così. Era Felicità di Accento Edizioni. Che si è evidentemente presa lei, non gliel'ho mandato io, giuro.
2: Gaia, adesso gli porti via i soldi. Gli,
0: brava Gaia, brava, adesso te ne mando due, tre io Gaia. Per ringraziarti di questo investimento che hai fatto. Tra l'altro, bellissimo libro. È quello sul manuale di autoaiuto che funziona veramente.
2: Hai tipo di Stacchi?
0: Allora, praticamente è la storia di un editor che deve consegnare un libro alla sua casa editrice, ma siccome è un cialtrone si dimentica, prima della riunione in cui si dimentica di consegnare nuove proposte. Prima della riunione prende un faldone che trova su una scrivania e consegna quello senza sapere che cosa sta consegnando. Caso vuole, sta consegnando di Stacchi.
3: No.
0: È un manuale di autoaiuto che però funziona e tutto il mondo lo pubblicano, diventa un best seller, diventa virale, tutto il mondo diventa felice all'unisono. E nel momento in cui tutto il mondo è felice, il mondo collassa, perché nessuno ha più una motivazione per fare niente. E quindi poi la missione dell'eroe è salvare il mondo dalla troppa felicità che ha involontariamente causato.
3: Interessantissimo.
0: No, è una bella critica alla felicità trattata come se fosse un prodotto commerciale. No, è un po' quella roba lì.
3: Bello.
0: Felicità. Lo sta leggendo Gaia, ragazzi. Ma Gaia ha mai sbagliato un libro?
2: No.
0: Gaia, io adesso
2: ma sei fuori.
0: Gaia ha mai sbagliato un libro? Ma
1: una volta aveva il mio di poesie.
0: Non l'ha mai avuto. Non l'ha mai avuto. Forse gliel'abbiamo regalato e l'ha buttato.
3: E che sa il mio allora se l'ha letto?
2: Mai avuto.
0: Non
2: ha
0: mai avuto neanche.
2: Forse
3: sai che volevo
2: regalato.
3: Dire il titolo, ma ho un lapsus se non me lo sto ricordando.
0: Le memorie di Fosca. Com'è che erano? Memorie di una Fosca.
3: C'era una volta. C'era una volta ed era la prima.
0: C'era una volta e non è mai abbastanza. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra poco su Radio DJ.
4: Non mi andava più giù.
0: E basta.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 9 maggio alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
11: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
14: Verti!
13: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
17: SPS Italia.

0: Endurance.
1: Io non ho ancora capito di cosa parte.
0: L'umore.
2: È sempre up.
0: Leggiamo un po' di Giovedì Lemmi?
1: Sì.
0: Entusiasmo. Allora, il mio Giovedì Lemma è: attenzione, il mio titolare. Secondo me questa potremmo andare ingenuamente verso una soluzione rapida, perché siamo un po' figli del buonismo, ma pensandoci bene non è così. Il mio titolare si lamenta perché non gli piace il profumo che indosso e mi invita a non metterlo mai più. Secondo voi dovrei rispettare questa cosa? Anche a me non piace il suo. Vabbè, questo però è un dettaglio. Posso dirti, anche a me il tuo non fa impazzire così. Deve assecondare questa risposta. Non lo so. Io qua chiederei anche un po' l'aiuto da casa di chi è titolare di qualcuno. Cioè, proprio a livello contrattuale, questa cosa qua si può fare? Cioè, esiste un codice? No? Però esiste un codice dell'abbigliamento, per esempio?
2: Beh, dipende dal posto di lavoro. Sì.
0: Quindi magari anche, cioè, perché non è il suo profumo, magari è un profumo. Non è che ti sta dicendo, puzzi. No, è un profumo, non lo so.
1: Magari ne mette troppo, è un modo per dire che è troppo forte?
0: Brava, anche questo stavo valutando. Forse più che il giudizio sul profumo è il quantitativo magari che ne metti? Non lo so, chiedo. Perché, parliamoci chiaro. Quelli che mettono troppo profumo non puoi stargli, cioè rovinano un palazzo.
1: Tranne la Patti Tucci, che ha il profumo più buono del pianeta.
0: Però vedi, io per esempio non ne ho idea.
1: Io sì, so sempre dove è stata.
0: Segui la scia della Patti Tucci. Non ne ho idea, vuol dire che evidentemente ha un profumo buono. Poi quello è un gusto, quindi chi se ne frega.
1: No,
0: però messo in quantità che non è che impesti una stanza. Ecco,

0: Alternativa?
1: Friggitrice ad aria.
0: Ah beh, sai che non viene male.
1: Ma se, allora io non ce l'ho, adesso ce l'ho come opzione nel forno, da quando ho cambiato casa, però non l'ho ancora spippolata. Ci proverò, però per adesso vado sul sicuro, un bel frittino, giovedì.
0: Vedrai anche le verdure come vengono bene.
1: Quello, fai il tempura?
0: No, fai proprio, non so, i peperoni ripieni.
1: Ah, ok, non fritti in friggitrice ad aria. Cioè, fritti o...
0: No, la friggitrice ad aria non frigge, è un forno ventilato molto veloce.
1: Ah, ma io voglio il fritto proprio, io voglio proprio... Non fa anche l'effetto fritto?
0: No,
1: perché non... è ad aria e non ce l'ho.
0: E infatti le è andato un nome strano.
1: Ma infatti, perché mi volete ingannare? Io voglio il fritto. Quindi no, il giovedì le cotolette sono fritte, non mi rompete le palle. Vi mettiamo una canzone. Blink-182. Ho visto recentemente un video dove cantano questa canzone da Fazio.
0: In
1: un quelli che il calcio di tanti anni
0: anch'io
1: fa.
0: L'ho visto.
1: What's My Age Again?

0: Parlo di un'altra, non è personale, cioè non lo dice per
1: svalutare te. No, certo, così, è nato così. Anzi, lui magari nella sua testa pensa anche di essere educatissimo.
0: Sì.
1: Cioè lo fa anche per una forma di educazione. Quindi
2: una signorina è bello.
1: Giovedì Lemma, sai che questo è un filone che sta venendo sempre più fuori? Gente che non sa se invitare altre persone alle cose che fa. Sto organizzando un pranzo al mare, 2 orette di viaggio. Invito solo gli amici o anche i colleghi con cui ho più confidenza, dovendo però a quel punto invitare tutti i colleghi, compresi anche quelli con cui ho meno confidenza. I colleghi hanno più o meno tutti la mia età. Mattia, io farei amici. Se l'intento è fare un pranzo numeroso, perché a quel punto amici più colleghi c'è già un numero che anche

0: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Conosci la BC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
20: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È l'una in punto.
4: DJ!
5: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
6: No, era molto tecnico.
5: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
7: A seconda nuova entrata.
8: La DJ Parade con Albertino, Fagge. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: traduzione di Born to Die. In realtà è molto molto allegro il caro Shabuzy, l'unico artista che mette d'accordo tutti, o forse no, perché i rapper pensano che sia troppo country, i cowboy pensano che sia troppo trap, però bello, come mette allegria.
1: La musica della terra di mezzo.
0: Sì, sì, sì. Shabuzy era Born to Die su Radio DJ. Buongiorno, buongiorno. Noi ci sentiamo tra pochi secondi e siamo in onda fino alle 14 per questa settimana. Sì, ma voi chi siete?
1: Ivitiello.
0: Nicola, Gianluca.
1: Veniamo in pace.
0: Sempre.
1: In pace sempre. Sempre.
0: C'è Simone in regia e Marco Lo Monaco in redazione. A tra poco.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: 1878 sa di felicità. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: Radio DJ. Keep listening.
9: Eccoci, buongiorno, buongiorno, sono le 13.05,
10: buongiorno.
9: Siete su Radio DJ. Giovedì, il weekend si sente, manca poco. Giovedì è come quando fai il caffè con la moca. Quando senti l'odore, però ancora non è fatto.
10: Sì, poi se vuoi fare la schiumetta, il primo che esce, ma proprio il primo, le prime gocce che escono.
9: Che ricordi.
10: Sì, lo metti in un bicchiere dove prima hai aggiunto... cucchiaini di caffè di zucchero, sì. Uno più della moca, cioè se la moca è da due tazze tu devi mettere tre cucchiaini di zucchero, sì. Le prime gocce di caffè, giri finché non
9: mistero.
10: Fa quella crema.
9: Perché le prime gocce? Perché se lo fai con il caffè,
10: perché
9: che
10: sono
9: viene
10: più,
9: dopo
10: sono più
9: intense,
10: sono più intense, Nico. Sì.
9: Mo fai venire voglia a tutti quelli che hanno appena finito il pranzo e invece si possono organizzare quelli che ancora non hanno pranzato. Allora il weekend sale come il caffè appena descritto. Evocativi, siamo molto evocativi. Stamattina Milano era grigio, adesso ha cambiato idea, il sole è uscito, la città si è convinta, meno male.
10: Bravo,
9: meglio così.
10: Grazie Milano.
9: Ieri sera i David di Donatello, la serata più importante del cinema italiano, non dico niente sulla cerimonia, solo che se qualcuno avesse acceso la TV sperando di innamorarsi del cinema italiano, ci sono quelli che no, ma a me il cinema italiano non mi piace, noi non siamo tra questi.
10: No, a noi piace.
9: Però ci sono quelli che dicono no, ma a me il cinema italiano no. Però bello, ci sono i David. Adesso mi guardo la cerimonia che mi voglio convincere. Ecco, temo che oggi stia già valutando il cinema bulgaro doppiato in russo e non aggiungo altro. Basta. Di cinema però parleremo, perché è stata quasi una promessa. Abbiamo sperato di incuriosirvi ieri parlando del film con Colin Farrell e con Margot Robbie, A Big Bold Beautiful Journey, quello del navigatore che non ti dice destra o sinistra, ma ti immette sulla strada giusta della tua vita, che sia sentimentale o per riparare vecchi traumi del passato.
10: Che non è male.
9: Quanto costa sto navigatore? Dove si compra? Chi lo vale? Macchine
10: cinesi.
9: Ancora
10: soltanto il brevetto.
9: I miei amici delle macchine cinesi, non lo so. E invece nella seconda parte, o magari anche prima, vediamo con i tempi, dobbiamo ancora destreggiarci con questo nuovo orario solo per questa settimana al posto di Vic e Mari, avremo la dottoressa Ombretta Cecchini, con cui abbiamo già fatto un podcast che magari qualcuno di voi ha ascoltato. Si chiama Amore non è amare. Oggi le faremo una domanda precisa che ricorre da lunedì quando abbiamo cominciato, cioè quanto tempo ci vuole per dimenticare una

0: ma poi ti resta dentro, basta.
1: Ci resta soltanto, Nico, da dire dove si può recuperare.
0: Sopra in video.
1: Sopra in video, quindi insomma potete recuperarlo abbastanza facilmente.
0: Vabbè, allora la conferma in questo momento, la dottoressa Ombretta Cecchini può solo alle 13.35.
1: Vabbè, noi quello lo dico per
0: Franziska, che se l'era segnato.
1: Vabbè, manca un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Fatti un caffè, mangia qualcosa se non hai pranzato, per lei e per tutti gli altri. Aspetta però il messaggio di Massi. Personalmente non credo che ci sia un tempo definito per dimenticare un amore, ma credo ci siano delle relazioni, conoscenze brevi o occasionali attraverso le quali si debba passare per poi tornare ad amare davvero. Ciao Massi, bello. E Franziska dice: aspetto, Antonio, ripetete il titolo del film. Ma qua ci vuole, è inglese, è lungo e inglese.
1: Sì.
0: A big bold beautiful journey.
1: Big bold beautiful
0: journey.
1: No, c'è anche il titolo in italiano, però.
0: Sì, anche il titolo in italiano, un viaggio straordinario.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ricordi di Cremina, visto che parlavi della Cremina al caffè.
1: Quella del caffè, sì, sì. Caffè. Visto che molti hanno scritto, alcuni hanno anche mandato la foto della loro moca.
0: Ma sì, è da anni che non lo faccio più perché il caffè senza zucchero, lo bevo senza zucchero, e la Cremina invece necessita. Quello è l'elemento fondamentale. Sì. Oltre ad un buon polso, perché bisogna
1: sbattere. Sì, devi sbattere bene. Ma Marzi, ogni tanto ti puoi concedere un fuoripista.
0: Ok. Allora, un paio di messaggi. C'è quello di Giorgio. No, Fabio dice bravi. Ho capito, bravi. Però argomenta. Perché?
1: Bravi perché?
0: forse perché, come nel caso di Giorgio, l'abbiamo fatto piangere alle 7 del mattino a Dubai.
2: Buongiorno Tittiellos. Stamattina vi stavo ascoltando in replica.
0: Grazie.
2: Quelli del podcast. Dell'altro ieri avete parlato della Casas de los Spiritos. E mi sono messo a guardarla alle 7 di mattina.
0: Dai.
2: Al minuto 17 sono scoppiato a piangere.
0: Minuto 17.
2: Senza parlare della fine della prima puntata.
0: Vabbè, no,
2: se piangevo tantissimo alle 7:30 a

0: Dubai, il divanetto dopo la colazione. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Giorgio,
1: anche noi. Ma, Giorgio, non è che ti manca l'Italia? Com'è questa emotività?
2: Cioè, tu alle 7 a Dubai, da solo in una stanza, piangevi per una sera.
1: Fai così, invitaci, ti veniamo a tenere compagnia e faremo grandi risate al posto di queste lacrime di emozione.
3: Ciao ragazzi, grazie per la compagnia. Sono qui che vi ascolto mentre sto facendo una camminata in pausa lavorativa. Allora, secondo me è un altro grande film che parla un po' di queste tematiche della rottura e tutto, è 500 giorni insieme,
2: conosciamo
3: bene, del 2009, mi pare, con Zoe Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, in cui lui, nel momento in cui appunto viene lasciato, ricorda diciamo tutti quei passaggi che potevano essere etichettati come green flag, red flag, scusate, o comunque come cose di cui doveva accorgersi che la situazione stava andando al capolinea. Ed è molto bello, molto interessante, molto psicologico, però anche dolce e amaro, insomma, diciamo. Ecco, io sono felicemente fidanzata, però seguo l'argomento con interesse.
1: Eleonora, bello, Eleonora, tu

0: canzone di 10 anni fa dei Biffy Clyro, si chiama Rearrange. Sarà ora di pranzo e ancora non abbiamo risolto, Gianluca, si mangia prima, si mangia dopo, si mangia durante. Quando leggo Rearrange mi viene in mente quei momenti in cui ti accorgi che a casa hai poco e devi rearrange una cena o un pranzo.
1: Io ricordo
0: metti insieme un po' le cose strane, no?
1: Io ho un'amica, Nicola, che poi è amica anche tua, saluto Sara Tieni, è nostra amica. Sono andato un paio di volte a casa sua e lei dice: ah, vuoi, che so, pranzare qua, cenare qua. Sì, sì, va bene, vabbè, sto. Lei apriva il frigorifero.
0: Lo so.
1: Non c'ho niente. Passa mezz'ora e lei serve questo pranzo. Tu dovevi vedere con tre cose. E
0: buono, vero?
1: Con tre cose. Sì. Ma c'aveva tre cose nel frigorifero. Sì. Che cosa è riuscita a mettere a tavola? Ciao Sara, ripetiamo presto quei pranzi
0: pranzo
1: in cui
0: rearrange.
1: Tu dici che non hai niente nel frigorifero e metti a tavola tutto il bene. Ciao Sara.
0: Bello, bello. C'erano un sacco di messaggi anche sui due film di cui abbiamo parlato finora. Eleonora dice: secondo me 500 giorni insieme non lo trovo triste e comunque per amore anche io ho sofferto molto, è la vita, ragazzi, anzi secondo me apprezziamo di più una relazione poi che vale alla luce dei nostri progressi. Non stiamo a raccontare il finale, però se la sai leggere in quel 500 giorni insieme, un'apertura ad un futuro roseo potrebbe esserci. E poi c'è Fabio.
2: Vicello, noi siamo vintage. Quello era troppo giovane, ma quel film è veramente un capolavoro.
0: Ok.
2: Poi con la colonna sonora, come diceva Nicola,
1: sì, fantastico.
2: Tanta roba.
0: I love the Smith.
2: Buona giornata da
0: grazie,
2: Fabio.
0: Grazie Fabio. Continuate a scriverci 347-342-5220. Non c'è tempo, però domani Papa Napoli, due cose le dobbiamo dire.
1: Domani Papa Napoli.
0: Anche perché mi fa sorridere, ovviamente la città è blindata, però questo fatto che non si possono fare i bagni a mare. La capitaneria di porto, visto che arriva il Papa, basta bagni a mare. A parte che chi fa il bagno a mare il 7 di maggio?
1: No, lo fai.
0: Sì, lo so, i famosi invernisti lo fanno anche a dicembre.
1: Lo fai sicuramente.
0: Però mi faceva ridere che tra le regole...
1: No, perché magari dal mare, certo, per un fatto di sicurezza, potrebbe arrivare qualcuno o qualcosa.
0: Ovviamente.
1: Per cui niente bagno al mare a Napoli, okay. E scuole chiuse.
0: Va bene. Papa, domani, dal momento che è la giornata X per la Campania, visto che andrà a Pompei, un anno dopo la sua...
1: Sto dicendo
0: incoronazione.
1: E beh, anche un po' incoronazione.
0: La sua elezione. Un anno fa, quando uscì, disse nel giorno della supplica della Beata Vergine di Pompei, e domani va proprio a Pompei.

0: Prime Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 € e materasso Memory Way Air a 329 €. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 € a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
18: Radio. Radio. One nation, one station. Radio. Radio. One nation, one station.
19: Capitolo.
20: Hey, you want your-

0: adesso vado su Instagram, scrivo ad Adam Levine, il cantante dei Maroon 5, che hai cambiato una maglietta per colpa della tua distrazione. Il nuovo dei Maroon 5 si chiama Heroin.
1: Adam Levine, cantante dei Maroon 5. A un certo punto io vedo che un brand di fast fashion in realtà lancia una collezione con Aaron Levine.
0: Aaron.
1: Che però non è Adam. Io mi distraggo e quindi dico no, io sono super fan dei Maroon 5 e ho sempre detto che se fossi donna l'unico uomo, anche da uomo, con cui andrei è Adam Levine.
0: I tatuaggi non ti danno fastidio?
1: No, non mi danno fastidio nel suo caso, Nicola, anzi.
0: Vabbè.
1: Comunque, quindi praticamente compro questa maglietta, vado a casa e poi dico, aspetta, ma Aaron, ma non si chiamava Adam?
0: No, si chiama Adam.
1: Scopro ovviamente che si chiama Adam, che Aaron Levine è un designer.
0: Okay.
1: A quel punto non c'è più la causa, diciamo, di servizio, di avere la maglia del cantante di Maroon 5. Stamattina

0: Quello che si cerca di fare è dimenticare. Non puoi dimenticare una persona, non è che la puoi cancellare. Si tratta di fare due cose. La prima, elaborare la separazione proprio fisica da quella persona. E l'altra è ricominciare a costruire quelle certezze, quelle cose che quella persona mi dava altrove. Se tu per me eri la persona che mi svoltava la vita, per dirti, sto facendo un esempio, io non solo perdo Gianluca, ma perdo tutti gli interessi, tutte le passioni,
1: tutti quei meccanismi,
0: tutti i viaggi,
1: certo.
0: Capito? Quindi dipende quanto la mia vita dipendeva da quella persona.
2: Ombretta, e sintetico questo... sul finale la domanda che probabilmente, seppur semplice, sarà nella mente dei nostri ascoltatori. Chiodo scaccia chiodo. Scusami la domanda da ferramenta, ma funziona?
0: Può funzionare, okay. Però devi sapere che stai creando un'altra dipendenza.
2: Ok. Okay.
0: Perché se trovi una persona che in parte svolge lo stesso ruolo dell'altra, può funzionare.
1: Ombretta, ci sarebbero mille altre domande, ma
0: ci sarebbero mille domande,
1: perché è un tema molto
0: importante.
2: E questa domanda la lancio invece nell'aire, nell'etere, per chi deve. Quando la facciamo la quarta stagione di Amore non è amare, il nostro podcast,
0: sì,
2: con la dottoressa Cecchini?
1: Siamo qua che aspettiamo
0: ascoltatori.
2: Esatto. Oh, ma davvero, guarda che bello. Ci sono 30 puntate, non ve le perdete. Si sente anche un po' la nostra evoluzione emotiva, ma
0: sì,
2: non è quello il punto.
0: Molto, molto maturati.
1: grazie a te,
2: alla tua vicinanza. Ombretta Cecchini, Amore non è amare, il nostro podcast. Dottoressa, un abbraccio forte.
1: Grazie.

0: dire che mia nipote di 12 anni, a proposito di California, mi ha mandato i biglietti del Coachella. Cioè, non mi ha mandato i biglietti, mi ha mandato i costi dei biglietti. Prezzo base, quello va.
1: A zio te lo compra! A zio te l'ha già comprato, a zio! A zio ha fatto un paio di serate. E è sceso anche M2, ne ha un'altra. A zio te le compra!
0: Dai, non riesco neanche a parlare dal ridere.
1: A zio te le compra! È sceso
0: Gianluca,
1: M2.
0: Biglietto
1: ha detto
0: base.
1: Di una serata, a zio te le compra.
0: Aspetta, biglietto base del Coachella, perché quello che ho scoperto che adesso sono proprio i più giovani che vogliono andare a Coachella, perché il richiamo è proprio per i loro artisti preferiti.
1: Quando e quanta fortuna c'è ad avere una zia che te le compra
0: il biglietto base. No pacchetti premium,
1: cioè quello che hai comprato tu.
0: Secondo me in quello base non puoi neanche fare la pipì, cioè se vuoi fare la pipì c'è l'upgrade. Comunque $690
1: quello base, che so?
0: Quello base.
1: A zio te lo compra $690 con un evento, te ne compra due. Dico solo questo.
0: Non dire le cazzate. Scusate.
1: Più di due.
0: Proprio adesso che Alessandra ci faceva tutti questi complimenti che solo per eleganza non facciamo sentire.
1: Sì, Ale,
0: grazie. Ti volevo dire.
1: È un messaggio del cuore. Allora,
0: lo teniamo, ce lo registriamo così la sera quando siamo in casa fra di noi.
1: Simone fa un jingle.
0: Però devi capire, non lo mettiamo perché noi all'ora di pranzo veniamo con la camicia dentro i pantaloni, un po' più elegantini.
1: La maglietta a righe.
0: Quindi non sarebbe elegante farlo ascoltare. Grazie però. Tornando invece a quello che dicevamo con la dottoressa Cecchini, Vitiello, ci siamo sentiti nel vostro serale, mi sono lasciata in corrispondenza del lutto di mio padre, era il 2023, diciamo che adesso nel 2026 ho elaborato il mio ex e ho accettato la mancanza, quindi è passato un parecchio tempo rispetto alle tempistiche di cui si parlava con la dottoressa Cecchini. Barbara da Torino, un abbraccio anche a te. Secondo me quando ci si lascia, è vero anche questo, dice Mister 72, c'è di brutto la perdita anche delle persone vicine al partner, però tipo non lo so, dipende sempre dalle persone che si frequentano e anche dal tipo di rottura, perché non c'è niente di male a mantenere quelle persone, però ripeto, ogni caso, ogni cosa è soggettivo, non mi voglio esporre, però perché io devo perdere gli amici della mia ragazza se nel frattempo ho stabilito un rapporto continuativo anche con loro?
1: Però sai che a volte gli amici fanno la lobby.
0: Lo so.
1: Cioè, a volte anche quando si litiga con uno, cioè tu frequenti un gruppo di amici, no? Tu frequenti un gruppo di amici. Poi in questo gruppo di amici magari potrebbe succedere che io e un altro scazziamo. Gli altri, dimostrando nessuna amicizia, fanno la lobby. Cioè, loro ti escludono soltanto... Scusate, io non sapevo che litigando con uno di voi... Cioè, poi perdevo tutti voi.
0: Lo so.
1: E questo però significa che non siamo mai stati amici.
0: Sono 40
1: mai.
0: Anni che voglio far fare pace Morris e Robbie Smith, che è Robert Smith dei Cure, che non si possono vedere. A me mi piacciono tutti e due, perché devo prendere parte.
1: Comunque gli amici veri sono anche quelli che fanno far pace due amici che hanno litigato.
0: Lo so.
1: Adesso non c'è tempo per dire, ci sono delle tecniche.
0: Sai perché non c'è tempo? Perché c'è il premio fedeltà. Quanti fatti vogliamo dire? Boh, perché ci hanno fatto due complimenti. Dai, si gioca.
2: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Siamo segnati il nome di Eleonora quando prima ci ha parlato di quel bellissimo film 500 giorni insieme, per questo la premiamo con la DJ Box.
1: Ciao Eleonora, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, come va?
0: Bene, molto
1: bene. Quel film che a te è piaciuto tanto, a noi è piaciuto in ugual modo.
3: Ecco bene, allora vedi che a volte prendersi una batosta sentimentale poi ti fa vincere il premio fedeltà di DJ.
0: Ma tu l'avevi presa la batosta?
3: Ma
0: sì.
3: Allora secondo me

0: becca Saif su Radio DJ.
1: Saif tra gli artisti che saliranno sul palco del Plaid, cioè Party Like a DJ. Non solo Saif ovviamente, ma tanti altri.
0: Annalisa, Car Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, The Colors, Tommaso Paradiso e i biglietti
1: su Ticket One.
0: Bene, Simo, quanto abbiamo per salutarci?
2: Forse 15 secondi, vai.
0: Bene, allora io me ne vado in 8 perché Lali condensa perfettamente il nostro saluto per questa puntata di giovedì.
3: Ciao Vitiello.
1: Ciao Lali.
3: Buon pomeriggio, grazie della compagnia e un abbraccio fortissimo. A domani.
0: Ecco, ha detto tutto domani, lei. Grazie domani, Simo, domani. Grazie Marco. Vi lasciamo con Ciao Belli.
1: Ciao.
4: Vi amo. Radio DJ. One Nation,
5: One Station. Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscani.com.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: i salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: 1000 cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. 0 pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Jean. L'attesa però è tutta per Jannik Sinner, che tornerà in campo oggi alle 17, ma solo per allenarsi dopo qualche giorno di riposo dalla racchetta. Il numero uno al mondo parte favorito per la vittoria che all'Italia manca da 50 anni. Dopo lo storico filotto di successi a Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid, Sinner punta anche ad arrivare al record di partite consecutive vinte in tornei Masters 1000. Al momento Sinner è a quota 28, il primato è del serbo Novak Djokovic che è a 31. Eventuale sorpasso potrebbe arrivare ai quarti di finale. In chiusura parliamo di volley. Ieri sera Perugia è diventata campione d'Italia dopo aver superato Civitanova per 3-1 nella terza gara della finale scudetto, che si è dunque chiusa appunto sul 3-0. Per la squadra di capitan Simone Giannelli si tratta del terzo tricolore della storia dopo i successi del 2018 e del 2024. Il 16 e il 17 maggio il club umbro sarà impegnato nelle Final Four di Champions League che si giocheranno a Torino, dove si presenterà da campione in carica. È tutto da Paolo Menegatti. Una buona giornata su Radio DJ.
1: Ciao Sport.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
6: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: E per lo spazio cinema, il nuovo film di Michael Jackson vi ha fatto impazzire? Pure a noi. E allora get ready, perché oggi vi porteremo una selezione delle cover più incredibili di chi ha osato reinterpretare i pezzi più grandi di Michael, con creatività e passione totale, come nel caso di Scone Souls.
1: Il mio amico non va a scuola perché va sempre al set, è ciccione, è pelato, assomiglia a Shrek.
2: Sì.
1: Io perdo le giornate con la super
3: qui facciamo un po' fatica
1: con stile. C'ho stile,
3: insomma.
1: Io bevo e fumo finché non vado in trip, il tuo amico fa la trap, il mio amico c'ha i tic.
2: Sì.
1: Non ha smesso con il crack neanche quando stava per morire. Con la super c'ho stile, stile, stile, stile. Non mi puoi contraddire,
2: non
1: dire
2: siamo, non,
1: che devo cercarmi un lavoro part time, ma se da fare poi non si fa. C'ho stile, c'ho stile, c'ho stile.
0: E per lo spazio internazionale saremo in compagnia di Matteo, un giovane ragazzo cinese che ha scelto Milano come sua casa. Una storia di integrazione vera, vissuta dall'interno. Matteo non si è solo adattato alla vita italiana, l'ha fatta completamente sua. Con il tempo ha imparato a leggere le sfumature, le abitudini e quei meccanismi sottili che entrano nella testa degli italiani.
4: Gli italiani, quando non vogliono andare a lavorare, chiama il dottore. Dottore, ho fa male culo, posso darmi un muto per una settimana? No! Anzi, può darmi due settimane, così io sale letto tranquillo che la tale le pale.

0: ho pochi capelli, no?
1: Sì.
0: E porto una specie di tupè,
1: Ah, al porto
0: un tupè. E allora mi piace quando nel sesso la donna mi toglie il tupè e scopre che sono calvo e mi prende in giro.
2: Ti piace essere sfottuto,
1: sì.
2: Per in giro per i tuoi capelli che non hai.
1: Tratta subito nella parte.
2: E quindi prende per il culo, dice che sei un pelatino, eh? Magari ti
1: sì,
2: dà.
1: Pelatone.
2: Quanti anni hai tu, tesoro? Scusa.
0: 32.
1: Sì.
2: 32. E sei già senza capelli così, tutto, completamente senza capelli.
0: No, c'ho qualcosina,
1: un timido ricordo.
2: Sembri cucciolo, con la zucca pelata.
0: Sì, grazie. Sì.

0: c'è qualcos'altro che ti fa eccitare, perché questa proprio non funziona.
1: No,
0: niente. Non ce la faccio, te mi fai troppo ridere, cioè non posso andare avanti così. Ma tu da dove cazzo arrivi? No, io non ti ho mai sentito, è la prima, una delle prime volte che chiami la linea.
2: Sì, è la prima volta, perché io faccio il fattorino.
3: Sì.
0: E quindi
2: sono in macchina, sono della Trupi, faccio delle consegne. Adesso sono in pausa e ogni tanto chiamo così per rilassarmi un attimo. Adesso stavo consultando ChatGPT perché sono preoccupato per il futuro, perché sto andando avanti così, le macchine sostituiranno l'uomo. Aspetta un attimo. Chat, che mi dici su questo argomento?
4: Stai tranquillo, Donovan. Quando noi macchine sostituiremo l'uomo, ci sarà il reddito universale non dovrai più lavorare. La tua unica preoccupazione sarà quella di mangiare, bere e dormire.
3: Ottimo, magari.
2: Grazie, ho caputo. Hai visto com'è ChatGPT?
0: Sì, ho capito cos'è.
2: Perché poi volevo andare una settimana in vacanza all'estero, no? Siccome sono preoccupato degli aumenti del volo, volevo chiedere anche al chat. Aspetta un attimo.
0: Allora chiedi.
2: Chat, senti, per andare al mare in questo periodo cosa mi consigli?
4: Guarda Donovan, in questo periodo ti consiglio di stare a casa perché costa tutto molti soldi e da una veloce occhiata al tuo conto corrente deduco che tu non abbia i fondi necessari. Minchia, che ridere.
0: Ma non è vero, cazzo, non è così.
2: Sei scemo questo qua, dice a GDP.
0: Ma di dove sei te? Di Milano?
2: Sì, di Milano. Sì. Comunque, sì. Disegno il tuo nome perché ti richiamo, sei troppo simpatico. Allora,
0: tu sei simpatico, cioè sei proprio un pirla patentato.
3: Brava signorina.
2: Elettra. Ok, bellissimo. Ti mando un bacione, mi sei simpaticissima.
0: Ma tesoro, io spero davvero che tu mi richiami. Guarda, senti una cosa. Sì. Conosci il sito?
3: Andiamo.

0: capire. Allora attenzione, 1-2 celebration.
1: C'è anche lei?
0: Assolutamente, domenica 7 giugno, Arco della Pace, ore 18. Ticket One per prenotare, per prendere il vostro biglietto. Non mancate, eh!
2: Imperdibile!
3: Angelo, sei un pirla patentato!
0: Assolutamente!
4: Ciao ragazzacci!
0: Ha la patente del tiro!
5: Ah,
2: bene! Ciao, ciao!
3: Bire, ragazzi, bire, bire, bire, bire, portami tre bire, bire.
2: Ciao, noi torniamo tra pochissimo.
0: Ciao belli!
2: Attenzione, perché da non perdere, parliamo di libri, Robertino.
0: Ah, di libri! Ah, io leggo
2: tantissimo. Poi nel weekend serve, eh!

0: Gabriel, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
15: Party Like a DJ is coming!
16: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
17: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
18: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
19: Chi saranno i prossimi?
20: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: ed Oliva Rodrigo. Olivia Rodrigo che salutiamo.
1: Bella carica, molto carica. Wow! Con il weekend alle porte, sono le 14.38, sì. È bello parlare di libri e allora ci andiamo a sentire una puntata del nuovo podcast di Daria Bignardi che si chiama Parlarne tra amici.
2: Che bello.
3: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima. Sì, parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi. Chiaro.
4: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
5: Sono Daria Bignardi. Buongiorno, e questo Daria. È Parlarne tra amici. Bello, il podcast bellissimo. Che parla di libri. Quest'oggi iniziamo a parlare di un caso letterario. Sì? L'esordio di Thomas Milos, che domina le classifiche con il suo libro Thomas di fiabe Milos. Dal titolo La zebra scorreggiona e i suoi amici drogati. Una rivisitazione del Re Leone in chiave Trainspotting. Sì, invece esce domani la seconda edizione del bestseller di Dacia Marani, sì? Dal titolo Le scritte nei bagni dell'autogrill. Dove l'autrice si è intrufolata nelle toilette maschili, certo, di tutta Italia collezionando le frasi migliori. Certo. Ve ne leggo alcune che trovo deliziose.
1: Vai, sentiamo.
5: Falla decor, falla contento, ma li mortacci tua, falla dentro. Invece per il nostro live ci ha appena raggiunti il premio strega Rocco Pillittoni, che è venuto a presentarci il suo nuovo romanzo. E il titolo lo farei dire a lui.
6: Certo. Sì, allora il mio libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio più 8 ore. Praticamente è un libro nato dall'esperienza che ho fatto lavorando alle poste a Cosenza.
1: Ah, ok. Alle poste.
6: Che non facevo un cazzo da mattina alla sera.
1: Certo.
6: Nel libro parlo pure dei viaggi miei su Pasila, perché nel weekend,
1: certo,
6: nel weekend, nel weekend, non mentre lavoravo. A me mi piace stare a contatto con la natura, certo, capito? Ah,
5: okay. Ecco Rocco, ed è proprio questa la parte che più ho apprezzato del libro. Ci vuoi spoilerare qualcosa?
6: Sì. Chi adesso spoilerare?
1: Anticipazione.
6: Ah, nel libro, allora, si intitola, come vi dicevo, Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: Sì,
6: mi sono spinto pure ai viaggi sull'asilo, no? Sì, in particolare, okay, capitolo 43, sì, racconto di quando ho incontrato un lupo silano.
1: Un lupo silano, sì.
6: E l'ho scamacciato semplicemente, cioè l'ho schiacciato, scusa Daria, semplicemente togliendomi gli scarponcini dalla saletta. Poi racconto pure di quando all'asilo ho incontrato una signora che offriva sesso ai passanti.
1: Ah, sulla sera.
6: Ma
1: ah,
6: siccome di passanti in 30 giorni ne aveva incontrato solo uno, che era io.
1: Sì?
6: Ma ha fatto un prezzo ragionevole.
1: Ah, ok.
6: Ma ha soffricato giorno e notte per 20 euro.
5: Questo è Parlarne tra amici, il
1: bello
5: podcast che parla di libri.
1: Sì,
5: siamo con il premio strega Rocco Pillittoni,
1: sì,
5: che
1: Rocco
5: ci ha presentato la sua ultima fatica.
6: Premio strega e vedo.
1: Sì, sì.
6: E non me ne era manca accorto. Allora, no, il libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: È interessante.
6: Nasce
1: bellissimo
6: dall'esperienza lavorativa, come vi stavo dicendo, signora Bignardi, alle poste di Cosenza,
1: sì,
6: dove io, come il vostro collaboratore,

0: parlando, sì, sempre uscendo illeso, spero, sì, che si accappotta a cura macchina.
1: No,
2: ascoltami, no, bene, no, Rocco.
0: Dimmi tutto, Dario. Chiede, Dario.
2: Ho cambiato idea. Aspettami giù in macchina, davvero, che ci andiamo a fare un idromassaggio insieme.
0: Davvero dici? Sogno già andato stato, Dario.

0: 1997, White Town con Your Woman su Radio DJ.
1: Allora parliamo di poliamore, una pratica di vita che sta prendendo piede in questo 2026.
2: Se lo fai tu il bello, poliamore.
3: Io no.
2: Vai.
4: No. Dalla terza lente, l'attore Lorenzo Richelmi e l'offerta speciale. Da Pianeta B12, il poliamore
1: Eccolo
4: e le
1: qua.
4: Scappatelle.
1: Eccolo
4: da
1: qua.
4: Super 8, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli e l'amore.
1: Da
4: Meraviglioso, Emi Schilla e la disavventura al supermercato.
1: Mi piace.
4: L'imprenditore di successo e la sofferenza.
1: Mirko Gasparotto, numero uno. Grande Mirko. Andiamo dall'attore.
5: L'attore Lorenzo Richelmi e l'offerta speciale.
6: Quindi il giorno del mio compleanno abbiamo detto: beh, prendiamo i funghetti allucinogeni. Per un piccolo misunderstanding con il venditore, il mio inglese non era molto raffinato. Invece io sapevo che era una scatola a testa, cioè era più o meno porzionato.
1: I funghetti.
6: Ecco, purtroppo c'era una grande offerta in quel negozio.
7: 3x2.
6: E quindi erano scatole da 35 grammi e non da 15. Quindi in tre siamo andati in camera, perché eravamo anche persone responsabili, e abbiamo ingurgitato questi 35 grammi a testa di funghetti allucinogeni freschi.
3: Sai che è uscito
6: E prima il più magro di noi, ma poi tutti a seguire, abbiamo incominciato ad avere questo bad trip clamoroso per 5-6 ore all'interno di quella stanza che è diventato un teatro degli orrori stupendo.
5: Il poliamore e le scappatelle.
8: Il poliamore ammette le sveltine, le avventure, le cose extra, le uscite extra coniugali, oppure no?
9: Certo, però voglio sottolineare che la parte

0: parte divertente è tornare a casa e raccontare e sentire lei che fa, dammi dettagli, no?
1: Cioè, dimmi tutto, dimmi tutto.
2: Per non ho capito, Giacomo, tu chiedi la liberatoria alla persona che ti sei appena fatto per poter dire di quello che avete fatto alla tua...
0: Sì, perché noi diciamo sempre, posso mandare questa foto, posso fare vedere cosa è successo.
3: Viva il foglio d'oro!

0: 6 giugno al Party Like a DJ ci sarà anche, lei, Annalisa. Annalisa, con la sua canzone estiva. Mentre
1: sì,
0: volevo ricordare,
1: ce lo abbiamo,
2: ciao,
0: che domani invece il nostro Ivan Zucco incontrerà Puchetta alla Notte della Box, venerdì 8 maggio al Centro Pavese a Milano. Ciao Ivan, in bocca al lupo,
2: Crepi il lupo, crepi il lupo, lo dico sì. Io ci vediamo con Mirko Gasparotto.
3: Ricordatevi che la sofferenza io l'ho vissuta, 20 anni, primi anni non mi tiravo mai fuori i soldi e dovevo andare in ferie sempre su hotel di 3 stelle, Genius, Airbnb, 7000 ricerche su internet, arrivavi, non c'era neanche la camera, figa, ero imprenditore, quindi so la sofferenza che ti dà il non, perché è la duplice sofferenza, fai una vita di merda e in più non puoi permetterti un cazzo.
2: Ciao, a domani.
4: Ciao belli.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: La maglia rosa si gira.

0: Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
4: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
5: Gabriele
4: e Furio.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
8: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
7: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
8: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E

0: premio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le tre!

0: insomma, dai, poi certe volte ci viene anche benino.
1: Dai, la maggior parte delle volte
0: viene abbastanza bene. Ci sono delle volte in cui magari c'è qualche indecisione. L'altro giorno abbiamo riprovato a fare una canzone di Adele, che poi voglio dire è una delle cantanti più brave al mondo, quindi
1: anche voi però
0: anche nel momento ma che comunque c'è rimasta qua quella volta in cui non siamo neanche riusciti a portarla a termine. E poi praticamente alla fine della canzone, che è venuta, è venuta, però insomma non esattamente un capolavoro, il Vale ci ha mandato un messaggio e ha detto: servono anche le cose brutte per poter
1: Non era riferito alla
0: non era riferito
1: canzone,
0: però tu dai, l'hai buttato lì in un momento che sembrava proprio vabbè dai domani faremo meglio.
1: C'è stata della manipolazione, ho usato io quel vocale nel momento sbagliato.
0: Comunque contenti di essere il vostro barattolo di spinaci.
1: Bene, c'è una ricorrenza da festeggiare oggi, sì, sentite qua.
2: Ciao ragazzi, fra 2 mesi esatti è il compleanno di Nicky.
0: Porco Giuda, è vero! È vero, giovedì 7 maggio.
1: Chi hai chiamato quest'anno per il tuo compleanno, scusa?
0: Te l'ho detto, c'ho vari concerti in giro, c'ho gli Europe, però, non mi ricordo bene.
1: A Forte dei Marmi forse.
0: Ne fanno diverse.
3: Io t'ho prenotato una festa con Genno P.
4: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta. Sì, fai un bel pisolino, poi te ne torni al lavoro.
0: Ma infatti, tante volte il compleanno, no?
1: Europe 7 luglio a Roma comunque.
0: 7 luglio a Roma, sì, ho detto cominciamo col botto, poi organizziamo altri eventi in giro per l'Italia. Buongiorno a tutti, benvenuti a Summer Camp. Summer Camp Radio DJ One Nation One Station.

0: no, devo trovare la scusa per berlo lo stesso.
1: No, cioè, no,
2: io,
1: no,
2: io ho già provveduto comunque, nel dubbio, insomma.
1: Allora, canzone all'incirca così, in solitaria con il groove di DJ Aladdin, ovviamente, quindi non in solitaria, anticipata, perché poi alle 4, come vi raccontavamo ieri, ci viene a trovare francamente, nella consueta mezz'ora dedicata agli ospiti. Cominciamo con le novità, il ritorno di Francesca Michelini. Mi piace un sacco tutto questo concept sul mondo delle streghe, ma non superficiale, cioè approfondito. Sarebbe bello sentirne parlare proprio Francesca, che però al momento non è tra i nostri ospiti.
2: Per ora no. Però.
1: Per ora no, però insomma sappi che, insomma, se ci fosse la possibilità, quando arriva il messaggio ci può interessare, io ti direi interessa, sicuramente interessa.
3: È chiaro

0: Oh, ma sai che mi piace una donna un po' la nuova canzone di Francesca Michelini, perché mi ricorda un po' il pop di quando ero piccolo io, di quando, che ne so, tipo Alice, no? Metteva un po' di queste melodie, sì. Adesso la dico male, un po' di medievale sui suoni anni 80, no? E ho visto che Francesca ha fatto tutta questa ricerca un po' sul mondo delle streghe in senso lato. Non dimentichiamoci che c'è stata un'era in cui una donna che aveva determinate caratteristiche, tipo forte personalità, ingegno, creatività e magari anche la capacità di dire quello che pensava senza aver paura delle conseguenze, veniva considerata una strega, no?
1: Nicky, perdonami se l'altro giorno in tram mi sono alzato per farti sedere, non ho capito che fossi.
0: Vabbè, quella proprio ultima frontiera proprio.
2: E non è finita lì.
3: No, Nicky, non te la devi prendere. Il peggio è successo a me, ero con le mie figlie in piscina.
0: Sì.
3: E una bambina ha detto: ma chi è tua nonna?
0: Vabbè,
3: 45 anni, signore dell'universo.
2: Signore dell'universo, vai.
0: Vabbè, è stato un caso sporadico.
4: Ciao, Nicky.

0: vabbè, dai, sono cose che capitano. Sì. Comunque, anche al cinema, se vai, c'è lo sconto per 65.
1: Così ti puoi fare un bel pisolo al cinema, come al concerto, certo, dei Pearl Jam.
2: Quindi tariffa ridotta.
1: Beh, sì, assolutamente.
3: Buonasera, buonasera a tutti i ragazzi del Summer Camp. A proposito di compleanni, oggi compie gli anni con la santa donna della mamma. Probabilmente vi sta ascoltando, e quindi nulla, se voglio potete fare anche voi gli auguri, secondo me dai contenta.
2: Signora,
3: grazie ragazzi, come al solito della compagnia, e grazie.
2: Signora, tanti auguri, generici, perché suo figlio, che probabilmente ha riconosciuto appunto dalla voce di questo vocale, non ha specificato nome, giustamente non l'età, però insomma, più di tanto non possiamo fare.
1: Comunque, no? Auguri, diciamo.
4: Sì. Oggi è il mio compleanno, auguri a me.
5: Ehi, Summer Campisti, oggi è un grandissimo giorno, il compleanno di Mugherma. Laura, auguri.
2: La mughiera
1: sarebbe
2: la moglie. Ma dai, non ricordi il canale? Quando hai vent'anni, okay, ti ci vuole la mughiera. La cantava Totò in quel classico.
1: Mi sa che mi sono addormentato in quel
6: caso. Anni 90, concerto grindcore di Lee Way, Mean Season e Tabula Rasa a Rototom, quando Rototom era ancora solo un locale da concerti nella ridente Gaio di Spilimbergo. Io mi sono addormentato ai piedi delle casse, mentre il cantante, mi pare dei Lee Ways, era appeso sopra all'americano sopra il palco, growlando come un matto. Una delle migliori dormite della mia vita.
1: Hai visto?
2: No, ma certo.
1: Conferma quello che dicevi.
2: Sì, perché ci si sente a casa e poi magari i bassi delle casse in qualche modo ti cullano. Non so come si è sentito il cantante della band che era appeso alle americane cercando di coinvolgere il pubblico, e ti ha visto lì ai piedi dell'aga. Probabilmente si è sentito come me ieri al supermercato con
1: l'appunto. O come se ci fossero stati per Gem appunto al cinema quando siamo andati.
2: Certo, quello è capitato, ma insomma è stato tanto tempo fa, insomma, secondo me è caduto in prescrizione. Per un attimo ho pensato fosse Luisito che arrivava e mi chiedeva di dire benvenuto, invece è la nuova canzone di Bruno Mars.

0: Miki, approfitta, se domenica mattina vieni a vedere mio figlio giocare under 14 Savonera con Legno contro Aviglianesepaghi 4 euro invece che 6 65.
1: Oh, vai. Che a me poi tra l'altro piace molto il calcio, quello fuori un po' dai grossi giri degli sponsor, il calcio dei ragazzi.
2: Figata. Ciao Summer Camp, io compio 40 anni a novembre e un po' di argento colori i miei capelli. Quando i ragazzini mi vedono e mi dicono scusi signore, io godo molto perché devi portarmi rispetto, cazzo! Finalmente questi calma. Ragazzi portano rispetto. Che
3: calma Max. Mamma mia che agitato.
1: Sì, comunque diciamo che la frontiera finale quando qualcuno ti chiede di... ci vuole sedere? Devo dire che a volte poi capita anche l'opposto, no? Perché tu a volte sei tu quello che dici signora si vuole sedere e magari l'hai detto no.
4: Camperisti, ma quando Nicky si siede fa hopla.
1: No, quello è quando ti alzi però e non quando ti siedi.
5: Nicky, a che punto è il cantiere in via Massena?
3: Non ci sono cantieri, per fortuna.
1: Ma sarà questo il... No, quello l'ho sempre fatto, come dicevo. Ah, sì. 20... A me, classico. Io sono grande appassionato dei lavori in città, quando c'è qualche nuovo sottopassaggio, qualche nuova pista ciclabile, qualche nuovo parco, ogni tanto succede anche quello. Non metto le mani dietro, ma mi piace vedere che cosa sta succedendo.

0: quando invece è solo una questione di peso. E adesso invece mi vogliono lasciare il posto per l'età. E vabbè, io comunque mi sono sempre seduta.
1: Oh, meglio così. Senti, a sto punto.
2: Grazie.
3: Ciao, sono Mercanti. Non so se off topic, però mio nipote ventenne al suo primo anno di medicina quest'anno, farà, cioè vuole diventare cardiochirurgo, cammina già dentro casa con le mani dietro la schiena.
2: Vabbè, si porta avanti, scusa, no? Numero

0: quindi abbiamo detto che in questo panificio si ascolta sempre perennemente Radio DJ. Ora ho quasi finito di lavorare e mi vado a fare un giretto in bici. Vi saluto.
1: Bye, buon giro.
2: Ciao ragazzi, torniamo tra poco con Summer Camp e tra poco bastoni, ma che bastone. Canzone in circa così, perché poi alle 4 con noi ci sarà francamente tra poco.

0: 69 del digitale terrestre.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. In

0: Digital & Software, Intelligenza Artificiale, SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito, info su spsitalia.it.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: E dopo la mia Je Demain ci voleva proprio Hysteria dei Def Leppard. Grazie ragazzi, oh, buona ragazzi, giornata.
1: Ma quando metti su sto disco, ma di cosa stiamo parlando?
2: Ma di cosa stiamo parlando?
1: È un capolavoro. Cioè, magari non è musica di denuncia, cioè non pensi ai Def Leppard come un gruppo che lancia
2: schierato, diciamo, ecco,
1: no. Ma poi magari lo sono, però diciamo la musica non fa pensare a chissà quale rivoluzione. Però fa sognare, è un po' ci abbiamo bisogno anche di sognare, di guardare questi spazi giganti, anche se siamo davanti a un computer.
2: O in macchina, Word. Tipo a Prato.
1: Ah, vabbè.
0: Che bellezza, The Leppard, sole, finestrine abbassate, ora ci manca altro della paletta della municipale.
1: No,
2: perché?
1: Andate piano.
3: Sole all'orizzonte, voi in sottofondo, e state trasformando questo giovedì quasi venerdì.
1: Lo senti quel profumo? Io lo sento forte.
2: Sì.
1: Poi quando è partita in stile di festa, sento proprio un profumo di weekend inconfondibile.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate il ritardo, mi sono collegato adesso.
2: Ho fatto la controora.
4: Io non sento la voce di Federico.
2: Ma non c'è.
4: Oggi non c'è. Qualche aereo per quest'altra
2: perso
4: volta.
2: Qualche aereo.
1: Non lo sappiamo. Beh, vabbè, ma mica viene qui in aereo. Quello sarebbe il colmo.
2: Ma da via Cashmirino partono dei jet privati.
1: Jet privati.
2: Capito?
1: Che

0: atterrano qui nel quello che è stato il parcheggione, diciamo.
1: Sì.
0: No, sono da solo, ragazzi, ma con Lovetto, con le percussioni di DJ Aladdin per questa canzone all'incirca così, perché ricordiamo appunto fra poco c'è con noi Francamente, quindi anticipiamo un po' il nostro momento live.
1: Era il bastone fra le ruote, non il bastone della vecchiaia, visto che parla.
0: No, bravo, hai fatto bene a specificare, guarda, perché ci mancava solo questo.
1: Di questa band incredibile, appunto, i Def Leppard, di cui uscirà un Greatest Hits.
0: No, ma io li seguo su Instagram perché li amo dall'85-86. E sono sempre in qualche palazzetto a suonare, tanto si mantengono anche molto bene.
1: Vero, vero. Uscirà appunto questo Greatest Hits in vinile, che secondo me costerà meno di quello di DJ Ale.
0: Sì,
1: rosso, bellissimo, lo stiamo vedendo.
0: Ma c'è la playlist?
1: Sì, c'è la playlist.
0: Dimmi un po' di titoli.
1: Aspetta, che allora, Pour Some Sugar on Me, Hysteria, Photograph, Love Bites, Animal.
0: Vabbè,
1: Rock of Ages, When Love and Hate Collide, Bringing on the Heartbreak Fooling, Armageddon.
0: Questo non ce l'ho presente. Ah, Armageddon, sì.
1: E sono in tour anche,
0: Sì, ma vengono dalle nostre parti?
1: No, bisogna prendere un treno per Zurigo se vuoi vederli. La più vicina. La più vicina è Zurigo, sì.
0: Beh, scusa, non c'è un Vienna, per esempio? Mica tutti abitano a Milano, eh?
1: No. O Parigi, oppure bisogna andare... No, niente.
0: Vabbè, io spero ancora che magari qualcosa...
1: Sarà a Londra, dai.
0: Qualcosa cambia. Andiamo giù a Londra.
1: Ma non tergiversiamo.
0: Non tergiversiamo. Allora, ragazzi, quando non c'è Fede, diciamo che mi smazzo chitarra e voce da solo. In genere attingo un po' dal repertorio, così... Perché così almeno si va un po' più sul. Allora, questa qua che faccio ovviamente è cantata lassù, io la prendo qua giù. Però se voi avete voce come Brian Johnson degli SDC, siete liberissimi di cantarla.
2: Voi noi del golfo.
0: No, all'ascolto. No, sai che ci ascoltano in radio. Se volete, ragazzi.
1: No, proviamo. Come

0: on, Nugenea insieme a Tom Misch. I Nugenea li conosciamo, li impareremo a conoscere meglio presto al Summer Camp di Tom Misch. Onestamente adesso mi sfugge, però sicuramente Francesco
1: è
0: che
1: un musicista britannico.
0: Britannico, un DJ.
1: No, canta, un cantante.
0: Ok, sì, quindi sì, qui sì, c'è anche un po' la sua, è una collaborazione internazionale, cioè non dobbiamo dimenticarci che i Nugenea sono molto amati dalle nostre parti, però si fanno anche apprezzare all'estero per le loro sonorità mediterranee, ma comunque molto internazionali.
1: E si fanno apprezzare anche le nostre canzoni all'incirca così, o meglio la tua canzone all'incirca.
0: Sì, beh, oh ragazzi, con quel groove di Aladdin che gli dava quel tamburello sotto.
2: Ma guarda, che bravo. Nicky, l'hai cantata alla Bryan Adams.
0: Sì, un po' con quel raspino.
2: Grazie Nicky, un abbraccione a tutti, Silvia da Brescia.
0: Grazie a voi ragazzi.
3: Donna, il Fede questa l'avrebbe fatta così alta che avrebbe svegliato i cani fino a Zurigo,
1: dove suonano i Def Leppard.
0: Esatto, si sarebbe arrivato quel messaggio che dice: mamma Fede.
1: Molto apprezzato anche l'ovetto di DJ Aladdin.
4: Ho riconosciuto il riso dentro l'ovetto. Vai. Di Aladdin. Per me era Carnaroli.
1: Bravo. Carnaroli?
0: Bravo. Ma bravo. No, davvero, davvero.
1: Bravo. Beh, dai, è un po' il migliore anche per fare il risotto.
0: È il migliore, ma è anche quello, l'unico che ce l'ha regalato, diciamo, no?
1: C'erano anche altre varietà.
0: Varietà.
1: Non è una marca, Carnaroli è la
0: Carnaroli
1: varietà.
0: È il tipo, ma infatti questo è, cioè, fraintendete
1: sempre.
0: Oh. Frank

0: il nuovo album di Frankie Energy, su questa c'è anche Lorenzo. Frankie Energy ha un disco nuovo che si chiama Voce Batteria, yes, che insomma è, come dire, un po' come quando sul riso c'è scritto riso, cioè che dici, okay, che spiega il contenuto del disco. C'è la voce di Frankie Energy, ci sono delle ritmiche, c'è poca roba, ma a volte il poco sembra tantissimo.
1: Volevo comunicare che il mio riso non ha ancora fatto le farfalle.
0: No, io c'ho una bella collezione a casa, infatti spesso dico,
1: lo sappiamo, la
2: collezione di farfalle da
0: ce
2: riso,
0: da riso. Ognuno c'ha il suo, che ti devo dire.
2: Dai, non è male.
0: Frankie Energy che sarà con noi al Plaid, meglio conosciuto come Party Like a DJ, o forse è il contrario, comunque nella seconda serata, quella che inizia prima, che inizia, sì, nel tardo pomeriggio.
2: Alle 18.
0: Alle 18.
2: Quando a Genova, diciamo, chiudono i negozi.
0: Ma noi l'abbiamo fatto apposta per chi ci segue da quelle parti, così chiude tutto lì e potete venire a fare festa con noi. Domenica 7 giugno è una celebration, diciamo, si omaggia allo storico programma 1212, quindi insomma un po' più urban hip hop come mondo musicale. Oltre Frank Energy ci sarà Fabri Fibra, ci sarà Neffa, c'è LA, c'è Taiwan e anche Madame.
2: Esatto, tra l'altro vuoi sapere le info o vuoi sapere dove trovare i biglietti adesso?
0: Allora, a me piacerebbe ricordare che su dj.it trovate ancora più info di quelle che vi abbiamo date. Esatto. Poi per queste cose un po' più venali, okay, vi giro a qualcuno che non è aziendalista come me.
2: Io lo ero aziendalista.
0: Lo è, ci siamo un po'.
2: Comunque i biglietti si trovano su ticketone.it, ok? Devo dare la linea a Genova, visto che l'abbiamo citata.
3: Genova, ci sono gli alpini, tutto bloccato e chiuso, scuole chiuse, quindi è come se fosse venerdì per noi oggi.
0: Mamma mia,
2: uno degli alpini.
0: Mamma, una festa degli alpini di giovedì è perfetta, proprio ti apre il weekend. Bene, poi bene, la cosa bella, insomma, che sicuramente sarà una festa sobria.
2: Ma cosa dici?
0: No? Ci sentiamo tra poco, con noi c'è Francamente.
4: DJ One Nation One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa

0: La spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Ero contento.
1: Vabbè, comunque conosci un po' la nostra parrocchia perché sei passata da Capital Jam.
0: Assolutamente, con grande piacere.
1: E mo ti manca solo M2O, che comunque con la matrice elettronica potresti
0: sarebbe
1: anche...
0: Sarebbe un sogno, perché veramente la mia infanzia devota a M2O.
1: Ah sì?
0: Eh sì, perché chiaramente quando eri ragazzina, sai, iniziavi un po' a dire in discoteca, me la tiro, che poi tornavi a casa magari alle 11:30.
1: Ok, ah, di discoteca di pomeriggio,
0: M2O,
1: dici?
0: Chiaramente, e quindi M2O era, no, la radio che si mette va con le prime patenti per tirarsela.
1: Certo,
0: questo è il mio ricordo.
1: Certo. Ma perché il tuo nome è associato così tanto alla scena di Berlino, no? Si parla sempre di te come un po' una cantautrice elettronica, no?
0: Questo mi fa piacere. Io ho vissuto a Berlino 4 anni.
1: Sì.
0: Sono andata lì per studi, dovevo terminare i miei studi in filosofia, ma poi in realtà la cosa che ho studiato di più è stata la musica.
1: Certo.
0: Ho incontrato, come dire, una comunità vivacissima, ho fatto tanta musica di strada e poi i suoni di Berlino, no? Questa città che è stata attraversata da così tante tragedie, da avere poi uno spirito devoto alla libertà. E quindi per me è stata una grande scuola. Io credo di avere un grande debito verso,
1: certo,
0: questa città.
1: Ma in genere Berlino, no, accoglie un po', almeno per quello che riguarda i ragazzi italiani, quelli che non trovano il loro posto, no? Neanche nella grande città, no? Si sa che Berlino ha questo grande spirito di tolleranza, no? Accoglie un po' tutti, lo sa bene chi è andato in vacanza anche solo un weekend, anche solo passeggiando per strada ti rendi conto che ci sono genitori di 28 anni col piercing, con una cresta,
0: certo,
1: bionda. Adesso questo è proprio un po' un luogo comune,
0: certo,
1: no?
0: Certo, che però in parte è vero.
1: È vero,
0: dai,
1: sì, è vero.
0: Credo questo sia anche legato, se si pensa solo alla topografia di Berlino, è una città che per 40 anni ha avuto 2 centri.
1: Certo.
0: Quindi è la capitale decentrata per eccellenza.
1: È vero.
0: E quindi questo fa sì che ci sia un principio di accoglienza forte, che non è interessato a quello che le persone fanno, ma a quello,
1: sì,
0: che sono. Poi,
1: certo,
0: chiaramente ognuno porta ciò che è in quello che fa, ma non è ciò che fa a definire chi sei.
1: Certo, e poi soprattutto non c'è neanche bisogno di sapere il tedesco.
0: No, tra l'altro io non l'ho mai imparato, cioè io ho un livello,
1: ma come,
0: piccolissimo,
1: no,
0: sì, ho una A2, faccio,
1: vabbè,
0: questo coming out, che comunque sì, mi permette di ordinare e di fingere, no,
1: certo,
0: quando è necessario, però sì, ho lavorato e studiato in inglese. Poi la comunità italiana, ci sono,
1: beh,
0: 50.000 italiani a Berlino, quindi come dire...
1: Quanti hai detto?
0: 50.000,
1: quindi grossa,
0: quindi,
1: insomma,
0: esatto, ce n'è.
1: Cioè, se tu dovessi dire, per esempio, torniamo dopo la pubblicità, sei in grado di dirlo?
0: No, mi spiace,
1: no,
0: mi spiace,
1: no,
0: viva la verità.
1: Mi spiace, però lo sai dire, mi spiace.
0: È sul mio line.
1: Oh,
0: sì, ok, l'unica cosa.
1: Vabbè. Ci sentiamo tra poco, c'è Francamente con noi, Summer Camp DJ.
2: Oh.

0: per come vivi davvero.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti il meno caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Ieri poi tra l'altro mezz'ora a capire se queste 5 di mattina del nuovo pezzo di Francamente che è con noi sono delle 5 di mattina da ancora sveglia o da già sveglia. Io ho votato da ancora sveglia.
1: Chiaramente, cioè ancora sveglia.
0: Un attimo fa stavamo parlando del Berghain, dei locali di Berlino, del suo cielo.
1: Certo, insomma, e qui non c'è nulla di più bello che andare in autogrill appunto, no, dopo aver fatto serata. Quindi sì, sono le 5 di mattina ancora sveglia.
0: Sì, a volte tu anche se sei in città cerchi di andare fuori città in un autogrill proprio
2: una
0: per
2: bella aria di sosta nel Cile, bel paninozzo, birretto.
1: Paninozzo, birretto. Sì.
0: Senti, ma allora ci ha molto incuriosito questo video dove tu cammini, diciamo non sei in macchina, ma sei all'interno di questi tunnel molto conosciuti, insomma, da certo, chi bazzica Milano, perché prima o poi quando attraversi i binari della stazione centrale, insomma, devi passarci sotto.
1: Certo.
0: Ci sono questi tunnel dove si forma anche tanto traffico, dove insomma la concentrazione di polveri sottili è piuttosto importante, no?
1: Lo è,
0: e tu sei lì che balli, insomma, che fai il playback. Com'è andata la realizzazione?
1: Chiaramente c'è stata la parte divertente di fare queste cose con alle spalle macchine e quindi rumori, polveri sottili.
0: C'è un rumore, ma è amplificato poi dal tunnel. Sì.
1: Esatto, però noi ci tenevamo a farla, a fare questo video in questi tunnel, perché volevamo la città fosse protagonista di questo.

0: Perché io proprio a Berlino conobbi un ragazzo che mi disse: ma sai che ho un'amica che sta vicino Nolo, quelle zone là, e cerca una coinquilina. Io non sapevo nemmeno cosa fosse Nolo, ma stavo cercando una casa a Milano.
1: Okay.
0: E quindi mi ci sono poi ritrovata, sempre però una connessione
1: quindi
0: berlinese.
1: Quindi adesso sei di base qui?
0: Io sono di base qui a Milano, spesso vado a Torino.
1: Infatti perché è Torino
0: vicina.
1: È un po' la tua città.
0: Sì, sì, c'è come dire amici, famiglia, amori, c'è un po' di tutto. E poi sicuramente c'è la scena anche elettronica torinese, che è degna,
1: che dice la sua,
0: di nota,
1: diciamo,
0: sì,
1: esatto. Magari non come quella di Berlino, però dei segnali.
0: Però dei segnali, c'è una vita notturna, come dire, con una certa cultura e spessore.
2: Certo. Beh, pensate ad esempio a Club to Club, comunque, che fa questa cosa qua, cioè quell'evento di musica elettronica che c'è.
1: E non solo, no, perché anche il K, no, se la gioca, sono lì un po'.
0: Sì, e poi c'è tutto anche quell'underground, no, il Parco Dora, che non so se ci siete mai stati, questo parco.
1: Vicino allo strippaggio, no?
0: Esatto, è molto particolare, il bunker, insomma, di luoghi ce ne sono interessanti.
1: Il bunker è sempre nel cuore, diciamo, degli amanti della musica elettronica.
0: Sempre, sempre, grandi serate.
1: È in una via che prende il nome da un grande violini, Stradivario, no, aspetta, via, mannaggia, c'è una via, Paganini?
0: Ah, ma questa, sai che Paganini. Non la sapevo.
1: Allora io quando penso devo andare al bunker, la so che devo fare Corso Palermo, però poi
2: Paganini.
1: Paganini, yes. Paganini. Paganini, Paganini,
0: ma
1: il grande.
0: Mi avete regalato, ragazzi, una chicca incredibile, cioè, me la rigioco questa.
1: Penso quel Paganini, magari è un altro che si chiama Giovanni Paganini, non c'entra niente col violinista, certo, che faceva i capricci, nel senso di partitura musicale, però era anche un po' capriccioso, perché infatti diceva: dai, me la rifai quella,
0: no,
1: e lui diceva no, perché
0: Paganini
1: lui
0: non ripete. Paganini, ecco,
2: comunque,
0: vedi.
2: Anche con la musica elettronica è stato dimostrato che Torino crea e poi Milano.
1: Vabbè, questo è un po' una
0: data.
1: Senti, Bitteleben è il nome del
0: sì,
1: tuo disco.
0: Sì.
1: Ci dicevi, non parlo benissimo tedesco, ho la due, però questo è un po' una sorta di gioco di parole che noi ovviamente non afferriamo subito, no?
0: Sì,
1: perché bit,
0: sì.
1: Allora, bit secondo me, dai, un po' come dire please,
0: sì,
1: in inglese.
0: Please, per favore.
1: Per favore.
0: Per
1: no?
0: favore. E leben è sia un sostantivo che un verbo, quindi
1: okay,
0: significa vita,
1: okay,
0: ma significa anche vivere, ed è anche la terza persona plurale, cioè essi vivono.
1: Ok.
0: E quindi mi piaceva che fosse un po' una sorta di esortazione alla vita, ma che avesse più significati. D'altronde ognuno di noi la vive in modo diverso,
1: certo,
0: quindi volevo evitare un solo imperativo, ecco,
1: okay.
0: Poi chiaramente molti noi, io stessa lo interpreto come un per favore vivi, cioè per
1: sì,
0: favore abbraccia quello, certo, che ti succede, sporcati,
1: certo. Da Vittel Leben, quindi
0: Bitteleben, come
1: si scrive, come si scrive, cioè si legge come si scrive. Una delle prime canzoni, se non la prima, che abbiamo suonato a Radio DJ, perché Telefontango, no?
0: Sì, è proprio lei.
1: Poi abbiamo anche una sorpresa che riguarda proprio questa canzone, ma

0: E quando sono arrivato io, c'eri tu che avevi appena iniziato, ma c'era talmente tanta gente, io ero talmente in fondo che sentivo ma non vedevo il palco. Una canzone ho detto, oh figa comunque. Due canzoni ho detto, oh però... Alla quarta canzone ho detto, oh raga, ma chi è che sta suonando? E poi per fortuna c'era la scritta dietro, no? Quindi mi ero perso la parentesi talent show che ti ha visto, però insomma lì ti ho... Lì ti ho conosciuta, diciamo.
1: Fu una giornata bellissima. Bella, davvero, il concertozzo, una delle date dell'anno scorso, un'atmosfera proprio di musica, di empatia. Poi vabbè, gli Eli, diciamo così, sono di un certo spessore.
0: Però anche il pubblico, le cosiddette fave, è molto ben predisposto, no? Perché a volte gli ultras di una band vogliono vedere solo i loro idoli e pomeriggio. Invece c'erano tanti e ascoltavano.
1: Perché secondo me loro sono proprio stati in grado di costruire un appuntamento dove le persone che vanno sanno che tutta la giornata, prima che poi arrivino Elio e le storie tese, ci sono altri gruppi,
0: succede qualcosa,
1: e quindi esatto, è molto bello dai.
0: Allora, Telefontango, diamo un attimo la linea al centro.
2: No, c'è il momento mashup, però vorrei prima dare la linea a questa ascoltatrice.
3: Francesca, di solito Aladdin fa sentire un mashup in faccia all'ospite di turno, siccome in questo momento deve comprare la macchina nuova, se vuoi ascoltarlo ti toccherà pagarlo.
1: No, ma scusa, organizziamo un crowdfunding.
0: Ma ci stiamo sono già tanti quelli che insomma lo stanno
1: subito,
0: contattando
1: subito, noi ci siamo, noi ci siamo.
0: Per esempio l'altro giorno dicevamo, no, quando guardi una partita di calcio in televisione ci sono un sacco di pubblicità e spesso e volentieri sono di macchine, mancano le pubblicità di macchine usate, no, che magari sono un po' più sulle TV locali,
2: dai, quindi... 300.000 chilometri a salire,
1: è una cosa così, no?
0: Va bene, allora risentiamo Telefontango, ma questa volta con una musica
4: con Antonello Venditti.
1: No,
0: sentiamo,
4: ci vorrebbe un Telefontango,
0: no. Ah, che anche il titolo.

0: C'è anche il video,
1: Ah, dove c'è sia Francesca sia Antonello.
2: Che Antonellone. Raga, ma questo è il sogno della maturità. Sai che c'è un momento nella vita di ogni donna dove ti innamori comunque di Antonello Venditti.
1: E certo, per notte prima sì. degli esami.
2: Chiaramente, è successo anche a me, non si direbbe. Quindi per me questo è un onore immenso.
1: Oh, man.
2: Bellissimo, che onore. Parti di me con ma il video bellissimo.
1: No, il video è poi insomma, beh, quello per chi ci sta guardando su DJ TV. Allora, senti, torniamo a parlare di Berlino perché ho bellissimo. Visto che fai questa cosa bella, adesso inizi a fare di nuovo i concerti, no?
2: Sì.
1: Porti in giro il disco e la prima data è a Berlino. Ormai succede sempre più spesso, no, che artisti italiani vadano a trovare italiani e non, perché poi secondo me arrivano anche i curiosi, gli amici, no?
2: Certo.
1: E cominci proprio da Berlino.
2: Sì, comincio da Berlino in solo il 14 maggio al Private Club. Ci saranno tanti effettivamente amici, no, della vecchia guardia, diciamo, con cui abbiamo suonato per strada. E poi continuiamo invece in full band. Il 19 maggio saremo a Bologna al Locomotive. Il 20 maggio Roma, Largo Venue. 22 maggio Torino, casa Hiroshima. E chiudiamo questo primo giro il 23 maggio al Miami di Milano.
1: Al Miami, poi tra l'altro, visto che la tua amica Alice in Artbirth,
2: salutiamo,
1: che è stata qui da poco,
2: incredibile,
1: siete praticamente sullo stesso palco più o meno alla stessa ora, una dopo l'altra.
2: Sì, ma poi veramente sai quando dici tante corrispondenze, questo anche lei è del 96, anche lei ha fatto uscire l'album, il suo uscito una settimana dopo il mio,
1: anche al primo maggio avete fatto un
2: esatto. po' ed è bello fare questi percorsi insieme, è davvero prezioso.
1: Grande. Quindi sarà la seconda serata. Sai che c'è la zero al Miami, no? Come amiamo dire, che è il giovedì, dove ci sono i ministri e altri. E poi il venerdì, insomma, la prima.
2: Sì.
1: La prima serata, quella sarà la data finale di questa prima parte del tour.
3: Chiuderei così.
4: E Berlino sta sempre 10 anni avanti.
1: Questo tra l'altro è proprio un pezzo di Elio e lo Storie Tese che ci ricorda il personaggio interpretato da Vittorio Cosma.
3: Certo.
1: Ma è vera questa cosa comunque che Berlino è avanti, dai, su tante cose, sulle aiuole, sui parchi giochi,
4: guarda,
1: sull'educazione,
3: sulle biciclette.
2: Secondo me è una cosa su cui sono più avanti a Berlino, è il cosiddetto Freizeit, cioè il tempo libero, c'è cioè il culto del tempo libero. Venerdì

0: Pomeriggio, tutti, si certo. Esce, si va al parco, piede sì. Libero, birretta e via.
1: E si griglia.
0: E si griglia.
1: Al Mauer Park.
2: Domani andiamo, Nick, andiamo.
0: Ci vediamo domani.
3: Dobbiamo fare Summer Camp.
4: Dobbiamo festeggiare.
0: Scusa, pensa al remix lì a Berlino. No, cioè, là facciamo un crowdfunding e ti compri 10 macchine.
3: Una Trabant, come
0: una
3: si chiama?
0: Una Trabant, molto desert.
4: Serve un autista per il tour.
0: Azz, sarebbe bello, io vado lì in bici, pensa invece avere un autista.
4: Bravo.
3: Grande, francamente, grazie Francesco.
0: Grazie.
3: Bocca al lupo
0: infinite.
3: Per il tour.
0: Grazie a voi. 1, 2, 3, 4.
5: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ One Nation One Station.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su

0: summer camp. Io per rispetto ho aspettato la fine dell'intervista, però vorrei fare un appello a tutti i ragazzi che non trovano un posto nel mondo. Ragazzi, non serve andare fino a Berlino, venite in capannone, che qua di posto ce n'è.
1: Ma anche a Berlino ce ne sono tanti di capannoni.
2: Sì, beh, c'è capannone e capannone. Lì diciamo che in genere è un po' per quella festa techno, mi sa il nostro Nick, un altro tipo, another kind of capannone.
3: Siamo in vantaggio con mia moglie che mi chiama, mi dice mi hanno rubato il telefono.
2: No.
3: Ma subito recuperato. Vai. Perché si va a controllare dove è il telefono con il GPS, si prende la macchina, si corre a controllare, si vede che era in una aiuola accanto alla superstrada e telefono recuperato, quindi subito in vantaggio sulla GDM e via, vamos.
2: Beh, quindi niente di meno, era stata la aiuola che se l'era rubato. Sì. Cioè, come è caduto?
1: Maria Wall.
2: Molto
1: vabbè, sì.
2: Sì, che poi c'è, no, questa cosa del recuperare, non lo fanno le varie parrocchie, dalla Apple a quell'altra, no? Appunto di mi hanno rubato il telefono, adesso lo seguo e vado a vedere. Poi magari a volte arrivi in questo posto e dici No, ma tenetelo.
1: Tieni.
2: Ma no, guarda, era proprio solo la curiosità di capire. No, no, ma ragazzi, ma divertite,
1: vai,
2: continua, c'era giusto un...
1: Nicky, c'è questo messaggio che è arrivato forse un'oretta fa, ma l'ho tenuto lì a decantare. Te
2: lo
1: faccio sentire.
2: È ancora più buono.
4: Ciao, Summer Campisti, sono Tony dalle Marche. Ho visto col binocolo tre sgarze e ciuffetto. Ho sentito voi cantare gli sì, posso andare a dormire. Un abbraccione.
1: Nel frattempo è andato a dormire.
2: C'era la prima cosa che...
1: Le garze a ciuffetto. Sono degli uccelli, credo, insomma.
2: Garze
1: a ciuffetto. Sono tipo quegli uccelli che si vedono anche nelle risaie, se non sbaglio. Tipo gli aironi, quel mondo lì, ecco.
2: Pensavo fossero proprio delle garze, però
5: quando ti fai male,
2: sai quando la garza fa un po' quel ciuffetto lì che non...
1: Ah, ok, quelle di cotone che magari...
2: Infatti, invece no.
1: Sgarza a ciuffetto.
2: Sgarza. Sì. Beh, mamma mia, quante cose che si imparano, veramente anche dal punto di vista ornitologico, a Summer Camp. Va bene, allora, una canzone...
1: Volatili per diabetici.
2: Ma volevo dire, ne mettiamo una o due prima del premio fedeltà? Che
1: una, lunga e bella. Magari.
2: Una lunga e bella, allora, per darvi il tempo di prenotarvi e partecipare al premio fedeltà che anche oggi vi regala.

0: bene. Sento la mancanza del casù, però, ragazzi. Sarebbe stato perfetto.
1: Oh, che bella, tanto che non la sentivamo. La versione di I Will Survive, insomma, non ovviamente in versione originale, Gloria Gaynor, ma questa di una band di Sacramento, quel Sacramento.
2: Ma si può dire che forse questo è uno di quei casi in cui la cover è più bella dell'originale?
1: Non si può. Si può, allora lo si faccia per i Cake, per Sacramento.
3: Ragazzi, godimento, musica del summer camp, no, a tavoletta, finestrini del mio camion abbassati, per far godere tutti di questa musica.
1: Bravo, giusto, così giusto. Si fa. Qui c'era anche del zic di osso buco, secondo
0: lui,
1: me.
0: È lui.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Parlavamo proprio con Francamente del concertozzo, il festival, diciamo, dove suonano poi ovviamente gli Yellow e Storie Tese, che l'hanno ideato. L'anno scorso era Bassano del Grapp, quest'anno sarà a Biella, e proprio con Biella ci colleghiamo con Laura. Ciao, benvenuta al Summer Camp.
5: Ciao a tutti.
1: Allora, c'è movimento da quelle parti, non è l'unico evento il concertozzo.
5: No, infatti, vabbè, il concertozzo a Biella lo sappiamo perché se ne parla già da tanto.
1: Com'è, la città è tappezzata?
5: Ma un po' sì.
1: Cioè, vabbè,
0: senza esagerare, in Piemonte esageruma
1: con il grande motto, calma, diciamo, esatto, pian pianino. Ma tu dove stai, proprio a Biella, Biella città? No, ti dice.
5: Vi ho persi, anche no, perché io non vi sento.
1: Ma guarda, tu sai che adesso, tutte le volte che facciamo il premio fedeltà, io sono al microfono e diciamo chi ha vinto il premio fedeltà è al telefono, no? Però a volte è capitato anche a me di essere al telefono, che mi collegavo con qualche programma di Radio DJ per raccontare, che ne so, fare il collegamento. E devo dire, è vero che si sente un po'.
0: Hai provato cosa vuol dire essere dall'altra parte?
1: So che cosa vuol dire essere dall'altra parte. No, ti chiedevo, allora tu ci parlavi di questo festival che non è esattamente a Biella ed accoglie camperisti, trattoristi.
5: No, camperisti no, è prima roba da trattoristi, da gente proprio di campagna, in provincia di Vercelli.
1: Ok.
5: Ed è una festa tradizionale, è la corsa dei buoi, fanno correre i buoi.
1: Ok.
5: È una roba folle, perché se ci pensi non, cioè, non ti sembrano proprio degli animali veloci.

0: No, ecco.
1: No, infatti, cioè, c'è anche quel famoso detto, no? Che dice sono scappati o no? No, forse mi sto confondendo.
0: Sì, sì, no, qualcosa dei buoi attaccati ad un carro. Comunque anche carro qui i buoi sono attaccati
2: di più
0: ad
2: un carro di buoi.
1: Tu dici no.
0: Ah, no, vabbè, ma
2: no, volevi dire Nick.
1: Non parlavo di quello che tira di più una cosa piuttosto che l'altra, ma quando sai magari uno prova a rimediare, no?
2: Chiudere la stalla quando i buoi sono scappati.
1: Sono ormai scappati, okay. Tu provi a rimediare, no? La situazione, ma ormai, diciamo, la frittata è fatta, si potrebbe dire, ma ormai i buoi sono scappati. Vabbè. Se non altro non sono come quelle feste che si fanno nei Paesi Baschi, no? Dove liberano i tori, che poi ci lascia sempre le penne qualcuno o qualcuno si fa male. Quindi diciamo non
3: ce
1: si...
3: l'abbiamo in calabrese.
1: No, non si fa male.
4: Giorno pieno di sticcio arrangiata con un carro di buoi alla calata.
1: Questo era quell'altro.
0: No, era l'altro.
1: No, era l'altro. Senti, stiamo vedendo queste immagini. Comunque non è che vanno così piano questi buoi.
0: Ma no, per essere spazzati sono animali che si muovono abbastanza agilmente. Io non credevo proprio.
1: Infatti...
0: poi li allenano come per tutte le
3: corse.
0: Ma
3: poverini, dai.
1: Sì.
3: Vedere sta
0: ma no,
3: corsa,
0: ma no, li amano tantissimo.
3: Io sono contro queste corse. Mi
1: ma senti, si mangia riso comunque, immagino, vista la zona.
0: Sì, perché lì è una zona di produzione, quindi si va con la scusa di andare a vedere i buoi che tirano i carri, come dicevate voi. Vabbè.
1: Però...
0: Perché poi c'è da mangiare, sì.
1: Va bene, ragazzi, quindi questo domenica 10 maggio. Ad Asiliano,
0: yes.
1: Ok.
0: Ad Asiliano.
1: E poi
0: provincia di Vercelli.
1: Poi a Biella, invece un po' la tua città, il 27 c'è il concertozzo dove speriamo di vederti magari tutta brandizzata DJ, visto che ti stiamo regalando una DJ box con all'interno i nostri gadget.
0: Sicuramente ci vado con quello.
1: Yeah! Sì. Vai. Ciao Laura, alla prossima, presto allora.

0: dal disco nuovo che si chiama La Fonte. Ricorderete questa bella chiacchierata con Marco, appunto, in Arte Cosmo, che ci ha parlato di questa, questa davvero una novità rivoluzionaria, cioè l'idea di andare in tournée con una serie di concerti. E come sapete, tutti gli artisti che ci vengono a trovare poi dopo dicono sarò a Bologna, a Torino e a Berlino, però diciamo è la prima volta che viene qualcuno che fa i concerti la mattina presto. E
1: sì, ma che ora
0: e allora ogni concerto ha i suoi orari. Ti ricordi che ci diceva che poi i promoter del posto decidono se fare alle 6:30 di mattina, alle 8 di mattina, alle 9 di mattina? Ho visto che il Miami Festival, dove ci sarà anche Cosmo come appuntamento speciale la domenica, sì, è una domenica che ancora tocca un po' il sabato notte.

0: Vertiverti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia?

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: qui.
1: Manca poco alle 17. DJ!
2: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con una notizia di poco fa. È stata notificata da Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha ricevuto dunque l'avviso che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Il team legale di Sempio tenta di puntellare ora la strategia difensiva dopo le intercettazioni contestate ieri e sta cercando il podcast oggetto, secondo loro, dello sfogo in auto durante il quale l'indagato avrebbe ammesso di essere stato rifiutato da Chiara di aver visionato i suoi video intimi con Alberto Stasi. Andiamo all'estero. Nelle scorse ore un razzo è caduto all'interno della base di Shama in Libano, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Non si registrano feriti tra il personale, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso ora accertamenti per valutare con precisione la provenienza del missile e la dinamica dell'accaduto. Proseguono i negoziati per arrivare alla fine della guerra in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono il suo omologo pakistano, mediatore dei colloqui con gli Stati Uniti, e ha sottolineato la necessità di continuare il dialogo. Intanto sembrano delinearsi le prime intese verso una graduale riapertura dello stretto di Hormuz, da dove transita quasi un terzo del petrolio mondiale. Stamattina il Papa ha ricevuto in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che poco fa ha avuto inoltre un colloquio con il cardinale Parolin. Nell'incontro è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali con gli Stati Uniti d'America, si legge quello che ha affermato, insomma, la Santa Sede. Una missione, quella di Rubio, che va letta come un tentativo di distensione dopo il duro attacco di Trump al pontefice, reo, secondo il presidente americano, di mettere in pericolo molti cattolici e di essere favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. E sempre stamattina Papa Leone ha ricevuto il primo ministro polacco Tusk, che poi si è recato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Siamo allo sport. Tennis, si infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Berrettini e Sinner agli ottavi degli internazionali d'Italia. Il tennista romano

0: cambiato praticamente quasi tutto l'ufficio, siamo in 10 persone, tranne un collega con cui ho avuto molti alti e bassi, e molte persone all'interno dell'ufficio hanno molti alti e bassi con questo collega. E adesso tipo lui è tipo stradispiaciuto, è preso male. Io non è che non l'ho invitato proprio perché non lo volessi, non l'ho invitato perché non fa parte del gruppo WhatsApp che abbiamo tra noi colleghi.
1: Che è il gruppo di tutti tranne lui.
0: Una serie anche di cose che lui è sempre via, non l'ho invitato. Poi appunto è un po' una persona che, non so come dire, mette un po' a disagio, ok? Però mi è dispiaciuto che ci è rimasto male, quindi non so se invitarlo lo stesso o far finta di niente. Aiuto.
1: Io ci casco, cioè io lo inviterei.
2: Tu lo inviteresti per poi pentirti.
1: Io lo inviterei.
2: No, allora, secondo me è difficile. Ah, però è l'ultimo giorno di lavoro, giusto? Poi
1: sì,
2: se ne va, che ti frega. Cioè fai la festa con chi vuoi. E potrebbe essere che questa cosa lui la usi per farsi delle domande. Perché non è facile dire a una persona con cui lavori che ha delle spigolosità.

0: Va bene? Voi continuate a mandarci le vostre urgenze, ne stanno arrivando un bel po' e devo dire belle croccanti, al 347-342-5220.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sono Marco Cappato. Dopo DJ...

0: Outmin concessa.
1: Via, via.
2: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 €, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 €, 35 rate da 129 € al mese, rata finale di 10.067 €. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 € su fiat.it.
6: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
7: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
6: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
7: 10 chilometri oppure 5.
6: Si va lì e si corre.
7: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
6: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
7: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
8: DJ Ten. Run like a DJ.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ.
10: Pinocchio!

0: 7.32. Che bel pomeriggio!
1: Sei fatto?
0: No, mi piace molto, c'è tanta luce, ci sono un sacco di urgenze da evadere.
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: felice.
1: Oh, sono molto contenta.
0: Cominciamo da questa che ci ha scritto Ivan, che ci dice: testimone di nozze.
1: Sì.
0: Vestito verde bosco.
1: Ok.
0: Camicia e fazzoletto da taschino bianchi.
1: Sì.
0: La domanda è: cravatta verde bosco come l'abito, quindi outfit monocromatico, oppure cravatta a contrasto color rame?
1: Azza, io punto sul color rame.
0: Anche io devo dirti, caro Ivan, che avremo solo da chiederti noi. Mi sembra che molto
1: infatti.
0: L'abito verde bosco è una bellissima idea.
1: E la scarpa di che colore la metti?
0: Bella domanda. Avrei voluto, sai che avrei voluto vestirmi, cioè vorrei vestirmi verde bosco.
1: Chiamiamolo. Dai, dopo chiamiamolo.
0: Dai, chiamiamolo.

0: Ivan, un attimo,
1: gli chiediamo noi consigli di Luca. Esatto. Intanto vado avanti con questo.
2: Ciao ragazzi, pagoda.
0: Pagoda.
2: Allora, la mia urgenza è questa. Domani i miei due nipoti gemelli compiono 18 anni.
1: Sì.
2: E nessuno mi ha dato un'idea, uno straccio di idea di che cosa regalargli. Sono due maschi alti quasi 2 metri, molto nerd, che non esprimono desideri su quanto vogliono, un po' nel loro mondo. Vi prego, aiutatemi, perché né mio fratello, loro padre, né mia cognata hanno saputo dirmi che cosa potrebbero desiderare.
1: Soldi.
0: Volevano solo soldi a quell'età.
1: Ma
0: cioè,
1: sì.
0: Secondo me, se posso dirti, tu fai la zia che dice: allora ragazzi, questi è perché certamente poi li usate come volete.
1: Sì.
0: Per tutto il resto, se volete, chiedete alla zia. Cioè, nel senso,
1: certo,
0: esprimetevi con la zia.
1: Oppure,
0: però,
1: oppure, se non vuoi far la roba della busta così che ti piglia male, un buono da spendere per acquisti online o in loco in posti che vendono tecnologia.
0: Visto che sono nerd. Elettronica, tecnologia,
1: elettronica,
0: quelle
1: tecnologia.
0: Cose lì.
1: Però se ti azzardi tu a comprare qualcosa per loro, come fai? Fai, sbagli.
0: Sì,
1: secondo
0: sì,
1: me.
0: Anche secondo me. No, ma poi secondo me la zia che dà la busta di soldi è sempre
1: ma
0: gradita,
1: sì,
0: è la preferita.
1: Sì.
3: Ciao Pinocchi, finalmente mercoledì prossimo mi laureo.
0: Oh.
3: Ho un completo bluetto e una camicettina tipo sottogiacca in seta bianca. Che scarpe metto? Che colore?
0: Comode. No, perché non
1: sì,
0: sia mai
1: certo.
0: Che poi quando sei lì ti deconcentri dalla
1: mal
0: discussione
1: di piedi
0: della testa.
1: Mal di piedi lo fa.
0: Comode.
1: Ma poi col bluette e la camicia bianca, in realtà il colore della scarpa può essere qualsiasi, no?
0: Bravissima, sono d'accordo.
1: Oh.
0: Bianca, marrone, blu,
1: rossa. Puoi spaziare.
0: Non ti perdere in una scarpa.
1: No. Ultimo.
4: Comunione di mia figlia.
1: Comunione.
0: Ok.
4: 2 domeniche. Ho un tailleur marrone bruciato con delle scarpe décolleté beige, pannina. Ci metto la borsa intorno alle scarpe oppure stacco?
0: Però bisogna sapere.
4: Il sottogiacca è bianco.
1: Ok, quindi
0: tutto
1: marrone
0: bruciato, panna,
1: pannina alle scarpe, la camicia bianca.
0: Sì.
1: Io farei pannina.
0: Ma chissà se c'è la pannina o se ha un altro bianco, capito? Poi fai bianco, pannina, camicia bianca.
1: E quindi?
0: Boh.
1: Nero? C'è la borsa, dai.
0: Se ce l'hai bianca, falla bianca, se no stacca, fucsia.
1: Ah, addirittura?
0: È tutta marrone.
1: Effettivamente.
0: No, nel senso, è una comunione,
1: allora
0: dai,
1: stacca,
0: è festa.
1: Stacca, sì.
0: Stacca.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Siete stati bravi?
0: No, non lo so. 347-342-5220.
5: I got something to tell you.

0: Ma che piacere, Asher, anche tu qui con noi a Pinocchio alle 17.40 in mezzo a un sacco di urgenze. Peraltro, molte, devo dire, adesso tutte concentrate sulle questioni abbigliamento.
1: Vero, vero.
0: Parto con una che riapre e rilancia su la urgenza della ragazza che si laurea.
1: Sì.
0: E la domanda che ci fa Jet, che dice: ma come mai il 90% dei laureandi e delle laureande veste in bluet?
1: Vabbè, perché è un colore
0: che fa serietà.
1: Serio, che fa serietà. Ma non domandiamo, non rispondiamo noi, facciamo rispondere Ivan, che mi sa che è l'unico che ne sa di moda qua dentro.
0: Ivan, illustratore, ciao.
2: Ciao, ciao, che piacere.
0: Che piacere nostro, colui che deve fare il testimone, se non sbaglio, a un matrimonio e ha un'idea chiarissima di un abito verde bosco, un completo
2: esatto.
0: Verde bosco. Oh. E allora, tu ci chiedevi se mettere la cravatta nera, no,
1: verde
0: bosco, come l'abito, oppure il rame.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto. E... le ho entrambe.
1: Ah, ce le hai entrambe, ma ai piedi cosa metti?
2: Allora, cintura e scarpe sono marroni, tendenti al rossiccio, un marrone un po' caldo.
1: Ah,
0: quindi
1: bello.
0: Il rame ci starebbe.
1: Vince il rame.
2: Vince il rame?
1: Sì.
2: Perché l'obiezione che mi hanno fatto è che poi risultava un po' troppo autunnale come outfit, mentre invece
0: cosa
2: tutto
0: vuol
2: verde,
0: dire?
2: Un po' in un fiorellino.
0: Ma non è una festa a tema? Cioè
1: ma no, infatti.
0: No. La Magda.
1: Il fiorellino ci sta comunque, fiorellino primaverile, poi la cravatta a un certo punto tanto la levi e te la leghi alla testa, no?
0: Non so se Ivan è il genere, forse no. Però se ti
2: potrebbe essere, dipende.
0: Senti, se posso dirti proprio la mia spassionata, ma io sono un po' metterei il fiore, un bel fiore, come si chiama, una bottoniera, un fiore, dei fiorellini micro, belli di campo, te li trovi, li fai fare da un fiorista.
2: Ma quelli se ne occupa la sposa, quindi sono il testimone, me li fornisce lei, non so in realtà come sia.
0: Va bene, non metterei la pochette bianca.
2: Non metteresti?
0: No. Metti il fiore.
1: Beh, se c'è il fiore, effettivamente la pochette non serve più.
0: Che poi ai matrimoni si tende e l'orologio, e i polsini, e i gemelli, e la pochette, e la cravatta larga. Cioè, un po', capito? Invece, tutto verde bosco, un fiore e la cravatta rame, secondo me.
2: Ok,
1: la calza la metti o no?
2: La calza la metto, mi hanno detto che va assolutamente messa, soprattutto se sono il testimone, mi hanno detto.
1: E di che colore la metti?
2: È marrone scura.
1: Ok.
0: Sì, perché se sei testimone, sei accanto agli sposi, anche se sei di lato, se si sposano in chiesa o comunque c'è una pedana che dove tu ti siedi, ma sei sollevato rispetto alla vista degli altri, delle altre, ti si vedono le calze molto.
1: Ti si vede la caviglia.
2: Esatto. Poi qualche anno fa andava non mettere la calza.
1: Adesso
2: soprattutto se magari era un invitato, adesso mi hanno detto che insomma.
1: Ma chi è che ti dà tutte ste dritte?
2: Ma no, amici, parenti.
1: Okay. Hai preparato un discorso?
2: Nella testa sì, ma spero che non me lo chiedano, sinceramente.
1: No, preparatelo, scrivitelo e tentelo in tasca, fidati.
0: Sì, prima di chiudere però, Ivan, già che ci siamo, giriamo anche a te un'altra urgenza. La signora che deve andare a fare la mamma della comunione del figlio con l'abito terra bruciata, con le scarpe in panna e la camicia bianca, diceva la borsa simile o stacco? Noi abbiamo detto stacco, in realtà qualcuno ha scritto fatele mettere una borsa d'oro come gli accessori.

0: Ma io vorrei sapere cosa ne pensi tu, Ivan.
1: Ma io direi di staccare se proprio proprio devo.
2: Va bene.
1: Perché un colore uguale non lo trovi, quindi questa piccola differenza potrebbe non essere bellissima. Se stacchi, vai sul sicuro, secondo me.
2: Ivan, ci teniamo il tuo numero.
0: Infatti, no. Ma anche per altre

0: Abbiamo tempo ancora per qualche urgenza. Valentina, ce n'è una proprio per te.
1: Ok.
0: E ci scrive Dario e dice: per una serie di concomitanze e un errore di prenotazione, mi trovo per sbaglio una sera prima rispetto a quando avrei dovuto in un bellissimo appartamento di Trieste.
1: Ok.
0: Cosa mi consigliate? Chiamo i diversi amici che ho in questo posto oppure mi faccio una serata a spritz e poi vado a dormire allegramente?
1: Allora, dipende dal tuo livello di stanchezza. Io chiamerei i diversi amici che hai e ti fai una serata spritz con loro
0: in però, compagnia.
1: Ma sì, se invece te la vuoi godere, che l'appartamento è fighissimo, arrivi, ti ordini da bere, poi ti fai una bella cena e poi vai a dormire in quell'appartamento fighissimo, ci sta pure.
0: Se fossi io a dirti, ti direi: chiama gli amici, ma gli dai un orario un filo più in là.
1: Sì.
0: Dicendo che puoi star poco e prima ti fai un aperitivo da solo.
1: Sì.
0: Un primo giro te lo fai da solo al tramonto. Poi li saluti, arrivano. Se hai voglia te ne fai un altro e poi dici: oh, devo andare.
1: Ma che bello, vorrei venire con te.
0: È vero?
1: Quando è?
0: Non lo so, non ce lo dice. 347-342-5220. Continuate con le vostre urgenze. Ne abbiamo ancora tempo per farne qualcuna? No.
1: No.
0: Ci dice Ciocca di no? Va bene, torniamo tra poco.

0: 6. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
2: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
3: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
4: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
1: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto.

0: anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 €, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 €, 35 rate da 129 € al mese, rata finale di 10.067 €. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 € su fiat.it.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: perché non ho mai indossato pantaloni bianchi. Cosa faccio? Continuo su questa mia linea e vado di fast fashion e poi li butto, oppure vado in un negozio un po' più tiroso, ne prendo un bel paio e poi vediamo cosa succederà.
1: Cosa vuoi allora, che succeda? Che ti piaceranno?
2: Con questa Elve, secondo me un pantalone bianco lo dovresti avere, perché sì, comunque un pantalone bianco fa signore elegante, e te lo, un jeans bianco, secondo me, adesso non vorrei dire, te lo usi d'estate, ma lo usi anche d'inverno sotto un cappotto.
1: Sì, sì, sì, prendilo, sono bellissimi. Fai, adesso lì avrai la festa, però jeans bianco con una camicia di jeans.
2: Perché
1: con
2: ti devi ostinare su questa linea di non avere il pantalone bianco?
1: No, osa.
2: A proposito di compleanno, leggo un'urgenza che è arrivata per iscritto dell'Elisabetta, che dice: 13° compleanno di mia figlia.
1: Okay.
2: Le farò una torta.
1: Sì.
2: Non è un amante dei dolci, ama solo la Nutella. Quindi ho optato per una cream tart farcita con crema di Nutella e mascarpone.
1: Ok.
2: Ama anche i lamponi. Secondo voi, se sopra la decoro con i lamponi, si accostano bene con la crema?
1: Sì.
2: Ma sì.
1: Di brutto, ma proprio. Mamma mia. Se, di brutto.
2: Se puoi farne anche e mandarla, io volentieri la mangio.
1: Brava, sei molto brava.
2: Che carina.
3: Ciao Pinocchi, Pagoda.
1: Pagoda.
3: Volevo sapere, su un vestito blu con gilet, lo scuro classico, cravatta colore, scarpe colore? Grazie, Mauro da Como.
2: Mauro, però dove vai? Cioè, no, perché tra un funerale e un matrimonio no, c'è molta differenza.
1: No,
2: sul
1: dai,
2: dettaglio.
1: Sarà un qualcosa, un evento positivo. Allora, io al mio matrimonio mio papà aveva trovato delle scarpe blu notte che sull'abito blu scuro ci stavano da Dio. E la cravatta io spezzerei. Tipo bordeaux, io la metterei bordeaux.
2: Sì, anche rigata,
1: anche.
2: Una rigata obliqua e la una rigata obliqua blu scuro e bordeaux, per esempio, e lì puoi mettere la scarpa blu, la scarpa nera o marrone scuro, comunque, secondo me, ragazzi, dai.
1: Ah, certo. Ok.
4: Ciao, sono Lara. Vorremmo un consiglio per mio fratello, perché non sa come vestirsi per il ballo di fine anno e si deve vestire elegante ma non troppo.
1: Amore!
2: Dai.
1: Allora lì guarda, una camicia e una giacca e già è elegante.
2: Eh sì.
1: E sotto un bel jeans, magari di quelli con una linea, cioè non di quelli che sono tutti molloni, capito?
2: Che è un po' giusto.
1: Un po' giusto.
2: Che così poi si toglie la giacca, può ballare, può divertirsi, è carino.
1: Ma tu sei molto dolce che hai mandato il messaggio per tuo fratello.
2: Mamma mia, sì.
1: Aspettiamo sì. Il tuo messaggio per quando andrai tu ai balli di fine anno.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Continuate a mandarci le vostre urgenze. 347-342-5220. Tra poco sentiamo anche qualcuno, sì.

0: maschera. Quindi è vero anche che un tailleur ci può stare. Magari, perché ci sono due. Allora, mi vengono in mente a me il padrino, appunto, oppure il soprano.
1: Ok.
0: Un po' diversi. Oppure, che ne so, le grandi cose come Gomorra, personaggi. Capito?
1: Sì, per quindi, cui iperaccessoriata, quindi...
0: Te ne so, un tailleur, però leopardato. Forse è troppo.
1: Un po' troppo,
2: ci ho pensato anch'io, però non so se forse è troppo.
1: Magari punta tanto sull'accessorio, sulla collanazza d'oro, l'anello, l'orecchino.
0: Sì, certo.
1: Un bel collierone.
0: Senti, ma quando è che debuttate?
2: Tra poco, il 24 maggio.
0: Cari, ma fate una data sola, cioè il saggio, e fate qualche data in più?
2: No, è una data sola, facciamo il saggio e basta. È okay. Per concludere il corso.
0: Certo.
1: Questo per cominciare, metti che va da Dio e poi solcherete i teatri di tutta Italia.
0: Oddio, che bello.
2: Magari.
0: Senti, per chiudere, cioè, qual è la battuta secondo te più bella che dici? Che quando l'hai dovuto imparare dici, hai detto questa mi piace.
2: Allora, non ho una battuta in particolare, ma io avrò il mio scagnozzo che tratterò molto male, poverino, e quindi dovrò a un certo punto baciare appassionatamente un'altra persona per farlo ingelosire.
1: Lingua sì o lingua no?
2: È il mio ragazzo, quindi
1: lingua
2: non
1: sì.
2: Ho problemi.
0: Lingua sì.
1: Nel frattempo, prima di salutarti, ti dico due suggerimenti che sono arrivati. Uno è pantalone palazzo, blazer fluido.
0: Blazer?
1: Fluido, cioè un po' morbidino.
0: Ah, ok.
1: Blazer morbidino, camicia bianca, molto femminile, tacco.
0: Bello, me lo vedo, sì.
1: Un altro è, ti suggeriscono di ispirarti alla sorella di Aureliano in Suburra. Devi farti un po' di ricerche fotografiche e vedere cosa ti sta bene.
2: Va bene.
0: Ci mandi una foto per piacere, poi?
2: Va bene, vi manderò una foto.
0: Dai, senti, merda.
2: Esatto. Grazie, merda.
1: Baciamo le mani, ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 18.22 in questo momento di questa puntata di Urgenze. Ne abbiamo ancora un po' di vocali, vero
1: sì,
0: Vale?
1: Sì, andiamo.
0: Dai.
2: Urgenza per un matrimonio il 20 giugno, informale, mattina in comune,
0: bene.
2: Sera in mezzo a un'aia con amici vari,
0: bello.
2: Non mio il matrimonio, e nemmeno testimone, invitato. Avevo pensato a un vestito casual

0: verde, maglietta bianca e le scarpe con Taz dell'Unitun. Che ne pensate?
1: Allora, le scarpe non ho capito.
2: No, neanch'io.
1: Per il resto tutto ok, mi
2: sì,
1: sembra.
2: Sì, con la t-shirt
1: sì,
2: va benissimo.
1: Benissimo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, vado avanti.
3: Ciao Pinocchi.
1: Ciao.
3: Allora, io compio 40 anni a novembre, quindi non ho ancora 40 anni, però inizio a avere molto argento nei capelli, veramente tanti. Cosa faccio? Me li tingo così poi ho un'ansia costante e una noia costante di dovermi li tingere, o lascio perdere?

0: se lo inviti tu e hai in mente questa bella idea, la realizzi, cioè, perché è carina l'idea che ti invito al parco e poi ho nello zaino i due calici e la bottiglia, però avendoti invitato lui, magari lui ha altri piani, vuole portarti da qualche parte.
1: Brava Valentina.
0: Ragazzi, sono saggia,
1: molto, sì, molto.
0: Sono saggia. Ultimo.
2: Sì. Allora ragazzi, comunione dei miei gemelli sabato.
0: Sì.
2: Vestito rosa antico champagne.
0: Ok.
2: Sandalo dorato, cintina dorata, borsetta dorata. Io sono

0: Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
12: Verti!
11: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
13: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
14: Chi è?
13: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
14: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Party like a DJ is coming.
18: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
19: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
20: Chi saranno i prossimi?
21: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
22: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station.
23: Pinocchio!
24: Nothing at all seems to get me these days.

0: 18:33 su Radio DJ. Grazie Aaron per questa versione.
1: Che bella.
0: Bravissimo.
1: Sì,
0: siamo
1: sì.
0: murati di urgenze che ci avete mandato al 347-342-5220, ma adesso ce n'è una che...

0: Il mio passato di ballerino ti venera.
1: Ma per balli tradizionali si intende tipo valzer?
2: No, quello lì fa parte del liscio.
1: Ok, quindi non è liscio, ok.
2: No, sono balli occitani, balli folk tradizionali, la curenta, la gigo. Io poi sono di Torino, sono piemontese, quindi noi insegniamo i balli occitani,
0: gli occitani
2: delle valli,
0: certo,
2: piemontesi,
0: certo.
2: Poi
0: che sogno.
2: Vabbè, si fa un po' di folk, si fa un po' di tutto,
0: ti fa andare bene anche il resto, ma diciamo i balli occitani sono il tuo.
2: Sì.
0: E detto questo, però, non è che si ferma qua. Balli occitani, balli folk in generale, se li fa andare bene, ma fa la dog dance.
1: Sì.
2: Io ho preso il cane proprio per fare dog dance. Volevo fare proprio ballare con il mio cane.
0: Come si chiama il tuo cane?
2: Il mio cane è una femmina, si chiama Molly, è un golden retriever un po' cicciona, ma è deliziosa, è carinissima.
0: È come la Gina, però
1: ma
0: balla.
1: Ma io ti invidio tantissimo.
0: Perché la Gina non ascolta.
1: Perché Gina non balla. È bella ma non balla.
2: Bisogna andare a scuola. Comunque c'è, guarda che i cani sono sempre molto disponibili e felici di interagire con il proprio
1: certo.
0: No, però
2: io quando metto la musica e che magari provo il ballo per conto mio, perché devo saperlo prima di tutto io, lei mi saltella intorno, mi guarda e mi dice: ma perché non balliamo insieme?
1: Mammina, dai che sono pronta.
0: La Molly.
1: Senti, la Molly non avrà il vestito, cioè Molly balla nuda.
2: No, nella dog dance i cani non devono mai essere messi in ridicolo,
1: quindi infatti, al massimo.
2: Si può mettere giusto un collare intonato, infatti io le ho preso una bandana col teschio da pirata.
0: Che giusta, allora però aspetta un attimo, andiamo dritti su una questione, Sara, perché chi ha scelto il tema? E poi cosa fate? Ballate sulla musica di One Piece o c'è una musica e il tema? Insomma, com'è che sei vestita da...
2: Allora, quando si fanno queste esibizioni di solito appunto si sceglie una musica, si sceglie un personaggio e si cerca di interpretarlo. Chiaramente il costume dovrebbe aderire alla musica, per cui c'è chi, non so, fa Grease e si mette la parrucca bionda e si vede di pelle come Olivia Newton-John, eccetera.
0: Ma tu hai voluto fare Luffy?
2: Sì, perché mio figlio è un grande fan di One Piece.
1: Sì, noi ti abbiamo messo in vostro onore la sigla sotto.
2: Certo, grazie.
1: Non ci mancherebbe.
2: E allora ho preso la musica, quella cantata da Cristina D'Avena, quella bella ritmata.
0: Certo,
2: chiaramente ho il costume che tra l'altro è di mio figlio, perché lui che fa anche cosplayer di One Piece. Il problema è solo quello.
0: Il
2: che
0: pantalone.
1: Allora, spieghiamo per chi non ha presente il personaggio. Indosserai un cappello di paglia, una camicia rossa, una fusciacca in vita gialla e poi il costume prevedrebbe un pantalone blu.
0: Un pantalone blu tirato su al ginocchio, perché siamo mondo marinaio, quindi il pantalone è tirato un po' su.
1: Quello ti sta male, quel pantalone, quindi tu vorresti mettere un leggings nero. Ma se invece trovassi un leggings blu, per esempio, o un pantalone ciclista blu che ti rimane aderente, quindi non ti infagottisce ma richiama il costume originale,
0: bello,
2: sarebbe già meglio, in effetti, sì.
1: Perché non è un peccato rovinarlo.
0: No, ci sono anche quei leggings che sono sotto il ginocchio, cioè che non sono proprio che tiri fuori, quelli lì.
2: Sì, infatti io pensavo di mettere un leggings sotto il ginocchio, però pensavo nero, perché insomma è un po' più anonimo, però veramente vado fuori, visto che tutto il resto è proprio originale, mi piaceva un po'.
1: O se no un pantalone di jeans che magari non metti più, al quale tagli un pezzo di gamba. Magari ce l'ha. Sì.
0: È vero. Brava Valentina.
2: Anche.
0: Senti, tuo figlio viene a vedervi?
2: Ah no, non credo proprio, però... Cioè, lui fa il

0: io ho questo problema. Lunedì mi trovo col mio relatore di tesi, che è un collega medico, io mi specializzo.
1: Brava.
0: A novembre, in pneumologia.
1: Brava.
0: Più o meno siamo coetanei. Fighissimo.
1: Ah.
0: E ho aperitivo in centro Verona. Per bozzare l'introduzione.
2: Sì.
0: Cosa mi metto?
1: No, ma tu lo stai pensando per io. Brava, no. brava, niente.
2: No, lui è buono.
1: La pneumologia qua è caduta in secondo piano.
2: Metterei una bella camicia. Questo lo direbbe anche Fisso Lapina.
1: Sì.
2: Una bella camicia.
1: E se mai sbottoni, vale,
2: sì,
1: vero?
2: Certo,
1: figurati
2: mica collata,
1: se non lo sapevo.
2: Non troppo sbottonata, però una bella camicia, un bel pantalone.

0: Siamo della zona di Verona, quindi consigliateci per favore.
1: Andate in moto a Gardaland, avete già scelto, vi piacerà, non dovesse piacervi, siete in moto e via che si parte.
2: Ma sì, come fa a non piacerti Prezzemolo? Ma

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: No, infatti scusa l'interruzione, ma non ci basta il tempo. Però ancora più urgenze possibili ce le facciamo stare in questa puntata, dai.
1: Sì, in molti hanno preso a cuore l'urgenza per su quale narice fare
0: il piercing.
1: Hanno suggerito in tantissimi sul lato migliore, cioè dalla parte del tuo profilo migliore.
0: Saperlo. Avercelo.
2: Tra una settimana circa dovrò andare all'anniversario di matrimonio di alcuni miei carissimi amici. Fanno 30 anni.
0: Poi.
2: E ho stampato delle foto nostre su un libretto con scritto You and Me. Però mi sembrava pochino andare lì così. Cos'altro potrei aggiungere? Dei bicchieri, una bottiglia di vino. Loro sono persone molto semplici che amano solo condividere quello che hanno.
1: E allora una bottiglia di vino.
0: Buona.
1: Che aprite lì, una buona bottiglia di vino. È arrivato Terrestre in Darby, sta bussando tra l'altro coi piedi.
0: Vi lascio soli perché so che tu e lui avete un legame speciale.
1: Sì,
0: questa
1: tanto.
0: Canzone è tutta per te.
1: Olè.

0: Oh, divina Valentina! Abbiamo finito anche questa puntata.
1: Sì, è stata molto bella.
0: Grazie. Vi ricordiamo che c'è un post su Pinocchio DJ nel quale vi chiediamo di scrivere sotto il post, lì sotto, la cosa più carina che vi è successa in tutto l'anno. Non vi diciamo adesso a cosa serve, ma poi lo scoprirete.
1: Dai, a domani. Ciao.
0: Baci, ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?

0: La chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
2: Ancora buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendosi il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Andiamo ora in Medio Oriente. L'Iran non ha ancora preso una decisione sulla proposta avanzata dagli Stati Uniti e finora non ha fornito alcuna risposta ufficiale a Washington, lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Il piano americano è articolato in 14 punti e tra questi il nodo è lo stretto di Hormuz, da dove transita circa il 20% del petrolio mondiale e dove sono bloccate al momento 1500 navi con i loro equipaggi. Secondo la Reuters, Washington e Teheran però sarebbero vicine ad un accordo per una tregua di breve termine limitata per evitare la ripresa della guerra. Vanno avanti intanto gli attacchi israeliani sul Libano. Oggi un missile, la cui provenienza non è ancora chiara, ha colpito la base UNIFIL di Shama, che ospita

0: Il contingente italiano non si segnalano feriti, ma solamente alcuni lievi danni a un mezzo militare, fissati intanto per settimana prossima a Washington i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. Finora sono stati segnalati 8 casi, tra cui 3 decessi per il focolaio di antivirus che ha colpito una nave da crociera nell'Atlantico con a bordo al momento 150 persone. 3 pazienti con sospetta infezione sono stati evacuati. Questo non è il coronavirus, si tratta di un virus molto diverso e non è l'inizio di una pandemia, tenuto a precisare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Voltiamo pagina. Anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà, quanto si apprende, la Commissione europea con un pacchetto di linee guida in adozione domani, rivolto al settore del trasporto aereo nel pieno della crisi in Medio Oriente. Siamo allo sport. Tennis, Berrettini saluta subito gli internazionali d'Italia, battuto in 2 set da Popirin. Va meglio a Bellucci, che batte con un doppio 6-4 l'argentino Burruciaga. In campo femminile, Jasmine Paolini accede ai sedicesimi di finale dopo aver superato in 3 parziali la francese Jean-Jean, e continua la favola di Noemi Basiletti, la classe 2006, numero 427 del mondo, alla meglio di Ayla Tomljanovic, 7-5-6-4, risultato conquistando così il secondo turno del tabellone principale.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto al 3 News alle 20.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi regala due biglietti per una crociera che noi non andiamo più.
5: Dai, non... oggi... allora...
4: Oggi è giovedì, allora, 7 maggio 2026, giornata internazionale della password,
5: oh,
4: che per una straordinaria coincidenza è anche la password di Francesco Paganelli, per
5: no,
4: tutti i suoi account social, proprio giornata internazionale della password.
5: Ah, vai, pensavo la parola password.
4: Vai con i titoli oggi, Chiara.
5: Antivirus dopo casi in Svizzera e in Olanda, l'OMS invita alla calma e a investire su chi produce balconi. C'è la parola!
4: Ne usciremo migliori, la sentite quella rietta.
5: Grazie.
4: Libano, razzo israeliano colpisce base italiana e Tajani richiama immediatamente l'architetto che l'ha costruita in traiettoria.
5: Ma come si permette? Cioè,
4: lì la metti, scusa, pure tu.
5: Stati Uniti, Melania definisce Trump leader empatico e compassionevole. La platea scoppia a ridere e lui li fa uccidere tutti. Veramente sono scoppiati a ridere tutti. Ha riso per la prima volta anche Melania. Io non l'avevo mai vista ridere.
4: Sì, prima ha detto empatico e poi eppure Trump rideva. Ormai è proprio così, sono saltate le maschere. Almeno risparmiamo un passaggio. Così gli inquirenti del caso Garlasco, annunciando la nascita del loro podcast True Crime,
5: no dai, vabbè, guarda,
4: facessero direttamente loro a questo punto.
5: Siamo a tanto così. Italia, Chiara Ferragni compie 39 anni, ma promette di darne due in beneficenza. A chi li dà?
4: Vediamo.
5: Cattivi.
4: Vaticano, domani termina il primo anno di pontificato di Leone XIV, che quindi diventa papa a tempo indeterminato.
5: Ah, era la prova?
4: È la prova, è un periodo di prova, è un dettaglio che non tutti sanno.
5: Monza, cancellato il concerto di Povia, che grida alla censura. Vogliono impedirmi di condividere le mie idee con tutti e quattro i miei fan.
4: Che cattivi oggi.
5: Cattivi.
4: Napoli, arrestato figlio della TikToker Rita De Crescenzo, che adesso potrebbe essere chiamata a testimoniare non appena si troverà un traduttore.
5: Dai!
4: La malvagità,
5: allora,
4: proprio. Sarà che è quello che stiamo preparando, ma ci sentiamo particolarmente cattivi.
5: Allora.
4: Vabbè, non possiamo dirvi di più, ma un giorno scoprirete, prego.
5: Sotheby's all'asta diamante blu da 12 milioni di dollari, che può essere vostro a 9,99 euro.
4: Accorrete, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali.
5: Oh.
4: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: per decidere bene.
1: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
0: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
2: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
8: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori,
10: ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
14: Party Like a DJ is coming.
15: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
16: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
17: Chi saranno i prossimi?
18: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
19: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
4: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
3: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
4: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
5: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Radio DJ consiglia
12: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
12: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su

0: www.radiodj.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
7: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.

0: Ciao.
1: I got something I want to talk about.
2: Chissà cosa si saranno dette poi, no? Quella gli dice: Sabrina, c'ho una cosa di cui ti voglio parlare. Le dice: Madonna, anch'io c'ho una cosa di cui ti voglio parlare.
3: Dici Madonna e Sabrina Perego?
2: E Sabrina Salerno.
3: Quel giorno lì.
2: E quindi ho detto: allora, chissà cosa si sono dette dopo. Questo è il tema della puntata di oggi. 347-342-5220. Cosa si saranno dette Madonna e Sabrina Carpenter?
3: Sì. L'altro al Coachella. Madonna si è presentata durante il set di Sabrina Carpenter. Intanto
2: rispetto. Rispetto, o comunque Madonna, spostarla non è che proprio... No, nel senso che non è gente che viene via così, no?
3: No.
2: Giusto. Allora ragazzi, come state? Non perdiamo tempo perché sono già le 9.07 e... senti, mettiamo la sigla e così poi possiamo dire tutte queste cose, dai. Intanto buongiorno a tutti ragazzi.
1: Andagli a fa'
2: ragazzi, guarda, si fa prima...

0: felicità.
1: Allora ragazzi, dobbiamo dare una notizia che è neutra, poi dopo ognuno di voi in base al rapporto che ha con questo programma è o felice o non felice. Allora, cioè? Tutti quelli che ci seguono e a cui noi non piacciamo, però che ci seguono perché gli piace stare dentro quell'emozione lì del fastidio, oppure perché magari lavorano in un oppure magari lavorano in un posto dove è un altro che decide che radio ascoltare, quindi l'altro la deve subire. Quindi tutti voi, diciamo, che ci tollerate in questi 50 minuti così, ci sono solo 22 puntate ancora fino alla fine del programma.
2: Inclusa questa. Vabbè, questa ormai è andata.
1: Questa
2: 21.
1: Questa, ragazzi, come si dice a maggio? Ma è 21, domani è venerdì. Vabbè. 20, diciamo, 20, da lunedì 20. Ok. Per tutti quelli invece che sono legati a questo programma, magari 22 puntate. Comunque, quelli a cui non siamo simpatici, 22 non sono poche. Perché quando una persona non ti è simpatica, figa, anche 30 secondi, cioè.
2: Puoi anche non ascoltare. Adesso,
1: no, però magari lavori in un posto.
2: Ah, dici, ascolti un torto.
1: Allora, ci sono quelli che salgono in macchina, ci ascoltano e perché poi amano scriverci, fai schifo, perché hanno bisogno di quella roba lì. E noi lo sappiamo.
2: Sono tanti.
1: Ah,
2: sì?
1: No, scherzo, mi piace dire così. Sai, molti nemici.
2: No, ti prego.
1: No, e poi invece, diciamo, invece per gli altri, invece magari che hanno piacere a stare qui a chiacchierare con noi, sono pochi, dicono ma solo 22, dipende, la famosa,
2: solo 22.
1: La famosa patata e il famoso uovo nell'acqua, no? L'acqua bolle, ci butti una patata, diventa molle, ci butti un uovo, diventa duro, è sempre acqua che bolle, dipende come reagisci tu alle cose. Allora, 22 puntate. Stanotte sono stato sveglio fino alle 4 a fare tutta bene la griglia, no? Perché mi stavo occupando del programma televisivo.
2: Ecco.
1: No, e quindi non ho fatto in tempo a prepararmi per il volo del mattino perché devo finire di là, diciamo. Quindi sono stato sveglio fino alle 3-4 mattina a fare tutta la griglia, i temi, coi dischi che hanno riferimento a quel tema. Abbiamo più temi che puntate.
2: Per la radio.
1: Mamma, allora, cari ascoltatori, ieri sera verso le 4 ho detto qui c'è un bivio, c'è uno sliding door, c'è un bivio.
2: Quindi,
1: o chiediamo più giornate a Linus, cioè diciamo Linus andiamo avanti, facciamo anche tutto giugno.
2: Sì. Neanche se mi paghi e oro quanto peso.
1: Quando l'ho scritto il foglio ha preso fuoco da solo, si è autodisintegrato. Avevo sentito la voce di Viola che faceva alle 4 del mattino.
2: Ti sembra una buona idea adesso?
1: O mettere più temi in una puntata. Cioè quando faccio ogni tanto che faccio il toast e mio figlio mi dice mi puoi fare double cheese, il doppio formaggio, un po' come il cheeseburger.
2: O il farci toast.
1: Che buono il double cheeseburger.
3: È buono, eh.
1: Io non lo prendo quasi mai l'hamburger perché quando però lo prendo io prendo.
2: Ma di dove stiamo parlando?
1: Non voglio dire la marca. No, prende, però io faccio doppio cheeseburger.
2: Quindi
1: che è doppia carne e doppio formaggio.
2: Se uno deve,
1: proprio a fianco lì c'è già tipo una piccola barella dove mi sdraio e faccio.

0: la mangi in barella con la lavanda gastrica che va.
1: Esatto. Va bene, quindi questa mattina, ragazzi, mettiamo questo bellissimo disco, poi vi dico anche due cose, ok?
2: Ma chi è? Io non l'ho mai sentito.
1: Sì, ma l'ha mandato la Michelle stamattina. No, no, poi ti racconto, dopo ti racconto. Perché dopo ti racconto che storia ha questo disco. Mettiamo questo disco che c'ha la coolness, ok? E poi due temi oggi, Double Cheeseburger. Ah, sì.
0: Oh, non attecchirà neanche uno.
1: Fa niente.
0: 100%.
1: Comunque 20 puntate, poi la settimana prossima è un attimo. Io sono 15, dai. Sì, vale, è finito.

0: Negli ultimi anni lui è anche un produttore, questo Steve Monite, nigeriano. Tu non hai detto l'altro giorno, hai detto il Senegal, hai detto nigeriano. Vabbè, comunque, cosa ha fatto questo qui?
1: Anche la Nigeria è il futuro.
0: Sì. Ha fatto questo disco dell'84, poi insomma sai, ancora cassettine, robe così, e poi dopo la cosa è andata, invece è stata ripescata poi da molti, diciamo, cantanti, artisti famosi negli ultimi anni, quindi è tornato un po' alla ribalta. E poi c'è questa, faccio un attimo il DJ, è stato ripubblicato da questa etichetta inglese che si chiama Sandway. La Sandway, che cosa fa? Va, diciamo, nei mercatini, nei posti un po' così, soprattutto in Africa, soprattutto in Ghana, lo dico a te Viola, così prende questi vecchi tape e insomma, scopre dei sound che al tempo non avevano avuto magari grande successo perché il mercato era quello che era, e li ripubblica e li riporta al successo. Qua c'è la coolness, quello è il futuro, come fa Maurizio che va nei mercatini, esatto, prende i dischi vecchi, poi dice: oh, guarda qua cosa ho inventato con i Nemesi. Boh, ragazzi, hai un messaggio o attacco?
2: Cioè, non c'è neanche da dirlo, ma non scherzate. Il programma va avanti ad oltranza. Tutto giugno, sì, tutto luglio, sì, agosto fermiamoci.
1: Grazie.
2: E poi si ripiglia a settembre, ma sì, non scherzate.

0: di Fabio che non vuole dirlo è quattro salti in barella.
1: No, cioè, gli hamburger qua. Poi qua in zona ci sono buoni. Questi qua in zona sono buoni. Sono buoni. Allora, ragazzi, abbiamo due temi. Perché non ci stanno tutti da qua fino alla fine del programma. Noi di solito ogni tanto, comunque, ogni tanto vi mettiamo degli audio che parlano del papà, della mamma, e voi cominciate a piangere. Però non ve l'abbiamo mai detto, ma ve lo diciamo.

0: succedevano e che hanno, dal, quando hanno il padre vicino, la famosa suggestione. Soggezione.
1: Sono tanti.
0: Allora, se qualcuno di voi, fino alle 9:30, poi

0: proprio vicino a te, accanto a te, non ce la facevi.
1: Forse non ho mai saputo metterti a tuo agio, neanche oggi e neanche per poche ore.
0: Vabbè, mica tanto poche. Poi a parlare con un estraneo che ci vuole? E a parlare col padre che è difficile, che...
2: Ma poi chi l'ha detto che padre e figlio devono parlare?
3: No, no, bisogna parlare, Michele, bisogna dirsene le cose. Ma che ne so io che ho un figlio che vuol fare il guru in un posto come questo, se non me lo dice? C'è un muro.
0: Oggi abbiamo parlato, no?
3: Abbiamo parlato, sì.

0: Il rapporto
1: e lui in realtà voleva solo loro.
0: Sì,
2: sì. Ragazzi, viola Fabio. Allora, in quel film che ora c'è una massima di Troisi che è bellissima, che dice al padre, a Mastro Ianni, le sorprese non andrebbero mai fatte.
0: Ah,
2: ed è verissimo.
0: Sono d'accordo anch'io. Dice, no, le sorprese non andrebbero. Ma tu c'hai quello delle 24 ore che dice delle.
3: Da che sei venuto qua? Senti. Mi sa l'ansia, sai mille cose, diciamo mi vedo a Roma che arriva alla stazione e non ha pigliato. Buonasera, sono il notaio di Tullio, firmi per l'attico. No, devi venire prima a prendere la patente, sono l'ingegnere Battocci. No, c'è l'aereo pronto per New York, arriviamo a New York, c'è Ridolfi, dove sta scritto Ridolfi? Steiner, venga da me, faccio 3 mesi qua, imparo l'inglese, full in match. No, venga qua, metti la chiave nella porta, mamma mia, la corrente nella porta. Io non c'ha 24 ore su 24, sempre aperto, tutto aperto, correre Michele, correre, correre. Io non voglio stare 24 ore aperto, papà, beh, io ogni tanto voglio chiudere.
0: Sì, perché poi la pianta quanto è grande, cioè quando tu hai quei padri lì molto invadenti, con l'ego grande, magari che hanno avuto anche delle fortune, magari sono quelli che ti
4: dicono
0: ero povero, sono diventato ricco, il figlio nasce sotto lì, quindi sei protetto dalla pioggia, ma sei una pianta fragile, capito?
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
7: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori,
12: ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata.
17: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
19: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Allora.
1: Se lo vuoi, ce l'ho.
0: Qui l'affare si ingrossa.
1: Qui
0: l'affare si ingrossa. Allora, cosa vogliamo fare? No, perché qua c'è anche un ascoltatore che dice: ma quale sarebbe stato l'altro tema?
2: D'ingordi.
0: Allora, l'altro tema. Vediamo, se attecchisce, ce lo portiamo a domani. Non lo so. L'altro tema è: quella volta che vi siete ubriacati e che avete detto o fatto quella cosa incredibile, quella figura, o che avete detto e vi siete aperti con gli amici, addio al nubilato, al celibato. Perdite di controllo per Bacco.
2: Per Bacco.
0: Vediamo se arriva qualche messaggio, lo facciamo domani.

0: adesso è periodo di addio ai celibati e nubilati, perché adesso la gente si sposa, no? Maggio-giugno ci si sposa.
1: Sì.
0: Maurizio, quando è che ti sposi? Ci invi- ma ci inviti? No, vengo a cantare, vuoi che vengo a cantare? Vuoi che vengo a cantare al tuo matrimonio?
2: Cosa canteresti?
0: Signora? Dimmi te quello che vuoi, la, se vuoi ti faccio l'Ave Maria di Schubert.
2: Come
1: De Sica.
2: Che pesantezza.
0: Ma no, perché se nel film quello di Verdone c'è De Sica che canta l'Ave Maria di Schubert, ah, sì, quando si sposa Verdone.
1: Mauri, ma lo fai l'addio al celibato?
2: No, ma non fa cosa.
1: Lo faresti? Perché no?
2: Lui canta ancora.
0: Non mi ricordo a che tonalità va presa.

0: E poi che
1: non è male.
0: Io la tiro. È questa? Ma la cantano o è karaoke?
2: È la prima cosa, vai, che ho trovato.
0: Qua, aspetta. È base karaoke o ci canta?
2: Non lo so.
1: Midi.
2: Karaoke.
1: Qui entra Maurizio.

0: E poi tu fai l'Ave Maria.
1: Esatto, e poi di nuovo un momento elettronico. E via, scusami. Ve l'ho raccontata, no? Quella volta che mi chiamavano, che non c'avevo un lavoro. Mi dicevano, tu sai suonare la tastiera?
2: Certo.
1: E dicevo, certo. E compravo, affittavo una tastiera da uno lì a Brescia con i dischetti.
2: Cioè, perfetto.
1: Poi dopo mi facevano idea di richiesta, ma io non ce l'avevo nel dischetto.
2: Guarda, non sono pronto.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, vedo messaggi di gente pelle d'oca. Se volete io... posso fare anche Mozart, quello che volete, insomma, cioè chiedete. La mia, una delle mie preferite, perché mi fa piangere, sì, è la Madama Butterfly.
2: Vai. E un, due.
1: No, ma proprio la storia in sé di lei che lo aspetta tutta la vita, poi lui torna con un'altra.
2: Certo, classico. Vai.
1: Un bel dì vedremo. Levarsi un fil di fumo.

0: Oh, comunque intanto la so. Cos'è successo questo programma negli ultimi minuti?
1: Disastro. Chissà come sta il sindaco. Come si chiamava?
0: Chissà se ha imparato una canzone in più da fare.
1: Com'è che si chiamava? Johnny qualcosa?
0: Johnny.
1: Cioè, Johnny. Era un nome italo-americano.
0: Esatto.
1: Comunque, io ho un messaggio un po' pesante. Che è quello
0: che potrebbe aprire un dibattito fra gli ascoltatori. Io è molto onesto, è molto crudo ed è quello che è. Cioè, ognuno è libero di esprimere quello che sente. Quello che sente è quello che sente, ragazzi.

0: Buongiorno ragazzi, Francesco da Civitavecchia. E io ho perso il papà 3 anni fa e devo dire che ho un grande rammarico, perché lui cercava di parlare e io non lo ascoltavo. E 2 caratteri uguali, tutti e 2 dello Scorpione, e oggi cerco nei miei pensieri le sue parole. Mi manca da morire veramente tanto.
1: Ma vedi, sei commosso. Raga, bisogna, posso dire una cosa? Sì. Io che non ce l'ho più. Se avete qualcosa con genitori, figli, cioè quei valori, cioè diciamo gli affetti, sistematela, cercate in tutti i modi. Poi uno che non ce la fa, perché quella roba lì, quando uno muore, diventa cemento armato, cioè quella roba lì non è più fluida, è diventa un peso sul petto, non è più recuperabile. Per cui se c'è la possibilità, bisogna accettare le persone per quello che sono, no? Poi se volete io vi rifaccio la Madama Butterfly.
2: No,
1: se
2: no,
1: volete
2: no.
1: Mi piace molto anche la Cavalleria Rusticana.
2: Dai. Ah, cacchio.
1: Ragazzi,
2: vai.
1: Io le so tutte a memoria, però la frase più bella è quella della Traviata.
3: Cioè,
1: un dì felice eterea mi balenaste innante e da quel dì tremante, cioè quando incontri una persona che e da quel dì tremante vissi d'ignoto amor, di quell'amor che palpito dell'universo intero, misterioso, altero, croce e delizia al cuor. E ci mettiamo Stars. E vaffanculo. E vaffanculo.
2: E gli addio ai celibati.
1: Addio al celibato, ragazzi, dai un po' di allegria.
2: Era l'altro tema.
1: No, non ha attecchito. Col padre vince sempre il padre. Sì.

0: finalmente ti troverai a Kensington Garden e passeggerai in mezzo agli scoiattoli che saltano sugli alberi. Questo tuo vecchio mondo ti sembrerà talmente lontano che comincerai a chiederti se è mai esistito veramente.
1: Non dire queste cose.
0: Tu credi che per noi sia facile? È così che va la vita. I figli tagliano il cordone ombelicale e vanno per la loro strada. Tu devi cercare di fare tutto il possibile per non perdere questa opportunità. E

0: Condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: per le runway, ovvero le passerelle, vero? Per sfilare.
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga Dolce Runway su Radio DJ dal Diavolo Veste Prada 2.
1: Sono le 14. Sei portato la fidanzata a vederlo?
0: Non ancora. Oh. Simone insiste, devo andare prima o poi.
1: 14.08, ci facciamo lanciare la sigla da qualche amico da casa.
0: Vai.
2: Amici buoni, felici e lontani, ma anche vicini, tristi e monelli. Se non guidate, battete le mani. È giovedì, è parte.

0: la riserva.
1: Yo!
2: E con la grande musica targata Simon Wheeler, che sarà con noi nel corso della puntata di oggi, abbiamo aperto il grande appuntamento con Ciao Belli. Tra poco, come ogni giovedì, apriremo le porte del

0: Volevo capire, allora attenzione, one two celebration.
1: C'è anche lei?
0: Assolutamente, domenica 7 giugno, Arco della Pace, ore 18, ticket one per prenotare, per prendere il vostro biglietto, non mancate, eh?
1: Imperdibile!
2: Angelo, sei un pirla patentato!
0: Assolutamente!
3: Ciao ragazzacci!
0: Alla patente del tiro!
3: Ah! Bene!
1: Ciao!
2: Bire, portami tre bire!
1: Ciao, noi torniamo tra pochissimo!
0: Ciao belli!
1: Attenzione, perché da non perdere, parliamo di libri, Robertino!
0: Ah, di libri!
1: Poi nel weekend serve, eh!

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di

0: titola come sembrare occupato in ufficio più 8 ore. È praticamente un libro nato dall'esperienza che ho fatto lavorando alle poste a Cosenza.
1: Ah,
0: no?
1: Ok, alle poste.
0: Che non facevano un cazzo dalla mattina alla sera.
1: Certo.
0: Nel libro parlo pure dei viaggi miei su Pasila, perché nel weekend, mentre lavoravo. A me mi piace stare a contatto con la natura, certo, capito? Ah,
2: okay. Ecco Rocco, ed è proprio questa la parte che più ho apprezzato del libro. Ci vuoi spoilerare qualcosa?
0: Sì. Chi adesso allora spoilerare?
3: Anticipazione.
0: Ah, nel libro, allora, si intitola, come vi dicevo, come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: Sì,
0: mi sono spinto pure ai viaggi sull'asilo, no? In particolare, capitolo 43, racconto di quando ho incontrato un lupo silano.
1: Un lupo silano, sì.
0: E l'ho scamacciato semplicemente, cioè l'ho schiacciato, scusa Daria, semplicemente togliendomi gli scarponcini dalla saletta. Poi racconto pure di quando all'asilo ho incontrato una signora che offriva sesso ai passanti.
1: Sulla sera.
0: Siccome di passanti in 30 giorni ne aveva incontrato solo uno, che era io.
1: Sì?
0: Ma ha fatto un prezzo ragionevole.
1: Ah, ok.
0: Ma ha soffricata io nel notte più 20 euro.
2: Questo è Parlarne tra amici, podcast che parla di libri.
1: Sì,
2: siamo con il premio Strega Rocco Pillittoni, che ci ha presentato la sua ultima fatica.
0: Premio Strega evento. Non me ne era manca accorto. Allora, no, il libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: Interessante.
0: Nasce dall'esperienza lavorativa, come vi stavo dicendo, signora Bignardi, alle poste di Cosenza, dove io, come il vostro collaboratore Villano Davide, non facevo niente dalla mattina alla sera, solo risate, cose. Mi pisciavo di risa dalla mattina alla sera.
2: Benissimo Rocco, e per quanto riguarda l'esperienza alle poste, hai qualche episodio interessante?
0: Ricordo una volta che è venuto il presidente della regione Calabria,
3: caspita,
0: non quello di adesso, quello di un po' di tempo fa, che se quello di adesso ci fa causa, ma potevano essere 20 anni fa, ecco, è venuto a fare la carta d'identità, io stavo giocando a Candy Crush e me la sono vista brutta, perché il presidente della regione Calabria mi voleva licenziare,
3: ma
0: poi mi si è ricordato che c'avevo dei salamini di cinghiale nello zainetto, che li compro sulla Sila nel weekend. Gliene ho regalato uno e se ne è chiuso tutto allegro, felice come una Pasqua.
3: Te la sei scavallata,
0: ma pure scritto un encomio, diciamo una dedica che ha voluto lui far appendere qua alle poste di Cosenza.
2: Bene, e siccome Roberto Saviano, che sarebbe l'ospite che arriva dopo, è in ritardo, io chiederei ancora a Rocco Pillittoni di raccontarci i suoi progetti futuri.
0: Daria, purtroppo me ne devo andare con una gara di mountain bike a Camigliatello Silano.
2: E quindi deduco che tu non ci tenga a salutare Roberto Saviano.
0: No, manco poco, cazzo, Daria. A me Saviano non mi piace, perché sinceramente è inarricchito. Cioè,
1: ma perché è
0: inarricchito? Ti faccio un ragionamento, no? Io nella carriera mia ho scritto più di 30 libri.
1: Libri,
0: in banca c'ho 1850 euro.
3: Cosa
1: non sono andati bene.
0: Ecco, allora, secondo me è tutto colpa del sistema che non preme gli autori meritevoli come un certo Rocco Pillittoni che sono io. Però una cosa te la posso dire, Daria, te la posso dire una cosa. Sei sembra una bella donna.
1: Quello è vero. Sì,
2: Rocco, non mi provocare perché credo di avere un debole per i terroni.
1: No.
2: Una falla di sistema che spesso non riesco a controllare.
0: Poi io ho una casa estiva a Camigliatello Silano.
1: Sì, veramente.

0: 6 giugno al Party Like a DJ ci sarà anche, lei, Annalisa, con la sua canzone estiva. Mentre
1: sì,
0: volevo ricordare,
1: ce lo abbiamo!
2: Ciao!
0: Che domani invece il nostro Ivan Zucco incontrerà Puchetta alla Notte della Box, venerdì 8 maggio, al Centro Pavese a Milano. Ciao Ivan, in bocca al lupo, eh!
2: Crepi il lupo, crepi il lupo, lo dico sì. Io. Certo. Andiamo con Mirko Gasparotto.
3: Ricordatevi che la sofferenza io l'ho vissuta.
2: Ah, bene.
3: 20 anni, primi anni, non mi tiravo mai fuori i soldi e dovevo andare in ferie sempre. Su hotel di 3 stelle, Genius, Airbnb, 7000 ricerche su internet, arrivavi, non c'era neanche la camera, figa. Era imprenditore, era imprenditore, ok? Quindi so la sofferenza che ti dà il non, perché è la duplice sofferenza. Fai una vita di merda e in più non puoi permetterti un cazzo.
2: Ciao, a domani.
4: Ciao belli.

DJ. One nation, one station. Radio DJ. Yeah.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: chicca, grazie per la chicca. Non è esattamente Alba Chiara di Vasco, che ne so,
1: no,
0: notte
1: no.
0: prima degli esami di Vendì, non so, certe notti dell'Iga.
1: Sì, però su Instagram c'è un bel miliardino di streaming.
0: No,
1: canzone.
0: Ma perché? Ma perché nel mondo è molto conosciuta. Dalle nostre parti non è che proprio fai la festa di laurea e tutti insieme
1: i
0: si canta.
1: I ragazzi Gen Z si sono affacciati.
0: Hanno apprezzato, hanno sì.